0: Tu da quanto ti occupi di teatro e perché hai scelto di calcare il palcoscenico come attore o come regista?
1: Ma allora, l'origine di questa passione affonda nell'adolescenza, quindi devo dire che nel periodo dell'adolescenza, grazie ad alcune proposte, quindi ad alcuni inviti di persone che mi hanno proposto di fare dei laboratori di teatro, di giocoleria, di arti di strada, tra questi anche l'oratorio, che è stato uno dei luoghi dove ho avuto occasione di mettermi un po' in gioco, come animatore, prima di tutto. Sono stati spazi in cui ho avuto la possibilità di uscire un po' dal tavolo. Io sono in realtà una persona molto timida e che passava molto tempo sotto il tavolo. Questa
0: Tavolo inteso come superficie,
1: sì,
0: le
1: sì,
0: quinte, diciamo, della
1: sì,
0: tua.
1: ma no, ma proprio fisicamente, cioè il mio essere bambino era spesso un giocare sotto il tavolo,
0: Ok.
1: no? E quindi avevo tutta una serie di giochi, di
0: Che era il tuo
1: fantasie
0: mondo?
1: che creava il mio mondo. E da lì alcune persone mi hanno permesso di portare questo mondo fuori. Quindi le radici, devo dire, nascono proprio lì, nel, come dire, desiderio di giocare fondamentalmente con le altre persone sul palcoscenico e con il pubblico. Quindi principalmente è stato lì. Poi diciamo che professionalmente, cioè quando ho cominciato a lavorare con il teatro, direi dopo la scuola, cioè dopo essermi diplomato come attore, quindi dai 24-25 anni in poi, lì in maniera
0: Sei
1: un po' più
0: diventato più
1: stabile.
0: professionale, insomma, di
1: Sì,
0: una
1: sì, sì.
0: qualcosa che è diventata una strada, più che una,
1: Sì,
0: oltre che una
1: ormai
0: passione,
1: quotidiana,
0: insomma.
1: sì,
0: E
1: certo.
0: curiosità, c'è qualche, la prima maschera che hai indossato, qual è stata? C'è qualche personaggio che ti è rimasto un po' cucito addosso tra quelli che hai interpretato?
1: Allora, come maschera, devo dire la verità, io ho avuto una grandissima passione per le maschere, per i
0: Quelle tradizionali,
1: trucchi.
0: intendi?
1: No, no, in generale qualsiasi
0: Ok.
1: maschera, e quindi la possibilità di travestirsi. Guarda, quando ero bambino, c'era una festa a scuola. Scuola addirittura dell'infanzia, la vecchia scuola materna, in cui il tema era Pinocchio e con i miei genitori abbiamo costruito il costume da balena.
0: Vabbè, un
1: Quindi era una roba.
0: sogno.
1: Sì, quindi
0: Quanto eri grande, per
1: e quindi c'era.
0: curiosità?
1: Questo poi mi ha fatto molto riflettere sull'ingombro. Ero
0: Con
1: grande,
0: questo
1: avevo 5
0: costume.
1: anni, 5 anni, quindi mio papà e mia mamma mi hanno detto: non facciamo il solito Pinocchio, il solito gatto e la volpe. Non c'è niente di male a fare il gatto e la volpe, però proprio la balena.
0: Rovesciamento completo.
1: E io ricordo che dentro questo grosso involucro di gomma piuma c'era proprio un mondo, c'era proprio spazio dove io potevo muovere le mani. E mi è rimasta addosso questa cosa negli anni. Tu dirai, che razza di maschera! Però era proprio la possibilità di sentire che attorno a me c'era un personaggio che gli altri vedevano e dicevano anche: mamma mia, com'è grande! E dentro c'ero io piccolissimo che aveva questo spazio vuoto intorno e che muovevo questo telaio di legno rivestito di
0: Beh,
1: gomma piuma, no?
0: complimenti
1: Quindi,
0: anche per la fantasia e per la capacità di
1: ma
0: realizzarlo, perché poi sai.
1: sì, e devo dire che boh, adesso mi è venuta in mente questa immagine che tra l'altro affonda proprio nel passato, però la sensazione, ecco, la sensazione è la stessa che poi oggi uno vive anche in maschere più semplici o quelle tradizionali o personaggi anche più vicini alla realtà.
0: Ecco, la riporto alla tua esperienza attuale con bambini e adolescenti, che spesso si sa, come tu dicevi, magari affronti un periodo di cambiamento, porti tante maschere, quelle della crescita, quelle del passato, del presente, e spesso fai fatica a toglierle, soprattutto se sei su un palco con i riflettori puntati. Come funziona con i bambini e i ragazzi che riescono a smascherarsi, a scoprirsi, a
1: Ma
0: magari riscoprirsi anche?
1: sì, allora il tema, allora, la maschera è un tema molto grande che non ha accezioni solo positive o solo negative, ovviamente. Però tendenzialmente il mondo della crescita, quello che io vedo da osservatore nell'esperienza, è che spesso sono maschere che o uno si mette addosso come sorta di protezione,
0: Come
1: come
0: una
1: sorta di
0: corazza.
1: difesa, oppure che gli sono state messe addosso. Quindi il bravo ragazzo, la ragazza timida, oppure quella sopra le righe, oppure quello indisciplinato e vivace, cioè dei tipi,
0: Le etichette, insomma.
1: esatto, che si confermano vicendevolmente, cioè gli altri mi vedono così, quindi io
0: Quindi io
1: sono
0: sono
1: così,
0: questo.
1: oppure io ti faccio vedere che sono così, così tu vedi che sono questo. Allora, questo è un labirinto, nel senso che entrarci è molto difficile, a
0: E
1: meno che
0: uscirne
1: sì,
0: soprattutto.
1: è uscirne, soprattutto perché la consapevolezza di questa dinamica per la persona che c'è dentro è un lungo percorso. Quello che si può fare però è riconnettersi con il sé, e quindi ad esempio il lavoro teatrale lo fa con il corpo, no? E quindi sentire che c'è un respiro, sentire che c'è un corpo che tu percepisci, sentire che attraverso i sensi tu ti colleghi al fuori, e quindi lo sguardo verso un luogo, verso un'altra persona, il tatto, l'ascolto, sono tutte cose che piano piano ti aiutano a sentire te stesso, ma soprattutto il mondo fuori. Allora questo piano piano fa, come dire, perdere un po' di sovrastruttura, un po' di pezzi, e si raggiunge quella che, in termini magari un po' teorici, si chiama autenticità, onestà.
0: Il sé.
1: Sì, che però è un po' una resa, ecco. Cioè non è una roba che guadagni e conquisti, è proprio
0: è uno spogliarsi.
1: Un arrendersi, sì.
0: E c'è qualche aneddoto, qualche momento con i ragazzi che ti ricordi, che racchiude un po' questa sensazione di...
1: Guarda,
0: vittoria, qualcosa che ti hanno detto che è rimasto con te?
1: Sì, ma ce ne sono tanti. La cosa che, come dire, mi stupisce sempre è vedere un cambiamento nel volto, cioè vedere che proprio a livello di sguardo magari una persona guadagna una verticalità, no? O la possibilità di guardarti negli occhi. Un petto che si apre, no? Quindi lo stare sempre in maniera un po' più chiusa.
0: Piccoli grandi gesti, perché comunque noti proprio un cambiamento anche nella struttura della persona, magari guadagna 2 centimetri di altezza perché tira sulle spalle.
1: È nella voce, no? Sì. Il tirar fuori una voce che è una cosa che puoi fare solo tu. Cioè, non ci sono registi, almeno che io sappia, che vengono a prenderti la voce in gola, ma è una sorta di... consapevolezza che tu hai anche sulla base di quanto ti fidi di quel contesto. Quindi guarda, aneddoti nello specifico non te ne saprei dire, ma ti posso dire tante trasformazioni, cioè proprio visive, e come dire, nell'adolescenza queste sono a volte molto, molto efficaci, molto incisive, perché tirano fuori delle persone che sono magari dentro dei gusci o dentro delle stanze che sono dolorose a volte, e che grazie a questo sistema, che poi non è che abbia inventato io, cioè il teatro esiste da sempre, ma che appunto questo rispecchiarsi
0: è un rito che si ripropone
1: in questo
0: ancora
1: rito
0: oggi
1: le persone dicono ah ok,
0: funziona,
1: mi posso riconnettere a questo mondo.
0: E fuori dal teatro come funziona? Come si sta senza maschere? È possibile
1: bello questa
0: nella vita
1: domanda.
0: Quotidiana spogliarsi.
1: Allora, io per questo dico che a volte la maschera è un po' una sorta di sopravvivenza, cioè purtroppo questa cosa la diceva anche Pirandello, ma molti altri, cioè soprattutto nel mondo di oggi, che è un mondo un po' competitivo, un po' performativo, dove a volte essere se stessi, nel senso di onesti, disponibili, generosi,
0: anche
1: viene
0: di
1: vissuto...
0: semplificare, sì, forse è poco valorizzato il
1: togliere. Sì, no, quindi devo far vedere che sono all'altezza, che ho dei titoli, che sono eccellente. Quindi il mondo si divide un po' così, no? Tra chi ce la fa e chi sembra che non ce la possa fare. Diciamo che a volte queste maschere servono. Io, come dire, credo che però la conquista, ma ripeto, è proprio una conquista di tanto tempo, sia piano piano quella di aprirsi e di mostrarsi nelle proprie fragilità, nelle proprie imperfezioni. Il grande tema del fallimento, per dire, è qualcosa che riguarda tutti.
0: Questo mostro incredibile che nessuno vuole affrontare.
1: Però adesso, detta così, sembra facile, no? In realtà poi quando uno è dentro mi rendo conto che sia una sfida, lavorando soprattutto con tanti giovani, mi accorgo che è un tema enorme per loro, no? Il cambiare università, il cambiare città, cioè viene sempre visto con la paura di fallire.
0: Sì. O come già un qualcosa che ti fa capire che non sei stato abbastanza, quindi c'è già un piccolo lutto magari nel fare dei cambiamenti, ecco,
1: sì.
0: Non è facile, su questo il teatro sicuramente può essere qualcosa che dà. Curiosità, chi sarebbe Mattia senza il teatro?
1: Mamma mia, e questa è una bella domanda anche questa, ragazzi. Allora, chi sarebbe Mattia senza il teatro? Non lo so, io dico sempre che se dovessi smettere di fare teatro potrei fare qualsiasi altro lavoro, ed è un po' vero, nel senso che alla fine credo che, cioè, per me fare teatro era l'obiettivo della vita. Adesso che un po' ci sto riuscendo, ti direi, ma sì, ma in realtà è la vita è più grande, no, anche del
0: Cosa
1: teatro
0: faresti se dovessi
1: stesso.
0: cambiare domani?
1: Bella questa. Allora, io
0: Sogniamo.
1: farei il barista.
0: Il barista.
1: Sì. C'è un po' questo pallino, o farei il barista perché mi piace. Barista del pomeriggio, quelli di giorno, non quelli notturni perché lì non so se
0: C'è un
1: sto
0: altro
1: sveglio,
0: mondo.
1: non so se stai sveglio a lungo, però quelli stai proprio un po' da pomeriggio, da
0: Da
1: colazione, così,
0: chiacchiero.
1: quello lì. Oppure per un periodo volevo guidare i pullman, che era un
0: Lavori
1: modo.
0: completamente diversi e.
1: Sì, però portare la gente in giro, cioè portare la gente a vedere dei posti, dei mondi,
0: È un
1: è
0: po'
1: una
0: quello che
1: cosa.
0: fai col teatro, effettivamente, quindi vale il discorso che
1: Vedi, poi alla
0: un po' di scuola ce l'hai
1: fine.
0: già su quello.
1: Alla fine si torna, sì.
0: Ecco, torno io ai laboratori di quest'anno che state portando avanti, dove il tema, se non sbaglio, è Maschere Ribelli.
1: Sì.
0: Qualche spoiler?
1: Maschere ribelli proprio per questo, perché la ribellione è proprio togliersi la maschera o avere come dire, essere così spregiudicati da mettersela, no? In maniera un po' sfacciata. Ma qualche spoiler, stiamo lavorando sui testi di Pirandello, con il gruppo dei grandi portiamo avanti un lavoro su Enrico IV, che ci fa riflettere un
0: Spettacolare.
1: po' sul discorso della
0: Sulle maschere
1: follia.
0: messe, tolte imposte,
1: Sì,
0: strappate, insomma.
1: esatto, quindi
0: Lettura
1: appunto
0: che si consiglia sempre, tra l'altro, Enrico IV, per capirci.
1: è un
0: Sì.
1: classico, però appunto con i
0: Cioè, come
1: giovani
0: lettura, ma anche come spettacolo.
1: è proprio necessario, cioè giocare a creare questi mondi che poi possiamo distruggere in un attimo, no? Con gli adolescenti invece stiamo lavorando a sei personaggi in cerca d'autore, quindi la dinamica un po' metateatrale, uscire un po' dall'impostazione anche del teatro, svecchiarlo un po' nel nostro piccolo, come gioco di parole. E con i bambini invece sto tentando un lavoro sulle novelle. E quindi in questa stanza dove ci sono tanti oggetti coperti da teli bianchi, come una casa in disuso, no? L'ambientazione, ogni tanto vengono scoperti questi oggetti che diventano spazi di memorie o di gioco.
0: Ecco, tu mi stai parlando di spazi, di oggetti, di presenza fisica.
1: Sì.
0: Perché il teatro, secondo te, ha ancora un senso, soprattutto per i giovani, in una presente che è dematerializzato e spesso, in qualche modo, ostaggio del digitale?
1: Perché, allora, da una parte è ancora qualcosa che ci convoca, che ci tiene insieme. Tu parlavi di rito e questo è sempre vero, ma non solo nello spettacolo, no? Spesso lo spettatore ha in mente lo spettacolo, ma in tutto quello che c'è prima, il rito di leggere un copione, il rito di fare delle prove, il rito di fare un incontro di laboratorio classico che ha una sua, forse uso una parola grossa, però liturgia, nel senso di una sua dinamica.
0: Sì, è un qualcosa che tra l'altro dura nel tempo, ti costringe a
1: Si
0: impegnarti a
1: ripete
0: esserci, a
1: in maniera sempre
0: essere
1: uguale, sempre
0: presente.
1: diversa. Vedi che è un po' questo. È qualcosa che convoca le persone e le fa ritrovare. Poi, chiaro, tu dici, ma anche i social ci fanno ritrovare. Sì, vero è che è un'esperienza che ci mette ancora nei panni dell'altro. E quindi la cosa che io reputo fondamentale è tutte le volte che tu vieni a fare un lavoro di teatro, un laboratorio, ma anche solo assistere a uno spettacolo, ti immedesimi, ti metti nei panni dell'altro, che è una delle più belle esperienze umane, nel bene e nel male. E poi è un elemento di democrazia, no? Cioè, quando io mi metto nei panni di un altro, sto facendo un esercizio di democrazia e quindi credo che questo sia nei tempi di oggi, dove invece ci sono dei diktat molto definiti o delle correnti ideologiche che poi ci travolgono, è importante. Cioè, invece poter dire che, ah, però forse se ti ascolto, anche questo personaggio ha da dirmi qualcosa. Ah, però questa storia mi può dire delle cose. Ah, però questa tragedia antica mi fa pensare delle. Allora, capisci? Metto in discussione, mi faccio delle domande, esco un po' dal monolite granitico. Ecco, queste due cose.
0: Dall'autopensiero, anche da quello che magari le autonarrazioni, quelle che ci portano avanti, convinti che le cose siano sempre come le pensiamo, come le abbiamo pensate ieri,
1: Allora,
0: quando
1: quindi
0: invece.
1: non è che il digitale non lo faccia, però diciamo che a volte ci porta in quell'autonarrazione, ci conferma, ci dà un'informazione che dobbiamo comunque mettere in discussione, il senso critico, le fake news, eccetera. Quindi nel teatro invece entro in una dialettica che è puramente umana, relazionale.
0: E se ti chiedessi cos'è per te il teatro in una parola?
1: Ma la parola che mi viene sempre in mente è libertà, la possibilità di appunto farsi tutte le domande. Direi libertà, perché è un percorso, prima dicevi ribelli, no? Come le maschere, di sapere che ho una maschera, allora scelgo liberamente di tenermela, perché mi accomoda, perché mi serve, oppure di toglierla e di mostrarmi dentro questo fallimento, la libertà di parlare ad alta voce, di sussurrare, di andare oltre il limite del logos e di stare in una range che è quello del mito, no? Però ecco, la libertà, attenzione, non è una libertà di espressione così fine a se stesso, ma è una grande disciplina. E quindi il teatro ti permette di coltivarla, non so se raggiungerla, ma di coltivarla, dentro però alcune regole e alcuni parametri che vanno rispettati e poi credo valga anche un po' per la vita, poi non sono così saggio magari di fare lezioni di vita, però penso che nel teatro ci voglia.
0: Assolutamente, direi che è una bella metafora e ben racchiude quello che si prova sul palcoscenico, ma anche nella realtà di tutti i giorni. Grazie
1: Credo di sì, ecco.
0: ancora a Mattia Cabrini per essere stato con noi, averci raccontato un po' la tua passione, il tuo mestiere e ciò che si prova sul palco si può riportare nella vita
1: Eh
0: quotidiana,
1: sì, assolutamente.
0: consapevoli che appunto la libertà, le regole e l'opportunità di essere se stessi e di cambiare di giorno in giorno è un qualcosa da ricordarsi, da preservare.
1: Grazie, grazie a te, grazie a voi.
0: Grazie davvero. Trovate questa e le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Instagram con gli scatti di backstage di Giulia Barbieri e su Spotify con i nostri podcast. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Mal d'assemblea. Testo di Luisa Espanè per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

A vederli così, quando arrivano tutti sorridenti e desiderosi di risolvere le varie questioni nell'interesse comune, sembrano persone normali, cordiali, quasi simpatiche. Qualcuno è più puntuale, altri esprimono cortesemente la necessità di sveltire la riunione per una serie di impegni che li angustiano. Qualcuno ha forse il vizietto di arrivare in ritardo. Si salutano, si stringono le mani, si siedono. Ma appena l'amministratore del condominio pone il primo dei problemi da discutere, ecco che a poco i tratti del viso si contraggono, le rughe si moltiplicano, le mani incominciano a tambureggiare nervosamente sui tavoli, le smaglianti unghie laccate delle signore prendono l'aspetto di artigli, i denti laterali rivelano una forma appuntita, l'occhio si inietta di sangue. Le voci da melodiche, calde, si fanno taglienti e metalliche, i sorrisi si tramutano in ghigni satanici. Quella che sembrava una simpatica riunione a carattere familiare diventa una sfida infernale all'ultimo sangue, dove i deboli soccombono, i perfidi hanno la meglio. La riunione dei condomini, semplice e pacifica consuetudine, rivela in realtà gli aspetti più cupi e vergognosi della personalità umana, ben distribuiti in una piccola fauna onnipresente in tutte le riunioni di condominio dei 5 continenti. Nella casa al mare con pochi inquilini, come in quella del centro cittadino con molti condomini, nel piccolo palazzo in montagna, come nel complesso residenziale di 3.500 mini appartamenti collegati con i 3 golf a 27 buche, i personaggi sono gli stessi. Con una pelliccia e un doposcì in più a 2.000 metri, con scolli e sandali infradito sul lungomare, con cravatte 24 ore in città, ma tutti uguali. E così, fra il serio e il faceto, vogliamo vedere quali sono questi tipici rappresentanti del condomino doc? Madame Grandeur. Chi la incontra per strada non potrebbe mai immaginare cosa nasconda quel tailleur riposante, quel capello biondo e quello sguardo imbambolato ma rassicurante. Afflitta da uno strano difetto visivo che le impedisce di valutare obiettivamente le dimensioni di ciò che le sta intorno, è convinta di abitare in una residenza tipo Versailles. Si parla di sistemare la spazzatura nel cortile 4x4 ed eccola proporre aiuole, giardini all'italiana, giochi d'acqua e statue simil Canova. Se le si obietta che il problema è quello dei sacchi neri della nettezza urbana, un po' seccata puntualizza che un gazebo coperto di bougainville non ha mai rovinato l'estetica di un giardino. Per lei, zerbino significa passatoia. Il cavedio non è altro che un termine volgare per definire il cortile interno. Il sottoscala un modo un po' provinciale di chiamare la hall. Problemi non ne solleva mai, eccetto l'insistente richiesta di acquisto di piante secolari per nascondere l'ingresso della cantina e la sostituzione della portinaia che non solo si rifiuta di indossare una divisa gallonata, ma non è neanche in grado di recapitare la bolletta del telefono su un vassoio d'argento.

casuale e disinvolto d'abitudine, alla riunione si guarda intorno sospettoso. Teso e nervoso, è convinto che ci siano telecamere e registratori in ogni angolo. Ogni volta esibisce una lettera anonima o un biglietto oscuro inviati da soggetti decisi, secondo lui, a distruggere la quiete del palazzo. Per lui l'arresto dell'ascensore non è mai dovuto a un volgare blackout di corrente, ma a un sabotaggio. Il postino è l'esponente di una pizza connection, lo rivela quella sua aria troppo gentile e quel Walkman che nasconde in una rice trasmittente collegata alla base. Per il perseguitato non è tanto importante occuparsi della facciata da rifare quanto ingaggiare un detective per indagare su una serie di indizi sospetti. Alla fine di ogni riunione si accosta qualcuno rivelandogli di avere scoperto una congiura di palazzo, anzi di condominio, mirata a eliminare proprio loro due. In una riunione di condominio che si rispetti non manca mai lui, Mr. Economy.

Alla riunione arriva con un pacco di scartoffie apparentemente molto documentato. In realtà si porta dietro le carte che da anni accumula nella speranza di potersene servire e che comunque utilizza sul retro per gli appunti. Perno centrale di tutte le discussioni, i soldi. Qualsiasi argomento venga posto all'ordine del giorno, lui chiede: ma quanto costa? Qualsiasi risposta gli venga data, obietta: ma è caro. Normalmente compito, è capace di coprire la voce a una signora se deve dire la sua sulla riduzione dei costi. Contrario a qualsiasi iniziativa di brindisi o festeggiamenti comuni, è però pronto ad andare a constatare di persona i piccoli danni del soffitto del condomino dell'ultimo piano se intravede la possibilità di scroccare un aperitivo. Non propone mai niente, i suoi interventi sono sempre distruttivi. Le uniche proposte che si ricordano di lui sono quella di ridurre il tempo di accensione della luce delle scale e quella di riservare l'uso e quindi la spesa dell'ascensore solo agli inquilini del terzo piano, anzi, dal terzo piano in su. Beh, lui abita al secondo.

0: autumn plays.
1: Il manager. In genere fa spostare la riunione perché nelle date stabilite dagli altri lui ha sempre un consiglio di amministrazione. Quanto all'orario, dice che farà il possibile per arrivare puntuale, ma dipende dagli aerei. I vicini sostengono di averlo visto più volte rincasare nel pomeriggio con baffi finti e occhiali, riposarsi e riemergere la sera per presentarsi alla riunione con l'aria trafelata e una 24 ore con tagliandino d'aereo fresco di giornata. La parola di frequente. Per lui una discussione è un brainstorming, un programma è un layout. Ogni tanto si lascia sfuggire un receptionist al posto di portinaia. I suoi riferimenti sono sempre Wall Street, il Financial Times e quando vuole essere alla mano la Borsa di Milano o il Sole 24 Ore. Sembra avere coordinato le riunioni di condominio al Pentagono, avere trattato la vendita di almeno 5 multinazionali e realizzato 8 joint venture con giapponesi nelle ultime 2 settimane. Se gli si chiede qualcosa di specifico sul condominio, ostenta un'assoluta ignoranza di tutti i problemi. In genere conclude le riunioni parlando della necessità di acquistare un computer, naturalmente in leasing.

Sul pianerottolo che divide con tre inquilini ha messo una moquette arancione. Davanti all'ascensore ha installato un inquietante ritratto di quello che lui definisce un suo antenato e che turba i sogni dei bambini di Rimpettai. Nel suo piano ha sostituito le stilizzate lampade condominiali con un candelabro da 12.000 gocce. Ha trasformato il balcone della cucina in una veranda. Ha aperto una finestra sul cortile perché in corridoio non aveva abbastanza luce e sul terrazzo condominiale ha eretto un prefabbricato che utilizza come laboratorio da bricolage. In ogni riunione viene discusso il suo caso e lui ogni volta cita nomi di avvocati, pezzi di leggi, estrae articoli di giornali, brandelli di codice civile. Quando intuisce che sta perdendo terreno, passa all'offensiva. Ed eccolo allora aggredire. Aggredisce la condomina del quarto piano perché disturba la sua quiete pomeridiana con la lezione di piano del martedì dalle 14 alle 15. E secondo l'articolo 5,4 secondo codicillo potrebbe incorrere in una multa pari a... oltre naturalmente al sequestro dello strumento musicale. Inveisce inoltre sui signori del terzo che bagnando i fiori hanno rovinato nel lontano 83 un lenzuolo di lino. Dopo aver chiuso un occhio per amore di convivenza, ora, preso di mira, si dichiara pronto a chiedere i danni. Le sue arringhe si concludono in genere con un attacco personale all'amministratore, assolutamente incapace di far valere i diritti e i doveri dei condomini.

sì. L'intollerante ha un'età indefinibile e anche il sesso è un po' incerto. Della sua vita privata non si sa niente e questo alimenta intorno a lui un'aureola di mistero.

Funzionamento del citofono poi probabilmente dovuto al siamese del secondo che ha masticato i fili. Quanto ai topi che invadono le cantine, sono sicuramente stati attratti dagli odori dei filini del condominio, come del resto spiegano secoli di storia naturale. Ma se sugli animali che invadono la casa, sui bambini che giocano troppo rumorosamente in cortile, sulle signore che stendono troppi bucati sui terrazzi, è pronto a chiudere un occhio, è assolutamente intollerante nei confronti della portinaia. Ripetutamente propone votazioni per farla sostituire, votazioni che cadono nel nulla. Di continuo esibisce prove dei suoi misfatti, è sempre alla ricerca di qualche punto oscuro del suo passato o riguardanti i suoi antenati. Se avviene un furto è lei la sospetta, anche se in ferie. Il marito, noto bevitore di fiuggi per problemi di calcoli, secondo lui è un criptoalcolizzato, capace quindi di tutto. E il figlio tredicenne, sotto quell'aria da bambinone, è ormai completamente coinvolto in un losco giro di droga. In questo quadro emerge, più per il suo aspetto incolore che per altro, l'amministratore del condominio, coordinatore e moderatore delle riunioni. Uomo di grande e spiccata personalità nella vita normale, diventa completamente anonimo e grigio durante le assemblee. Dopo aver disperatamente cercato di arrivare a un accordo e a una decisione, ha come uniche funzioni quella di sedare le risse, raccogliere gli eventuali cadaveri e aggiornare la riunione al prossimo mese.

Avete ascoltato L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Mal d'assemblea, testo di Louise Spanet. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: I nostri viaggi sono ricchi di paesaggi, di suggestioni, di ricordi, di sapori, di gusti e stasera con Restate in Italia io e Livio Cosentini in regia vogliamo parlarvi di storia, di arte e di contemporaneità. Destinazione Abruzzo. Andiamo a conoscere dei capolavori che è possibile vedere al Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci accompagna la direttrice del Munda, Federica Zalabra. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei perché ci accompagnerà in un viaggio che oso dire che sarà splendido. La visitazione all'Aquila la vediamo scritta ovunque ed è un qualcosa che vi caratterizza e vi caratterizzerà fino a fine settembre ed è veramente un incontro fra opere diverse che vibrano della stessa vibrazione.
2: Eh sì, per noi è un grande raggiungimento quello di aver potuto riportare a casa, perché questo è veramente un ritorno a casa, la visitazione realizzata da Raffaello nel 1517 e abbiamo deciso di farla colloquiare con un'altra visitazione, quella straordinaria di Jacopo Contormo che viene dalla chiesa di Carmignano. Quindi per la prima volta questi due capolavori si parlano una lingua simile ma diversa e di questo il visitatore se ne renderà conto. Ma soprattutto l'aquilano potrà riabbracciare idealmente un capolavoro che il grande Urbinate fece per la città appunto nel 1517, che per varie vicissitudini andò via e ora torna.
1: Come ci possiamo preparare a questa visita? Come possiamo cercare di capire noi visitatori il linguaggio simile e il linguaggio diverso che queste opere hanno fra di loro?
2: Innanzitutto facendosi affascinare dalla bellezza di queste due opere che sono esposte in una stessa sala e che permettono al visitatore di vederle all'unisono. Quello che vediamo è il livello più alto del classicismo di Raffaello, quando per dirla con le parole di un grande storico dell'arte, la cresta sottile del classicismo si stava infrangendo e quindi arriva al suo apice, ma già mostra che ci sono degli elementi un po' diversi che arrivano nella sua arte, e poi Contormo a distanza di 10 anni che di questi elementi fa un linguaggio totalmente manierista, quindi cambia completamente, inserisce elementi un po' distorsivi, anche un po' difficili da comprendere fino in fondo, ma quello che gli lega pienamente è questo legame molto stretto con un tema che è quello appunto della visitazione, un tema importante per l'aspetto iconografico.
1: Quindi quali sono le convergenze e le divergenze fra questi due, se ce ne sono naturalmente?
2: Ovviamente sì, ci sono, partono entrambi dallo stesso soggetto che è il testo evangelico, quindi l'incontro fisico tra due donne, entrambe incinte, che appunto parlano tra loro una lingua muta per certi aspetti, ma mentre Raffaello rappresenta tutto all'interno di un paesaggio e quindi ricorda quanto sia importante il legame tra figura umana, studio della figura umana e studio della natura, del paesaggio, Contormo già si è rinchiuso all'interno di un ambiente diverso che è quello appunto intellettuale, fortemente arrovellato del manierismo, e le sue donne non solo si incontrano in una strada di Firenze, ma si incontrano anche al cospetto di due strane figure che sono due ancelle ma che fissano il riguardante, quindi il visitatore non potrà spostarsi da questi occhi che lo fissano e lo attraggono all'interno dell'opera.
1: Il visitatore sarà anche interrogato al tempo stesso, perché voi ospitate questo evento temporaneo che però risulta in qualche modo in un dialogo diretto anche con le collezioni del museo.
2: Sì, abbiamo voluto inserire questa mostra all'interno di una di esposizione del museo e quindi Cinquecento, che è un Cinquecento ovviamente abruzzese, ma mostrare come gli artisti abruzzesi all'epoca, in particolar modo Saturnino Gatti o anche Cola della Matrice, avessero già avuto modo di vedere Raffaello e essere nello stesso tempo già in alcuni casi anche precursori di questo linguaggio manierista.
1: Tra l'altro sarà un'occasione per tutti coloro che verranno al Munda, al Museo Nazionale d'Abruzzo, e ci saranno anche delle aperture serali.
2: Normalmente i musei sono aperti 6 giorni su 7, noi saremo aperti 7 giorni su 7 nell'orario diurno, ma abbiamo deciso anche di fare delle aperture straordinarie in notturna. luna in serale, e che sono iniziate a luglio e proseguiranno fino alla fine di agosto, ma in realtà posso già dirvi che per il mese di settembre avremo la possibilità di avere ulteriori aperture.
1: E allora noi vogliamo continuare a parlare di non solo della visitazione all'Aquila, ma veramente del contesto, perché quando parliamo del Munda stiamo parlando di un qualcosa anche di veramente particolare e straordinario, perché si parla di un museo che ritorna nella sua sede, di una, anche di una grande ricostruzione di cui parleremo fra pochissimo, e poi si è sentito tanto parlare di Ecce Homo, che finalmente ha riguardato in senso stretto il Munda. Di tutto questo parleremo fra pochissimo. Nel frattempo ascoltiamo la musica di In Blue 2000, questo l'avrete sicuramente riconosciuto, è Michael Jackson, Don't Stop Till You Got Enough.

0: state in Italia, ma restate al Munda, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Ci stiamo facendo accompagnare dalla direttrice del Munda, Federica Zalabra, all'interno non solo dell'evento di cui parlavamo poco fa, ma proprio all'interno di un luogo che ha vissuto un anno, sta vivendo un anno molto importante, direttrice, perché abbiamo assistito veramente al ritorno finalmente nel castello cinquecentesco dell'Aquila dopo oltre 16 anni dal terremoto del 2009.
1: Una grande emozione per noi essere stati in grado di poter rimettere piede all'interno del Castello Cinquecentesco, che è la casa del museo fin dal 1951. È vero, abbiamo solamente una parte del castello, perché diciamo la gran parte degli anni a venire proprio dopo questo restauro che lo interessa, ma per noi è stato possibile poter esporre il nucleo più importante delle nostre collezioni, e quindi d'Abruzzo al centro della città, in grado di poter mostrare collezioni e contenitore in un dialogo molto affascinante, molto suggestivo.
0: Come sono andati questi mesi rispetto ai visitatori, rispetto alle persone che finalmente potevano ritornare lì?
1: Siamo veramente felicissimi, i nostri visitatori sono aumentati in maniera esponenziale. C'è stata prima, alla fine dell'anno, cinquecentesco, il museo all'interno del castello, e poi c'è stata l'apertura della capitale della cultura, quindi con una presenza di molti più turisti, di molti più visitatori in città, che ovviamente confluiscono all'interno del museo più importante dell'Aquila, e poi la mostra di Raffaello, ma prima la presenza dell'Ecce Homo, hanno fatto da catalizzatore, senza dubbio.
0: Ecco, sull'Ecce Homo occorre spendere qualche parola, perché credo che quello sia stato veramente un momento epocale per voi.
1: Sì, assolutamente sì. Il fatto che il Ministero della Cultura abbia identificato il Museo Nazionale d'Abruzzo come la casa per l'Ecce Homo, che tornava in Italia dopo insomma aver passato la gran parte della sua vita fuori dai nostri confini, per noi è stato importantissimo. Abbiamo un grande capolavoro che non parla solo di Abruzzo, o meglio parla di altre parti, cioè questa Napoli aragonese, dove si forma Antonello da Messina negli anni 60 del 400, che in parte influenza anche la nostra pittura, e quindi insomma per noi è stato anche un modo per poter ricondurre all'interno delle nostre collezioni, idealmente, questo capolavoro di qualità suprema.
0: Non si tratta solo di riappropriarsi di un pezzetto di storia, si tratta di creare un luogo che guardi anche verso il futuro, un museo al passo coi tempi, che possa essere in dialogo con la comunità ma anche con il respiro internazionale.
1: Sì, noi questo stiamo facendo. Prima abbiamo creato un legame stretto con la comunità, con il territorio, e lo abbiamo fatto negli anni anche in cui non eravamo all'interno del castello, perché ci serve il supporto e ci serve che la comunità si riconosca in noi, nel suo museo. E poi però abbiamo voluto dare questa spinta molto forte con mostre, ma anche con tutta una strumentazione tecnologica che ci mette all'avanguardia nella valorizzazione e anche nella fruizione, e senza dubbio anche un'accessibilità a 360 gradi che ci contraddistingue e che è uno dei punti fondamentali del nostro lavoro: fare in modo che il museo sia accessibile a tutti.
0: Federica Zalabra, grazie per averci condotto all'interno del Munda, e noi invitiamo naturalmente tutte le persone che ci stanno ascoltando ad accorrere da voi. Grazie, buona estate e buona serata.
1: Grazie a lei e vi aspettiamo, grazie.
0: Assolutamente. E questo era il viaggio di oggi, che ci ha portato in Abruzzo, ma che ci ha portato anche all'interno della storia, dell'arte e anche un po' in tutto il mondo. È bello perché i viaggi ne contengono altri al loro interno, ed è un gioco di scatole cinesi che facciamo molte volte qui a Restate in Italia. Noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia.

0: Il 13 giugno 1986 è improvvisamente scomparso uno dei più straordinari personaggi del mondo musicale del nostro secolo, Benny Goodman, il re dello swing.
1: Fu incoronato re dello swing la notte del 21 agosto 1935 al Palomar Ballroom di Hollywood. Eppure, quando arrivò al Palomar nell'estate del 35 con la sua band di 14 elementi, formata appena l'anno prima, intorno a lui non aleggiava certo il successo. Al contrario, le cose andavano tanto male che Goodman pensava addirittura di sciogliere il complesso. La sua carriera di band leader non era stata incoraggiante. L'orchestra era stata licenziata dagli unici due impegni newyorkesi che era riuscito a organizzare ed ora si preparava a fare una tournée dalla California a New York. La reazione del pubblico era ovunque di vera e propria antipatia, nel migliore dei casi di stupore. Eppure aveva cercato di adattarsi ai gusti del pubblico che in quel periodo voleva ascoltare motivi popolari e valzer. Ma quella notte al Palomar decise che se doveva proprio fallire avrebbe comunque scelto lui i termini. Nel repertorio mise i suoi arrangiamenti preferiti, tutti di Fletcher Henderson: Sugar Food Stomp, Blue Skies, Sometimes I'm Happy e King Porter Stomp.

Il complesso era composto dal trombettista Bunny Berringan, dal pianista Jess Stacy e dal batterista Gene Krupa. A metà serata Berringan s'alzò in piedi e intonò un assolo. A quel punto improvvisamente un boato si levò in sala. Goodman si guardò intorno esterrefatto da quell'improvviso cambiamento di umore tra il pubblico che, confessò più tardi, fu uno dei suoni più dolci che abbia mai ascoltato in vita mia. Quel ruggito del pubblico era destinato a seguirlo ovunque, non soltanto durante l'era dello swing, che durò fino alla metà degli anni 40, ma anche molto più tardi, negli anni 60, quando andò in tournée nell'Unione Sovietica per conto del Dipartimento di Stato americano. Goodman udì lo stesso dolce suono nel marzo del 1937, quando si esibì per la prima volta al Paramount Theatre di New York. Moltissimi minorenni che avevano seguito il gruppo alla radio e ne avevano acquistato i dischi e che non potevano certo permettersi i prezzi del Manhattan Room all'Hotel Pennsylvania, dove il complesso si esibiva abitualmente, erano allineati in fila già dalle 6 del mattino per assistere allo spettacolo. In quello stesso giorno, 21.000 persone in un delirio collettivo si misero a battere le mani e i piedi per sollecitare l'ingresso del gruppo sul palcoscenico. Di quell'anno ascoltiamo un'incisione originale.

Da Benny Goodman e la sua orchestra abbiamo ascoltato un'incisione originale di Irving Berlin del 1937. Il brano si intitola I Got My Love to Keep Me Warm. Nella formazione erano presenti Benny Goodman al clarinetto, Harry James alla tromba, Vito Musso al sassofono, Gene Krupa alla batteria, Alan Royce alla chitarra e Jess Stacy al pianoforte, quella stessa formazione che gli fece udire quel delizioso suono, come lo definì, il boato, il delirio della folla. Lo stesso boato tornò a farsi sentire nel gennaio del 1938, quando, imbarazzato e un po' a disagio in cravatta bianca e smoking, Goodman salì sul podio per dirigere il primo concerto jazz della storia alla Carnegie Hall. L'entusiasmo del pubblico fu tale che a un certo punto si temette che il teatro stesse per crollare. Prima di lui c'erano state altre big band che suonavano musica swing ballabile, ma il complesso di Goodman giunse in un momento in cui l'orecchio musicale del pubblico era già stato sensibilizzato da una serie di precedenti esperienze musicali. A fornire quel particolare miscuglio di jazz e musica popolare contemporanea capace di soddisfare i gusti di quel particolare gruppo di appassionati della musica, e lo fece con un successo tale che, per un effimero ma intensissimo periodo, il jazz e la musica popolare finirono per essere una medesima realtà. La sua orchestra aveva inoltre la capacità di fondere la libertà dell'improvvisazione jazzistica con la disciplina che Goodman richiedeva dai suoi artisti e soprattutto da se stesso. Si esercitava al clarinetto, come riferì una volta il suo trombettista Harry James, 15 volte più di quanto non facessero tutti insieme gli altri componenti dell'orchestra.

Ma per capire lo stile di Goodman bisogna anche afferrarne l'ambiente, quello di Chicago, dove il musicista era nato il 30 maggio 1909, ottavo di 12 figli di un sarto immigrato negli Stati Uniti, che raramente riusciva a guadagnare più di $20 settimanali. Aveva appena 10 anni quando riuscì a farsi prestare un clarinetto dalla sinagoga del quartiere, che impartiva anche alla comunità lezioni di musica. Al fratello di Benny, Harry, che era il maggiore dei figli di casa Goodman, fu dato in prestito un basso tuba e a Freddy, che veniva subito dopo come età, venne assegnata una tromba. Se fossi stato più alto di 5 centimetri e se avessi pesato 10 kg di più, ricordò ironico Goodman molti anni dopo, probabilmente la mia vita sarebbe stata tutta differente.

Ancora in pantaloni corti, Benny Goodman entrò a far parte di un complesso di ragazzi che suonavano unicamente musica jazz, accanto al sassofonista Bud Friedman, al cornettista Jimmy McPartland e al batterista Dave Tuff, che come lui erano stati affascinati dalle melodie e dai ritmi della Chicago degli anni 20. Stile molto presto, Benny seppe incorporare altri elementi, in particolare la tonalità limpida e la scorrevolezza

Nel gruppo Goodman rimase 4 anni con Glenn Miller, Jack Gardner, Blue Freeman, Jimmy McPortland e il fratello di Benny stesso, Harry. Negli ultimi 2 anni di questa associazione musicale però il complesso si trasferì a New York, dove suonava al Little Club e al Park Central Hotel, nonché di tanto in tanto nell'orchestra del musical Hello Daddy. Nell'autunno del 1929, in seguito a disaccordi con Pollack, Goodman decise di staccarsi dal complesso per ricominciare una carriera indipendente, esibendosi a contratto per radio e incidendo alcuni dischi. L'America in quel periodo era travolta dalla Grande Depressione, ma forse anche per questo il jazz costituiva un elemento di compensazione psicologica. La musica di Goodman ebbe successo e i guadagni dell'artista salirono velocemente a livelli astronomici per quell'epoca, fino a $400 settimanali.

nel 1933 Goodman incontrò un giovane appassionato di jazz che aveva anche un notevole estro organizzativo. Si chiamava John Hammond e il suo entusiasmo, con le sue sensibilità ed energia fuori dal comune, esercitarono un'influenza assai profonda sulla carriera non soltanto del clarinettista, ma di Billie Holiday e di Count Basie.

Ma la febbre dello swing era nell'aria e nel dicembre 1935 salì a livelli epidemici quando alcuni appassionati della musica di Goodman organizzarono quello che si può considerare il primo concerto nella storia del jazz, il Tea Dance, ormai famoso nella storia di questo genere musicale. Il concerto si svolse nella Joseph Urban Room di Chicago al Congress Hotel. Quando alcuni sprovveduti, interpretando alla lettera l'annuncio della manifestazione mentre il resto della sala estatico ascoltava, si misero a ballare, scoppiò rapidamente un piccolo tumulto.

0: I ballerini si ritrassero e l'esecuzione di Goodman con i suoi solisti poté continuare indisturbata. Il successo fu così entusiastico.
1: Il precedente, iniziato da Benny Goodman, di creare un piccolo gruppo di solisti all'interno di un complesso di maggiori dimensioni, si estese molto presto ad altri gruppi di jazz. Non solo, Goodman si dimostrò un innovatore radicale anche sul piano sociologico, inserendo per la prima volta nel suo gruppo un artista di colore come Teddy Wilson, il pianista.
0: Ormai, suo malgrado e anzi a sua insaputa, Benny Goodman era già un classico e la sua consacrazione fu rapida a Hollywood, dove il complesso realizzò il film The Big Broadcast del 1937, al quale seguì Hollywood Hotel l'anno successivo. Quando, nel 1942, Arturo Toscanini accettò di dirigere la Rapsodia in blu di Gershwin, Benny Goodman fu scelto quale solista di clarinetto.

0: Ripercorrere una per una le tappe della sua carriera a questo punto sarebbe però troppo arduo e laborioso. Negli anni 40 Benny Goodman era già incontestabilmente uno dei grandi nel meteorico firmamento dell'età del jazz e la sua fama, consolidatasi e diffusasi, superando ogni barriera anche negli anni della guerra, si dimostrò durevole e capace di andare oltre l'effimera esistenza delle mode.
1: Si conclude qui la nostra carrellata attraverso la vita e la musica di Benny Goodman. Si conclude il nostro piccolo omaggio a un grande personaggio. Si conclude con un brano famosissimo che ascoltiamo in un'incisione del 1955, On the Sunny Side of the Street. Vi ricordo che nel corso del programma abbiamo ascoltato St. Louis Blues del 58, King Porter's Tomb del 1958, You Got My Love to Keep Me Warm del 37, If Dream Come True del 38, So Rare del 39 e I Got the Rhythm

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Chi ha detto che le biblioteche non sono più frequentate dai giovani d'oggi? C'è un paese nelle aree interne del centro-sud d'Italia in cui accade tutt'altro. Da circa 20 anni, la diocesi di Alife Caiazzo porta avanti, grazie ai fondi dell'8x1000, questa straordinaria opera culturale, proprio nel centro del paese. Si tratta della biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino. Ce lo racconta il direttore Luigi Arrigo.
1: Nella biblioteca ovviamente c'è un fondo antico che è legato alle attività del seminario, alle attività dei vescovi, quindi un fondo fatto soprattutto di testi di teologia, di sacra scrittura, ma anche umanistici, di storia, filosofia, e poi un grande fondo moderno. Nel giro di 20 anni la biblioteca è passata da 10.000 volumi a oltre 44.000, e da quando l'abbiamo riaperta abbiamo cercato di intercettare quelle che sono le esigenze dell'utenza, del territorio. Quindi, non essendoci più il seminario, non essendoci un istituto di scienze religiose, si va a rispondere all'esigenza dell'utenza di oggi, quindi soprattutto i giovani. Si è molto sviluppato il fondo umanistico, il fondo di storia, la narrativa, ma anche una sezione di testi di scienze applicate, perché i nostri utenti sono soprattutto giovani. E giovani che vengono attirati da un luogo aperto, da un luogo in cui c'è disponibilità, in cui trovano risposta, c'è la possibilità di studiare, di chiedere testi in prestito interbibliotecari qualora noi non li avessimo, di avere un supporto. Tutto questo grazie anche al contributo dell'8x1000.
0: E sono di fatto i giovani i principali protagonisti e frequentatori di questo spazio. Scaffali a vista, ambienti illuminati, impianto wifi, scrivanie per lo studio collettivo o singolo, catalogo online e anche un'app. Una biblioteca all'avanguardia a disposizione di tutti. Qui tanti ragazzi e tante ragazze trovano un luogo in cui socializzare oltre che studiare. Come ci racconta Chiara, che frequenta la biblioteca da circa 6 anni e per lei è ormai diventata casa.
2: All'inizio l'ho frequentata semplicemente come studentessa, ho scritto qui le mie 2 tesi, ho superato tutti i miei esami qui e quindi è un po' un portafortuna per la mia carriera. Inoltre la biblioteca mi ha dato anche la possibilità di mettere in campo quella che è la mia professionalità, quindi il ruolo di graphic designer, e quindi da 5 anni collaboro per le locandine e per tutto ciò che concerne gli eventi che facciamo qui durante l'anno. Stare in biblioteca è sempre un momento speciale, che sia per stare con se stessi, perché comunque una biblioteca in silenzio c'è tempo di riflettere, e poi è anche un luogo di famiglia, sia con il direttore che con tutte le persone che popolano la biblioteca. C'è sempre un clima di festa. Le nostre pause con il tè, con il caffè, insomma, ci permettono di fare amicizia tra di noi e instaurare nuovi rapporti.
1: Il mio sogno qual è? Che la biblioteca continui ovviamente oltre me, ma questo è relativo, ma che soprattutto possa diventare veramente un hub di idee, un hub in cui la Chiesa mostri il suo vero volto di apertura totale alla comunità, a prescindere dal credo, a prescindere da un'adesione immediata, perché si può trasmettere la fede soprattutto con l'esempio e rimanendo aperti.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Bentornati, bentornati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, tra aspirazioni, desideri e paure di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni. E in questa puntata vogliamo parlare di coraggio, di vittorie, di sconfitte, di quante miglia e braccia di mare occorrono per misurare la grandezza dei sogni. E per introdurre i protagonisti della storia che stiamo per raccontarvi, ci vengono incontro i versi, perché di poesia si tratta, della splendida Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni. Non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Benvenuto Andy Diaz, cubano naturalizzato italiano, atleta del gruppo sportivo Fiamme Gialle, campione olimpionico che al suo attivo già ha il bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, e parleremo dei suoi altri record. E con lui Fabrizio Donato, allenatore del gruppo sportivo Fiamme Gialle, anche lui bronzo a Londra nel 2012 a 36 anni e molto altro ancora, triplisti entrambi. Fabrizio, benvenuto.
2: Ciao a tutti, salve, grazie, grazie a voi.
1: Allora Andy, io parto da te, posso darti del tu?
3: Certo, assolutamente.
1: Quanti anni hai?
3: Io ho 30 anni.
1: Allora,
3: sono nato 25 dicembre, Natale.
1: Giorno di Natale, torna poi questa data nella tua storia e tra poco la ripercorreremo dall'inizio. Io però voglio subito farti complimenti, perché Magda Mazzai, che ha contribuito a questa puntata, mi ha detto che hai raggiunto un nuovo traguardo nei campionati assoluti di Firenze, hai migliorato il tuo primato italiano rispetto al precedente record, e ti chiedo subito se vincere è il tuo modo di dire gracias a la vida.
3: Assolutamente, assolutamente, vincere e raggiungere un obiettivo è come dire grazie all'Italia, grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in tutto questo percorso, e grazie ovviamente alla vita per darmi l'opportunità di fare quello che mi piace.
1: E dunque, tu sei nato, dicevi, a La Habana, a Cuba, il giorno di Natale, ce l'hai già anticipato, 25 dicembre 1995, giusto?
3: Giusto,
1: e
3: giusto.
1: E all'atletica ti sei appassionato molto presto, a che età?
3: Io mi sono appassionato all'atletica a 9-10 anni, perché avevo un cugino, che anche lì faceva salto triplo, e quindi mi piaceva questa disciplina, però non l'ho fatta, non ho iniziato a fare questa disciplina fino a 14 anni, ma prima facevo un po' di tutto, salti in lungo, salti in alto, velocità, però poi alla fine con 14 anni ho iniziato a fare salto triplo,
1: quindi insomma lo sport comunque ti correva nel sangue. La tua famiglia ti sosteneva? A proposito, la tua famiglia da chi era composta? Chi ti era particolarmente accanto?
3: La mia famiglia è veramente numerosa, però accanto a me sempre c'era mia mamma, mio papà, mia nonna, i miei zii, i miei cugini, ci sono tanti altri veramente, sono tutti mi hanno accompagnato in questa travessia e tutti mi hanno accompagnato nel mio percorso di vita, non si sono mai allontanati, tutti hanno fatto il suo ruolo.
1: Sono rimasti con te. Senti Andy, che ricordi hai della Cuba dell'infanzia?
3: Come
1: che ricordi hai della Cuba di quando eri piccolo?
3: Io mi ricordo quando ero piccolo che mia mamma mi portava al parco e per giocare con gli altri bambini, con i patini, le feste ovviamente con tutti i miei amici di scuola, tutta la gita di scuola. Ho ricordi veramente belli dei miei amici soprattutto.
1: Senti Andy, arriva, io naturalmente la condenso la tua storia per ragioni di tempo, arriva il 2021, fine dei Giochi Olimpici di Tokyo, e tu prendi una decisione che ha rivoluzionato tutta la tua vita. Hai deciso di non fare ritorno a Cuba e vieni in Italia. E io vorrei chiederti perché, che cosa mancava alla tua vita, perché proprio l'Italia, Roma come destinazione e anche come ci sei arrivato?
3: Diciamo che la mia vita sportiva a Cuba stava finendo. Quel sogno da bambino di raggiungere un'Olimpiade, di vincere il mondiale, di vincere una medaglia olimpica, stava svanendo lì a Cuba, e poi con tutti i problemi economici che ci sono ancora a Cuba mi hanno fatto prendere questa decisione, soprattutto per aiutare la mia famiglia. È l'unico modo che avevo per aiutare la mia famiglia, o l'unico modo che avevo per raggiungere questi sogni era lasciando tutto alle spalle.
1: Senti, per mesi è stata molto dura. Tu sei arrivata a Roma come sostanzialmente un senza dimora. Dormivi sul marciapiede davanti all'ufficio immigrazione della capitale perché non volevi perdere il posto in fila. Speravi di ottenere un permesso di soggiorno. Per un grande campione come te, con questa famiglia grande sempre accanto, deve essere stata difficile.
3: Sì, molto difficile, soprattutto quel giorno che dovevo essere davanti proprio all'ufficio immigrazione per prendere un fogliettino che mi diceva che ero regolare nel territorio italiano. È stato veramente difficile, ma poi devo dire che sono stato molto fortunato.
1: E adesso la raccontiamo questa storia, ma nel frattempo la tua decisione a Cuba com'è stata presa? Perché tu eri uno degli atleti più promettenti, rappresentavi Cuba nelle competizioni internazionali, eri preoccupato per ripercussioni, conseguenze per i tuoi?
3: No, diciamo che non ero abbastanza talentuoso per loro. Avevo altre scelte, loro avevano altre scelte come atleti, a me non mi portavano, mi portavano poco, poi comunque noi non abbiamo una libertà, no, non eravamo liberi.
1: Quindi tu dici sostanzialmente io non ce l'avevo un'alternativa e ho scelto quella. Senti, quando tu hai verificato sulla tua pelle quanto era dura, quanto era difficile, è entrato in gioco un altro campione, Fabrizio Donato, uno dei maggiori protagonisti della nostra atletica. E tu gli hai scritto, gli hai mandato un messaggio se non sbaglio, ma perché proprio a lui, chiedendogli aiuto, come lo conoscevi?
3: Io e Fabrizio Donato ci siamo incontrati per la prima volta, anche se non si ricorda di me, è stato nel 2018, è un mondiale indoor Birmingham. Lì abbiamo carriato incontro, poi sapevo che lui aveva diventato allenatore e poi come volevo continuare con i miei sogni dell'atletica, è stato scritto una volta arrivato qui in Italia. Non ho dubitato.
1: E quindi tu che hai fatto? Gli hai scritto un messaggio come?
3: Tramite Instagram, ovviamente non avevo il suo numero, quindi ormai con questi social era più facile contattare le persone. E ho scritto tramite Instagram anche con un amico mio, che ormai non c'è più.
1: Gli ha chiesto di aiutarti. E allora Fabrizio, lei ha ricevuto un messaggio da Andy, l'ha mostrato a sua moglie Patrizia Spuri, ex primatista italiana nei 400 metri. Qui in questa storia ci sono tanti campioni, non solo nello sport. E con lei, con sua moglie e con le sue figlie, ha deciso di ospitare Andy a casa e lo ha fatto per diverso tempo. Quanto è rimasto con voi Andy e quanto ha cambiato questo la vostra vita oltre che la sua?
4: Sì, esatto, proprio così. Abbiamo deciso con mia moglie e le mie figlie di ospitare Andy, dare una mano ad Andy, anche perché in quella famosa telefonata non c'era un atleta che mi chiedeva di allenarlo, ma bensì c'era un uomo, un ragazzo, che mi chiedeva aiuto. E onestamente non potevamo fare altro, non potevamo vivere con il rimorso di non aver aiutato una persona che semplicemente mi chiedeva aiuto.
1: Si è poi fatto subito amare in famiglia? Al di là del fatto che era un campione,
4: nonostante un pochino di imbarazzo nei primissimi giorni, forse nelle primissime ore, Andy ha una capacità di adattamento e di farsi voler bene da tutti. E è stato abbastanza facile onestamente, poi le cose sono andate talmente tanto veloci, talmente tanto fuori controllo che onestamente non c'era il tempo di pensare, non c'era il tempo di capire, abbiamo agito veramente distinto, abbiamo agito semplicemente con quello che lo sport ci ha insegnato. Come detto te, anche mia moglie è un'ex atleta olimpionica e alla fine dico sempre che i valori dello sport insegnano anche questo, aiutare il prossimo, tenere la mano,
1: magnifico.
4: E aiutare a chi ci chiede aiuto.
1: Magnifico, ed è bello anche come lei faccia suonare perfettamente normale, facile, quello che non tutti farebbero, che è stato veramente un grande gesto, più che un gesto di accoglienza, di generosità. Noi ci diamo un momento di pausa e ascoltiamo Walk of Life, The Dire Straits.

0: Giovani, giovani si diventa. Si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Andy Diaz e Fabrizio Donato, entrambi campioni, due storie che si intrecciano, perché insomma l'accoglienza di Fabrizio Donato, di sua moglie, anche lei una campionessa, Patrizia Spuria, a casa loro per Andy Diaz ha fatto tutta la differenza. Lui era arrivato da Cuba, aveva abbandonato Cuba di fatto per aprirsi a una nuova vita in Italia e si trovava senza documenti, in grande difficoltà, e a questo punto arrivano la protezione internazionale, la cittadinanza italiana. Io ovviamente condenso l'ingresso nelle Fiamme Gialle, la possibilità di indossare la maglia azzurra e dunque bronzo a Parigi nel 2024, titoli mondiali indoor del 2025-2026 di Nanchino e Torun, tre vittorie consecutive al Golden Gala Pietro Mennea. Che cosa significa vincere indossando questa maglia, la maglia di un paese che è diventato la tua casa?
2: Per me è proprio una rinascita. Ricordo quei giorni quando ho indossato la prima volta la maglia azzurra a Parigi, è stato veramente emozionante, voleva dire che aveva rinato di una realtà totalmente diversa da che ero abituato poi rappresentare l'Italia. Per me è veramente tanto. Loro mi hanno dato l'opportunità di gareggiare, mi hanno dato l'opportunità di continuare a fare quello che mi piace, quindi indosserò sempre la maglia azzurra con tanto onore.
1: Lei ha, tu, scusa, ci davamo del tu, hai voluto accanto a un certo punto tua mamma, la nonna, sì. Milagros, che insomma si è aperta una vita nuova a 84 anni venendo in un paese che non conosceva. Adesso il cerchio è chiuso e con loro, anche con la famiglia, qui c'è una famigliona, insomma una grande famiglia di Fabrizio Donato, intorno a te ci sono tutti gli affetti. C'è qualcuno, qualcosa di cui ha nostalgia?
2: Sì, in realtà sì, ho nostalgia di tutta la mia famiglia. Io vorrei sinceramente portare a tutta la
1: cugini,
2: mia famiglia con me. Però evidentemente non posso manco tornare a Cuba, no, devo essere paziente e aspettare che magari il destino si porti davanti di nuovo, salutarsi come una volta quando eravamo piccoli.
1: Noi auguriamo tutti a Cuba giorni migliori. E Fabrizio, glielo voglio chiedere, da allenatore ma non solo, cosa rende Andy un campione, a parte il suo indiscusso talento sportivo, secondo lei?
3: Allora, sul talento, anche se Andy non la pensa come noi, perché ha una visione diversa dal talento, ma io ho sempre pensato che Andy fosse ovviamente un buon atleta, un ottimo talento, è ovvio, anche se lui, ripeto, non lo pensa. Quello che fa la grande differenza è il suo cuore. Andy ha un grande cuore, ha un grande coraggio, e per fare quello che ha fatto della sua vita, e qui parliamo ovviamente di rinascita, di speranza, di sogni. Poi capisco che il tempo è poco, abbiamo dovuto in qualche modo raccontare brevemente, però voglio dire semplicemente queste due cose: il percorso di Andy è stato un percorso unico, probabilmente irripetibile, difficilissimo, che sappiamo quanto è difficile l'argomento in Italia, l'immigrazione, la clandestinità, quindi sì. Mi piacerebbe far passare il messaggio che è una cosa straordinaria, e Andy, grazie a lui, grazie ai suoi risultati, grazie ai suoi salti, è riuscito a ottenere quello che ha ottenuto. Questo ci tengo a dirlo.
1: È bellissimo.
3: Tornando a Andy, il suo cuore è un cuore enorme che si spinge sempre oltre, cerca di raggiungere e spostare sempre di più i suoi limiti, perché la prima cosa che Andy mi ha detto quando è arrivato in Italia, ha detto: io ho fatto questo perché devo salvare la mia famiglia. E questo fa capire, non mi ha detto voglio diventare un campione, mi ha detto voglio salvare la mia famiglia, e questo fa capire quanto questo ragazzo ha un cuore grande.
1: Questo è bellissimo, perché ci sono sempre gli altri di fronte agli occhi, e quindi nel cuore di Andy. Senti Andy, ci fa capire Fabrizio che hai dei dubbi come atleta, ma insomma non saremo noi a farti da coach motivazionali, perché ci sono i tuoi successi a dimostrare che stoff hai. Ecco, io so che tu vorresti avvicinarti anche al record del mondo di Jonathan Edwards, facciamo tutti i dovuti scongiuri, però nella vita lo sappiamo, io credo che tu lo sappia, anche per la tua storia complicata, si vince, si perde. Pensi di essere anche allenato a imparare dalle sconfitte?
2: Tanto, diciamo che tutta la mia vita ho perso, penso che è arrivato il momento di vincere, no? stato veramente difficile, tutte le sconfitte praticamente mi hanno la forza e il coraggio per andare avanti e migliorare me stesso come persona e ovviamente poi come atleta.
1: Lo hai già fatto, di fatto hai già imparato molto dai momenti, diciamo, di salita. E mi è piaciuto tanto quello che ha detto poco fa Fabrizio Donato. E qualcuno sottolinea che quando accogliamo in questo paese lo facciamo con il cuore, come ha fatto la famiglia di Fabrizio Donato, però per integrare poi veramente c'è bisogno dello Stato, della politica. Andy, tu ti rendi conto che su quel marciapiede dove tu hai dormito, per le strade delle nostre città, dei nostri paesi, probabilmente ci sono futuri campioni di calcio, di basket, chissà quanti altri talenti che magari nessuno riuscirà a conoscere. Ti capita di pensare a loro?
2: Eh sì, a volte penso anche a loro, a volte penso che non è manco giusto anche per loro, ognuno deve avere l'opportunità di dimostrare chi essere e tutti hanno bisogno ovviamente di un aiuto, una seconda mano, una seconda vita. È difficile vedere bambini per strade che non hanno manco l'opportunità di mangiare o di studiare e a volte mi sento anche un po' male per questa cosa, però no, ognuno vita del suo destino, no?
1: Certo.
2: Diciamolo così.
1: Io ringrazio davvero questi due campioni che sono stati con noi e che ci hanno trasmesso tanti valori e che testimoniano con le loro azioni, con il loro impegno. Andy Diaz, Fabrizio Donato, grazie davvero per la vostra partecipazione. Ringrazio Magda Mazzei per il suo prezioso contributo. Ringrazio Livio Cosentini in regia, la nostra rappresentante della Generazione Z per la scelta dei brani musicali, Elisa Mazzella. Ringrazio tutti voi che ci seguite tutti i giorni e appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore e regista amatissimo, Piff.
1: Grazie.
0: Bentornato. Allora, stasera ci racconti il tuo nuovo film che si intitola Che Dio perdona a tutti. È già, lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, un titolo bello impegnativo. In questa puntata ne abbiamo di cose da dire, tratto da un libro di grande successo che ha venduto, io sapevo, 100.000 copie. Mi hai detto prima di cominciare?
1: Non so, lo dico con incredulità pure io, più di 200.000 copie, non so la cifra esatta, però so che abbiamo superato la mitica cifra di 200.000 copie. Lo dico ovviamente con piacere, perché non me l'aspettavo neanche io. È stato, lo sai quando, non lo so, se fossi credente, ora qui a TV 2000 è una frase molto forte di...
0: E questo è il centro di questa puntata, adesso ci arriviamo, so, piano, perché secondo me sotto però, ma insomma, se no finiamo subito,
1: direi,
0: ce la diciamo tutta.
1: Che il Signore
0: ti hanno fatto il miracolo, esatto. Secondo me sono i lettori,
1: è un mezzo miracolo,
0: secondo me sono i lettori che hanno apprezzato il libro e apprezzeranno anche questo film. Però io vorrei fare un passo indietro. L'ultima volta che ci siamo incontrati in questo programma io ti avevo chiesto cosa ti piacerebbe fare da grande e tu mi hai detto mi piacerebbe fare il Papa, no? Mi hai dato una risposta, te lo ricordi più, però me l'hai detto,
1: umile,
0: non l'hai fatto, esatto, no, non l'hai fatto, però l'hai incontrato, hai incontrato Papa Francesco.
1: L'ho incontrato tre volte.
2: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
3: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
1: La verità è che quell'incontro e forse anche un po' questo film, perché è il libro di conseguenza del film, e grazie anche a questo a TV 2000.
0: Ah sì?
1: Sì, certo. No, mi è venuto ora in mente, però non vorrei, perché Don Marco Pozza mi invita per fare commentare il Padre Nostro, che c'era un programma che faceva qua a TV,
0: esatto,
1: 2000.
0: Esatto, è vero, e quindi?
1: E ogni ospite commentava un pezzo del Padre Nostro, e poi c'era l'intervista al Papa alla fine, sempre di Don Marco. Finito il ciclo, organizzo un incontro, con un'udienza col Papa, con Papa Francesco, e lì nasce quel pezzettino, io l'ho messo nel film.
0: Pensa un po', da quello è venuto il libro, il
1: ma
0: film.
1: Ci ho pensato, l'ho realizzato ora.
0: Questa puntata sarà stupefacente, va bene.
1: C'è tutto collegato.
0: È tutto collegato.
1: C'è, in realtà c'è molto TV 2000 in questo. questo
0: c'è qualcosa di più di TV 2000. No,
1: vabbè, però insomma...
0: È tutto collegato.
1: Sai quando...
0: Ci fa piacere essere stati il motore anche di questo.
4: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
0: Questa è una storia, insomma, intanto c'è l'amore, perché il tuo personaggio incontra questa ragazza, no? Quando si rimane folgorati, sì. Lei è molto credente, il tuo personaggio, diciamo, molto meno, va, sì. Come lo vogliamo dire così. Ecco.
1: Secondo me è come la maggior parte degli italiani che dichiarano di essere cristiani. Tarturo che si trova in questa situazione in cui si innamora di questa ragazza che è la donna della sua vita, perché fa la pasticcera e lui è appassionato di dolci palermitani, siciliani, ma in particolare palermitani, crede che sia la donna della sua vita. C'è un problema, che lei è molto cristiana.
0: E lui invece, come dicevi tu, in questa terra di mezzo.
1: Esatto.
0: Ecco, e quindi decide di cambiare. È una cosa possibile? Cioè, quello che fa lui nel... Sì?
1: Secondo me sì. Non deve essere una forzatura, però sì.
5: È così che si accolgono gli ospiti.
6: È solo un'illusione.
5: Non hai mai visto un papa?
6: Ma mai nel mio salotto.
5: Tu fino adesso hai scelto di fingere di essere cristiano, perché non ci provi veramente. Io sono qui per aiutarti.
0: Io questo lo dico perché, appunto, secondo me questa è una cosa importante anche da dire alle amiche e agli amici che ci seguono. Qui non c'è nessuna presa in giro, anzi, in una maniera divertente. Si affronta un tema molto serio, che è quello della crescita personale, che può avvenire per tante strade diverse, però può avvenire anche in maniera molto semplice. Perché io faccio un passo indietro, tu hai detto, appunto, c'è questa passione per i dolci, tutto avviene attraverso l'incontro inizialmente con uno choux. Che cos'è, diciamolo ai non siciliani, che cos'è sto choux?
1: Che cos'è? Sto facendo questo film veramente
0: e
1: diffondere nel mondo lo choux. Ecco, lo choux è un modo palermitano un po' snob, perché viene dalla Francia, il francese choux, che è un beignet sostanzialmente con la ricotta. Io sono drogatissimo di questo choux, perché io sono drogato per la ricotta palermitana. Tutto, quando c'è la ricotta potrei mangiare anche uno stativo, un cavalletto, che si dice, ma dentro c'è la ricotta, buonissima. E quindi la sua passione, la passione del protagonista è per lo show, ma anche per Flora.
7: Voto 10.
8: D'accordo, gli zuccheri non daranno la vita eterna, ma ognuno sceglie la sua croce. Non so se questo mi rendesse un uomo felice, di sicuro faceva di me un uomo sereno.
0: E quindi in questo film tu ne mangi tantissimi.
1: Ne ho mangiati... No, il problema è che io mi ingozzavo durante le riprese, perché io tra l'altro faccio tanti ciak, quindi... Alla fine veramente c'era l'organizzatore del film che era preoccupatissimo. Poi me ne andavo dal set pieno di ricotta, la sera andavo a cena e il cameriere alla fine mi diceva dolce e io gli dicevo sì certo, come se non avessi...
0: Perché poi questi dolci però provocano anche, che insomma il film lo lascia un po' in sospeso, questo però diciamo delle allucinazioni, nel senso che lui comunque in questo suo percorso di crescita anche nella fede inizia a vedere, poi capiamo che è proprio Francesco, non è che gli assomiglia, insomma.
1: Beh, diciamo che
0: abbastanza...
1: lui entra in crisi perché come Flora si accorge che lui non è così cristiano e quindi a sostenere e cercare di riconquistare Flora c'è appunto questo papa che compare, vabbè, ormai lo possiamo dire, lui si mangia 35 choux disperato per disperazione e con un picco glicemico gli compare il papa. Ora io non ho avuto il coraggio di dire che la papa fosse Papa Francesco.
0: Beh, però parla come però... lui, insomma, ti fa calcio, insomma.
1: È argentino.
0: Dice qualche assonanza ci sta. E però diciamo che gli dà delle indicazioni, lo consiglia, da qui sì. Inizia questo suo percorso e poi ci sono anche dei momenti molto divertenti perché appunto quando lui deve fingere, per esempio, i comandamenti.
9: Ottavo comandamento. Innanzitutto collochiamolo geograficamente. L'ottavo comandamento mi viene dopo il settimo e prima del nono. Ottavo. Ora, il fatto che sia l'ottavo e non sia sul podio dei comandamenti non ci deve far pensare che sia meno importante. Attenzione! È proprio nell'andare a fondo, nel seguire fino al decimo che si vede il vero cristiano.
0: L'ottavo comandamento, ma tu te lo ricordi?
1: Ottavo comandamento.
0: Tu lo sai, Pippo.
1: Non lo so perché nel film c'è che è non dire falsa testimonianza.
0: Ah, ma per quello lo sai.
9: Ma di cosa parliamo quando parliamo dell'ottavo comandamento? Chiediamocelo. Non uccidere?
10: Questo è il quinto comandamento.
9: Infatti, dico io, il quinto comandamento è facile da rispettare, non uccidere. Chi è che uccide? Sì, c'è qualcuno, ma nella vita quotidiana è molto più difficile.
10: Non dire bugie.
9: Non dire falsa testimonianza, ci sei arrivato, bravo.
0: Appunto, non dire falsa testimonianza, e questa è una delle cose che poi succedono in questa storia. Cioè, lui cambia, cioè lui applica il Vangelo, quindi da un certo punto di vista... come dire, la prende come una cosa seria e quindi inizia a non dire più le bugie, a non coprire l'amico che tradisce la moglie, lui fa l'agente immobiliare, a non vendere la casa
1: sì,
0: che è difettosa.
1: Dice tutti i difetti delle case in vendita.
0: Ma questo, insomma, alla fine è un bene o un male?
1: In teoria è un bene, nel senso che la questione qual è, la provocazione qual è, cosa succederebbe oggi nella nostra società se qualcuno applicasse la parola di Gesù Cristo nel quotidiano?
0: Beh, qualcuno che l'applica nel quotidiano c'è, insomma, però lui l'applica
1: sì,
0: diciamo totalmente.
1: Totalmente, sì. Ma perché quello che mi piace, che mi diverte, che lui non lo applica, non fa grandi discorsi, lui l'applica nelle piccole cose.
11: Chi interpreterà nostro Signore?
12: Potrebbe farlo Arturo.
13: Un sacco di voi.
14: Arturo, non fare lo stronzo.
15: Che la dente. Poi ci avete vinto un mondiale con un gol irregolare.
16: È la mano di Dio.
1: Non prendiamo in giro chi crede, anzi io invidio quelli che fanno un percorso. Prendiamo un po' in giro chi si adatta a questo modo di vivere. Non fa un percorso, si è fermato, è entrato in quella casella, sono cristiano. È appunto il titolo che... tre puntini sì. Iniziali è un'espressione siciliana che la TV 2000 faccio sempre fatica a dire futti futti che Dio perdona a tutti, che è un modo di dire di vivere il proprio essere cristiano, cioè un tre Ave Maria e passa la paura. Questo è quello, questo atteggiamento che secondo me è molto italiano, è un po' insopportabile.
0: Perché tu dici appunto con la scusa che Dio perdona, cioè alla fine facciamo tutto e va bene tutto.
1: Cioè mentre... alla fine nessuno pensa di andare all'inferno perché c'è il perdono, però il perdono è la conseguenza di un pentimento, certo. Questa è la cosa.
0: È chiaro. Però vedi che le cose là, secondo me è più vicino di quello che vuole dire, sì, perché vedi che le cose le imparate bene. C'è un'altra frase importante perché appunto che poi è un po' l'anima del libro, mi sembra anche di questo film, comunque seguire il Vangelo è una cosa rivoluzionaria per chi ci crede ovviamente, che ne pensi?
1: No, ma secondo me è rivoluzionaria anche se non ci credi.
7: Effetto notte. Effetto notte.
12: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
16: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
0: Bentornati, allora questa sera a Effetto Notte c'è Piff che ci racconta il suo nuovo film da attore e da regista, che Dio perdona a tutti. In fondo nel tuo cinema chi ti segue, come magari molte delle amiche e degli amici che sono con noi questa sera, ritroveranno traslati i personaggi, perché Arturo e Flora, no?
1: Com'è? Sì, e sì, anche nel libro, nei quattro film che ho fatto, no, tre film e questo è il
0: come
1: quarto.
0: Come mai ci sono sempre?
1: Ma ormai mi sono affezionato, cioè non c'è un motivo, mi sono affezionato ad Arturo Giammarresi che tenta di conquistare Flora.
0: Lo faceva pure Truffaut, questo di
1: non so chi sia questo collega. Bene, insomma, però in realtà non l'ho fatto, più in realtà dai. Più per gioco, non volevo scimmiottare nessuno, anche Moretti c'aveva il suo personaggio.
0: È vero.
1: Però ormai mi riconosco, perché poi alla fine io credo che ci sia sempre un filo che unisce tutti i film che fai. Nel mio caso il film si unisce col programma televisivo, perché è tutto uno stesso discorso espresso con mezzi diversi.
8: La vedete quella ragazza? Si chiama Flora e per me è la ragazza più bella del mondo. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini, cioè da circa 20 anni. Flora ogni giorno passa sotto la sua vecchia casa. Qui ci abitava un giudice che ho conosciuto anche io. Lui era l'unico che sapeva veramente cosa provassi per lei, perché io non ho mai avuto il coraggio di dichiararmi, o meglio, non ho mai avuto l'occasione. Perché?
17: Perché siamo a Palermo.
18: Ma certo che ci vado, Flora. Lo convinco io tuo padre. Tu quello non lo sposi. Ti prometto che vado in Sicilia e gli strappo il sì.
0: Parlando delle tue partner femminili, perché appunto Arturo e Flora, sì. Allora la mafia uccide solo d'estate, appunto Cristiana Capotondi, e poi hai lavorato con Miriam Leone e quindi stavolta con Giusy Buscemi, tra l'altro. Così, sembrano delle frasi fatte, ma è così, bella, brava, molto amata dal pubblico. Caschi sempre bene, com'è sta cosa?
1: Sì, lo so, ok, però io non voglio fare, cioè, allora, innanzitutto quando ho deciso, cioè per me era lei, ho fatto un provino e ho detto è lei. Allora il mio produttore dice, vabbè, fanne altri due così, sei ancora più sicuro. Io lo so, era lei, e infatti era lei. Uno, non volevo... siccome incomincio ad avere una certa età, non volevo fare la belloccia, io quello un po' anzianotto che sta con una molto giovane, e questa cosa, infatti chiedevo, siamo credibili come coppia? E poi non voglio la belloccia, non mi interessa avere la belloccia di turno. Io credo che Giusy abbia questa qualità, questo talento di superare la propria bellezza.
0: Te come coppia funzionate moltissimo sullo schermo, senti?
1: Non facciamo l'anziano con la...
0: No, non
1: la...
0: è l'anziano, no, sei un po' più grandino, dai.
1: Sì, perché tu sei un po' più grande di me, questo.
0: Io
1: dici.
0: Sono un po' più... Ora, stasera, oggi questa è la puntata della verità, viene fuori tutto.
1: Abbiamo scoperto due anni.
0: Dai, ci difendiamo, però. Senti, ma io rimango su questo punto, perché questo succedeva anche negli altri tuoi film, no? C'è il momento dell'incontro, che è un momento molto bello, ma anche tenero, perché tu quando incontri queste, diciamo, donne al cinema della tua vita, rimani folgorato, no? Rimani a bocca aperta, no? Con quello stupore quasi da bambino. In alcuni film l'hai anche raccontato, perché magari era un innamoramento che cominciava già da piccolo. Ecco, come si fa poi quando si incontra quella che evidentemente è la donna, non dico dei sogni, ma magari della vita, a conquistarla?
1: Dici nella vita in genere?
0: Beh, insomma, un pochino te lo chiedo, cioè, o se ci vuoi, come la vedi tu, perché alla fine è un altro argomento ricorrente.
1: Ma allora, in realtà...
0: Sono cattivo?
1: No, era per capire se nella vita io credo che le strategie le applichi molto quando sei giovane. Io credo che la nostra età ormai non vai più di strategia, cioè
0: così.
1: Sono così. Sì, sì, sì. Almeno io non mi metterei mai a pensare ora faccio questo, faccio il figo, un po' anche perché per il lavoro che faccio, cioè poi io non è che sono molto diverso, certo non sono completamente uguale, però tendenzialmente quello che mi vedi qua sono anche nel privato, sono troppo pigro per mettermi a fare a recitare, poi ovviamente sarei psicopatico se mostrassi tutto.
0: Insomma non ci sono le strategie,
1: no,
0: ci
1: si presenta alla mia età, secondo me,
0: e se deve scattare,
1: alla nostra età si usa,
0: eh. Se deve scattare scatta.
1: Sì,
0: senti
1: sì.
0: Un attimo, e poi un altro sfondo che spesso torna, che poi più di questo è Palermo, no? Ma è vero che volevi fare il sindaco di Palermo e ti avevano proposto? No.
1: Allora
0: cosa?
1: Sì, cioè quando feci quella manifestazione in difesa delle disabili, e ho ricevuto, ho controllato, ce l'ho ancora, quindi volendo non lo farò ovviamente, però c'ho il testo da esponenti importanti di destra e esponenti importanti di sinistra,
0: bipartisan,
1: di presentarmi come o sindaco di Palermo o presidente della regione Sicilia.
0: E invece tu hai detto di no.
1: Ma, ovviamente, perché già le cose vanno male, perché devo contribuire? No, nel senso che secondo me, cioè, non è il mio lavoro, e poi mi sento più utile in questo modo, facendo
0: certo,
1: quello che faccio.
0: Perché hai comunque un grande affetto per la tua terra, no? Cioè anche quando la racconti dialetticamente, evidenziando delle cose che non vanno, però prevale questo.
1: Sì,
0: no?
1: Ma infatti è come anche quando la Sicilia è una terra che ti dà tantissimo, ma ti leva tantissimo e ti fa molto arrabbiare, perché ora dico delle banalità, però capisci che c'è un potenziale clamoroso. E ci perdiamo però io ho la teoria della bellezza, secondo me se noi siamo vittime della bellezza di quella terra, ci adeguiamo, ci adattiamo. Tu vai, che so, mi ricordo, sono andato una volta a Lignano Sabbia d'Oro, un'organizzazione pazzesca, è tutto perfetto, è tutto pulito.
0: Però la Sicilia è un'altra cosa.
1: No, e io dissi, ma scusa, ma avete delle strade, sembra essere in Svizzera, è tutto perfetto, con un mare che non ha proprio un colore brillante, e la risposta è stata proprio per questo noi abbiamo fatto questo. E allora ho capito che noi in Sicilia non facciamo tutto perfetto, perché tanto c'è il mare, ci adattiamo, e la bellezza dei monumenti, il cibo, e quindi ci adattiamo, ci assettiamo, si dice a Palermo, perché tanto la gente comunque viene.
0: Però questa tu non cosa sei uno che si assetta?
1: No, no. Ma secondo me i siciliani, quando i siciliani vanno via, sono i migliori lavoratori, i migliori, perché sono quelli che non si sono assettati, non hanno accettato, si è sempre fatto così.
0: Allora, stiamo capendo una cosa nel corso di questa puntata, io un po' già la sapevo perché avevo avuto il piacere di intervistarti in questo programma e non solo. Ridendo e scherzando, per citare il titolo di un bel docufilm dove tu incontravi grandissimo regista del nostro cinema, Ettore Scola, tu ci dici delle cose importanti del nostro mondo, no? Su cui rifletti, chiaramente lo fai a modo tuo. È

0: Questa cosa è assolutamente routine, normalità, cioè non c'è più l'imbarazzo nell'aver detto bianco e adesso dici nero.
1: Te lo chiedo perché poi tu adesso sei anche papà, no? Insomma, cioè, quindi comunque il racconto del mondo, come relazionarti col mondo, penso che è una cosa che ti vorrai nei confronti di tua figlia.
0: Sì, no? A me mi conforta il fatto che se tu ci pensi, quando eravamo giovani, la sera uscivamo senza pensare a troppo alla delinquenza, facevamo cose, cioè, io mi conforta il fatto che quando sei giovane hai un futuro davanti, hai voglia di cambiare le cose e questo ti salverà, perché non è che quando eravamo giovani noi le cose andavano benissimo, no. Poi io vengo da Palermo e puoi immaginare quello che c'era, però il fatto di quando sei giovane hai una forza che un po' perdi e questa però è quella forza, quella voglia di cambiare il mondo che ti salva e ti fa andare avanti, io confido molto in questo. Poi io sto cercando di educare, mia figlia ha 5 anni, però già ha fatto 3 volte Capaci, 2 volte Via D'Amelio, 25 aprile, cioè deve essere una città, una cittadina attiva.
2: Perché le donne possono tollerare tante nostre debolezze, ma sul piano del desiderio non voglio essere seconda a nessuno. E a me i dolci, lo confesso, mi davano più soddisfazione del sesso. Sempre senza offesa, santità.
3: Nessuna offesa. Forse è anche per questo che i dolci migliori sono stati creati dalle suore, per evitare le tentazioni e per dimostrare la grandezza di Dio. Un canolo, una cassata, sono più convincenti di tante lunghe omelie, perché molti preti hanno il vizio di parlare troppo.
2: Questi che parlano troppo.
1: Io oggi ti voglio chiedere un'altra cosa, visto che sei stato molto generoso nel tuo racconto. Secondo me c'è una parte di te, o forse chissà, magari me l'hai già detto in questa puntata, che non sempre viene fuori. Cioè tu sei Piff e sei amatissimo. Già oggi, venendo qui per questa intervista, il tassista mi dice: ma c'è Piff? Ecco, allora vengo dentro. E effettivamente sei molto amato dal pubblico. Ma Pierfrancesco Di Liberto si è espresso davvero, si racconta davvero, cioè corrisponde, sì, a Piff.
0: Pierfrancesco Di Liberto è molto timido.
1: Non si direbbe.
0: Lo so, ma perché nascosto? Non si direbbe? Lui si nasconde, manda avanti Piff. Questo è il meccanismo.
1: Okay.
0: Quindi in realtà lui sta dietro, però approva tutto quello che dice Piff o fa Piff.
1: Quindi lo lasciamo nascosto, esatto. Per ora, va bene. Magari la prossima volta che torni a trovarci. Grazie a Piff e un grandissimo in bocca al lupo. Grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora, voi restate là perché adesso andiamo a riscoprire un grande classico del passato, Alta Società, che compie 70 anni, grandissimo cast, grandissime star. Tra l'altro alcuni anni dopo venne realizzata anche una versione che divenne un musical e pensate, è l'ultimo film interpretato da Grace Kelly prima di lasciare il cinema.
4: Effetto notte.
5: Non lo sai che domani Tracy si sposa?
6: Oh, hai ragione, è vero.
5: Tu puoi tornare dritto e di corsa là da dove sei venuto.
6: Non posso, Dinah dice che qui è triste senza di me. Salve, dolcissima.
7: All'inizio fu Scandalo a Filadelfia, con Katharine Hepburn, Cary Grant e James Stewart. Poi, nel 1956, arrivò il remake a colori, Alta Società, con un altro straordinario trio di stelle, Grace Kelly, Frank Sinatra e Bing Crosby.
5: Go away and stay away!
6: I tried to. I even wanted to, but I guess I'm just a weak.
7: Il primo film consacrò definitivamente Katharine Hepburn. Il secondo rimase nella storia come l'ultimo film interpretato da Grace Kelly, sì, prima di diventare principessa di Monaco.
6: Hey.
5: Oh.
6: You all right?
7: La vicenda, raccontata in chiave di commedia musicale, segue una raffinata donna dell'alta società che alla vigilia delle sue seconde nozze vede improvvisamente incrinarsi le proprie certezze con l'arrivo inatteso dell'ex marito e di un giornalista incaricato di raccontare il matrimonio.
8: In the heavens, stars are dancing.
7: La musica e le canzoni. Intanto la colonna sonora è firmata da Cole Porter, uno dei più grandi autori di musical e canzoni del XX secolo. Per il brano True Love, Grace Kelly prese lezioni di canto per prepararsi al ruolo. Il brano divenne un enorme successo discografico, vendendo milioni di copie negli anni successivi. Vedere insieme sullo schermo due delle più grandi icone della musica americana dell'epoca,

0: Sinatra e Crosby, fu un vero evento. Fraternity. Have you heard it's in the stars? Per restare sulle canzoni, un altro pezzo del film, Who Wants to Be a Millionaire, avrebbe poi ispirato il titolo del celebre programma televisivo Chi vuole essere milionario. Who wants to be a millionaire? I do. Who wants uranium to spare? I do. A impreziosire il film c'era anche il leggendario trombettista jazz Louis Armstrong, che interpreta se stesso e guida l'orchestra. Grace Kelly, che al cinema aveva debuttato nel 1951, francamente sembra esprimere il meglio di sé nei film precedenti, soprattutto quelli diretti da Alfred Hitchcock. Aveva appena 26 anni e con questo film disse addio al cinema. Quando iniziarono le riprese era ufficialmente fidanzata da pochi giorni con il principe Ranieri III di Monaco. L'anello di fidanzamento che il suo personaggio indossa nel film, un Cartier con diamanti, è in realtà proprio quello ricevuto dal principe. Le loro nozze si celebrarono a Monaco il 19 aprile dello stesso anno. Con i suoi set lussuosi e costumi spettacolari, Alta Società resta una commedia elegante e leggera, perfetta per lasciarsi trasportare e rilassarsi. Fu un trionfo commerciale clamoroso, diventando il maggiore incasso dell'anno per la Metro Goldwyn Mayer. E mentre il film arrivava nelle sale, negli Stati Uniti un giovane Elvis Presley cantava per la prima volta in TV, diventando il simbolo della nascente rivoluzione del rock and roll.
1: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Crociani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio In Blu 2000 e della televisione TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: L'Apostolo ai Corinzi. Fratelli, imparate da me e da Apollo a stare a ciò che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi, senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Noi deboli, voi forti. Voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità. Veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo. Ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato».
2: Questa strada di vivere attaccati alla legge li allontanava dall'amore e dalla giustizia. Curavano la legge e trascuravano la giustizia. Curavano la legge e trascuravano l'amore. Uomini di chiusura, uomini tanto attaccati alla legge, alla lettera della legge, non alla legge che la legge è amore, ma alla lettera della legge, che sempre chiudevano le porte della speranza, dell'amore, della salvezza. Questa è la strada che ci insegna Gesù, totalmente opposta a quella dei dottori della legge. E questa strada dall'amore alla giustizia porta a Dio. Invece l'altra strada, di essere attaccati soltanto alla legge, alla lettera della legge, porta alla chiusura, porta all'egoismo. La strada che va dall'amore alla conoscenza e al discernimento, al pieno compimento, porta alla santità, alla salvezza, all'incontro con Gesù. Invece questa strada porta all'egoismo, alla superbia di sentirsi giusti, a quella santità, fra virgolette, delle apparenze, no? Gesù si avvicina, la vicinanza è propria, la prova che noi andiamo sulla vera strada, perché è proprio la strada che ha scelto Dio per salvarci. La vicinanza, si avvicinò a noi, si è fatto uomo, Dio che si è fatto uomo come uno di noi, e noi che dobbiamo farci come gli altri, come i bisognosi, come quelli che hanno bisogno del nostro aiuto.

un passato di eroi, di storia, di artisti, di gloria, che era l'esempio per costruire un futuro diventato uno scempio e che ora, agli occhi allibiti del mondo intero, vale meno di zero.

urlare, urlare. Ma la parola emergenza ci tocca solo quando entra nella nostra stanza e ci mette alle strette.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

provo a dare un nome alle tante paure che si affollano nella mente di Adamo. Innanzitutto, la consapevolezza di aver rovinato tutto in modo irreparabile e di aver deluso Dio. E come non capirlo? So bene che cosa significhi vivere con la paura di deludere chi ci ama e amiamo a nostra volta. Sentirsi dire «mi hai deluso» equivale a dire «non ti voglio più bene». Quasi che l'amore lo si debba meritare, che sia un premio per i bravi bambini, per chi non sbaglia mai. Dio non ha mai ragionato in questi termini, ma Adamo non riesce a non sentirsi addosso il peso delle aspettative del Creatore, da lui irreparabilmente infrante. Così la paura si fa strada e prima che ci si renda conto si salta alle più rapide conclusioni. Non c'è più niente

e lo fa rivolgendo una domanda apparentemente strana. Poteva forse Dio non sapere dove si trovasse Adamo? La verità è che Dio sapeva benissimo dove fosse Adamo. La sua è una domanda provocatoria che cerca la reazione dell'uomo. Adamo tenta di sfuggire alle proprie responsabilità, alle conseguenze di ciò che ha fatto. Si nasconde davanti al volto di Dio perché in realtà non sa più chi è e dove è finito. Inizia perciò a mentire, a distorcere la realtà. Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ma come? Si era già nascosto prima che Dio parlasse. Era bastato il rumore dei suoi passi a metterlo in agitazione e in fuga. Il fatto di essere nudo era solo la prima scusa che gli era venuta in mente e non la vera ragione del suo essersi nascosto. La paura ci porta a mentire, ci divide letteralmente e diventiamo doppi. Iniziamo a indossare maschere per essere sicuri che gli altri vedano di noi ciò che vogliamo far loro vedere. Iniziamo a demarcare il dentro e il fuori per poi confondere i piani secondo l'occorrenza. Alla domanda di Dio, Adamo si sente in dovere di manifestare la propria paura e di attribuirne la causa al fatto di essere nudo. Peccato che nel capitolo precedente si dica che tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Che cosa è cambiato adesso? I progenitori, dopo essersi scoperti nudi, cercano di coprirsi intrecciando delle foglie di fico a mo' di cintura. Non si tratta dell'imbarazzo di esporre il proprio corpo e neppure di una vergogna morale. L'essere nudi diviene il segno inequivocabile del fallimento. Avevano mangiato dall'albero per avere qualcosa di più. E invece si scoprono nudi, privi di ogni tipo di sicurezza. E per questo si vergognano. E penso a quanti, dopo aver fallito nello studio, nel lavoro, nella vita familiare o nel ministero, non riescono più a collocarsi sulla scena del mondo, nel quotidiano. Non reggono alla vergogna di trovarsi nudi e scoperti, come Adamo ed Eva davanti a Dio. L'essere scoperti nella propria nudità implica l'essere visti e conosciuti per quello che si è davvero e giudicati di conseguenza da un mondo, da una società che ti innalza e ti scarta con la stessa velocità della luce. Così ho visto morire amici, parrocchiani, persone che per i più svariati motivi hanno intrecciato la loro vita con la mia. Esseri umani spezzati dalla vergogna, uccisi da una morte lenta e programmata o da un gesto fulmineo e senza ritorno. E Dio, paziente e tenerissimo, come un sarto, si mette a cucire, a confezionare lui stesso per Adamo ed Eva tuniche di pelle, in sostituzione di quelle cinture di foglie che non avrebbero mai potuto coprirli e proteggerli. Certo, Dio non può più continuare a tenere nel giardino i progenitori. Deve fare i conti con la loro libertà, che li ha portati nella direzione del fare la propria vita e compiere le proprie scelte. Da padre, però, Dio non può che prendere sul serio la paura e la vergogna di Adamo e le ricopre, in attesa del giorno in cui un altro Adamo vestirà quella stessa carne per rivestire l'uomo e la donna dell'immortalità perduta. Come un sasso in uno stagno, gettato, sprofonda sonoro, mentre l'acqua si inanella di cerchi, quasi fossero braccia che si allargano, fino poi a sparire nella solita calma apparente. Come il chiassoso infrangersi a terra di piatti rotti e sogni infranti, ali attaccate alle spalle, con la cera d'una candela. Come il fragore d'un tuono prima del temporale, come quando noi due ci si era persi sotto una pioggia battente, smarriti come un ago senza il filo, come passi senza strada che non sanno più tornare.
Nel secondo racconto,

atto della creazione, l'autore sacro mette in bocca a Dio un'espressione che dà voce ad un bisogno insopprimibile, scritto nelle coordinate della nostra carne. Non è bene che l'uomo sia solo. Così da Adam, l'uomo tratto dalla terra, viene creata la donna, come due facce della stessa medaglia, uguali ma non identiche, radicalmente diverse ma intimamente correlate. Sono le stesse parole che in ebraico indicano l'uomo e la donna, ish, ishah, provenienti dalla stessa radice, a suggerirci questa complementarietà.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: erano 5 lunedì e martedì e dopo ancora ce ne sono stati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, Vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga la liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Preghiera a Maria Santissima Bambina. Dolce Maria Bambina, che destinata ad essere Madre di Dio, sei pur divenuta augusta sovrana e amatissima Madre nostra. Per i prodigi di grazie che compisti fra noi, ascolta pietosa le nostre umili suppliche. Nei bisogni che ci premono da ogni parte, e specialmente nell'affanno che ora ci tribola, tutta la nostra speranza è in te riposta. O Santa Bambina, in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi e dei meriti che hai acquistati, mostrati ancora oggi verso di noi pietosa. Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi è inesauribile, perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì fin dai primi istanti del tuo immacolato concepimento, esaudisci, o celeste bambina, la nostra supplica e loderemo in eterno la bontà del tuo cuore. Amen.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi è il primo sabato del mese, abbiamo anche delle memorie facoltative. Oggi ricordiamo Santa Teresa di Calcutta e anche la Madonna, la devozione alla Madonna si ricorda soprattutto nei primi sabato del mese. Vogliamo partecipare a questa Santa Messe per lodare a Dio, ringraziare e anche per chiedere perdono, perché la sua misericordia ci accolga e ci dia la forza e le grazie di cui abbiamo bisogno per vivere bene la nostra fede. Chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
1: Per mia colpa, mia grandissima colpa.
0: E supplico la beata sempre Vergine Maria,
1: gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle,
0: di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, imparate da me e da Apollo a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate di orgoglio favorendo uno a scapito dell'altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti, come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi, senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re. Così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo, calunniati, confortiamo, siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, e figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il Vangelo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.
1: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.
0: Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore udisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi.
1: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.
0: Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre.
1: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato il Vangelo di San Luca che presenta Gesù discutendo, come abbiamo ascoltato ieri, e ogni tanto ci sono delle discussioni tra Gesù e i farisei. E per capire un po' queste discussioni bisognerebbe tener presente dove è nato Gesù. Gesù è nato a Betlemme, ma ha vissuto a Nazareth. Nazareth è una cittadina al nord della Palestina. Una cittadina che nell'Antico Testamento neanche era nominata, e il nord della Palestina era considerato dai giudei, dagli ebrei, dai farisei che vivevano a Gerusalemme come una regione di pagani, perché circondata da tanti pagani che non praticavano la religione degli ebrei. E quindi chi veniva dal nord era considerato una persona di poco valore, anche ricordando per esempio quando Filippo chiama Natanaele e gli dice: abbiamo trovato il Messia di Nazareth, vieni a vedere. E Natanaele risponde: ma può venire qualcosa di bello, di buono da Nazareth? Ci fa capire un poco com'era la mentalità in quel tempo. Quelli che venivano dal nord non erano ben accolti da quelli che vivevano a Gerusalemme, nella Giudea. E questa discussione sul pane, sul lavoro, è inutile, perché mangiare qualche spiga, si usavano le mani per pulire e avere il grano del trigo in mano, dal frumento. Non era un lavoro, c'era la legge del lavoro, era un sabato, e al sabato non si può lavorare, ma anche non si può dire che si sta lavorando se qualcuno pulisce la spiga per mangiare un po' di grani di frumento. Per cui i farisei trovano qualsiasi scusa per criticare Gesù, per dire che lui non può essere il Messia, e metterlo alla prova: perché i tuoi discepoli non rispettano il sabato? Come se quello che stava facendo fosse un grande lavoro. C'era tra gli ebrei, naturalmente, un grande rispetto al sabato, ricordando il giorno in cui Dio ha riposato, come dice la Bibbia nell'Antico Testamento, quando descrive come sarebbe stato creato il mondo. Sappiamo che la creazione del mondo non è che sia avvenuta in 6 giorni, è una maniera, è un modo per far capire che tutto quello che esiste viene da Dio. Dio ha creato tutto. Se l'ha creato in 6 giorni o in un momento, noi non sappiamo esattamente. Ma quello che è importante nella Bibbia non è la storia, ma è la fede.
credere che tutto ciò che esiste è creato da Dio. E allora c'è questa discussione. E Gesù difende i suoi apostoli ricordando a loro un fatto già avvenuto nell'Antico Testamento con Davide. Davide stava fuggendo da Saulo, che voleva ammazzarlo. E lui, fuggendo con i suoi soldati, a un certo punto ha fame. E allora si rifugia nella casa di un sommo sacerdote per chiedere da mangiare. E il sommo sacerdote aveva solo dei pani che da quel tempo i sacerdoti ricevevano come un aiuto a vivere, e solo il sacerdote poteva mangiare questi pani. Ma vedendo la difficoltà in cui Davide si trovava, gli offre questi pani da mangiare. Gesù ricorda questo fatto agli ebrei per fargli capire che una legge è fatta per il bene, ma è fatta per tornare difficile una situazione. Ma non hanno capito. Allora Gesù dice: il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Vuol dire che il Signore è superiore anche a alcune norme che gli ebrei avevano creato per conto proprio. Davanti a questo fatto, allora, dobbiamo anche noi dire: facciamo il bene, non importa se è sabato o se è domenica, il bene è superiore a qualsiasi cosa, la carità, l'amore per gli altri è superiore a qualsiasi altra legge. Devo dare la messa e rimango in casa perché devo stare vicino a un ammalato che ho in casa, devo aiutare qualcuno che sta nella sofferenza. Questo gesto è molto più importante che andare alla messa, per esempio, perché è un gesto di amore, e la messa anche è un gesto di amore, è un incontro con Dio. Anche l'ammalato sta Dio presente. Quindi cerchiamo di fare tutto il bene possibile con amore, con libertà e con generosità.

0: Fratelli e sorelle, Gesù è il Signore di ogni legge e vuole che tutto sia posto al servizio degli uomini. A Lui rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo: Signore, ascoltaci.
1: Signore, ascoltaci. Perché nella loro debolezza gli apostoli di Cristo si appoggino sulla sua forza e dimentichi di se stessi, sopportino lietamente ogni difficoltà. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
1: Perché tutti noi osserviamo i comandamenti, non solo esteriormente, ma nello spirito di libertà che li anima. Preghiamo.
0: Signore,
2: ascoltaci.
1: Perché chi si scandalizza dagli atteggiamenti e delle opinioni di altri credenti rifletta sulla libertà portata da Cristo. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
1: Perché i gruppi ecclesiali, nel rispetto reciproco, contribuiscano a rinsaldare l'unità della Chiesa. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Aggiungiamo a queste intenzioni anche le intenzioni di ognuno di voi. Possiamo lasciare qui sull'altare le nostre intenzioni, suppliche, preghiere, perché il Signore che verrà sull'altare ci aiuti, ci ascolti e ci dia la pace. Preghiamo per il Papa, per la pace nel mondo e per tutte le persone che soffrono per causa delle situazioni climatiche, sia del caldo sia delle alluvioni e soprattutto quelli che soffrono per le guerre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Guarda questa offerta.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, Signore, perché si compia in noi con la potenza del suo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola viva.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, il Vescovo celebrante Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Calcutta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù,

0: illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà,
0: come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Una buona giornata a tutti.

Buona giornata a tutti e ben sintonizzati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, lo spazio dedicato alla parrocchia dei Santi Fermo e Rustico del comune di Caravaggio. Avete appena ascoltato la messa e nella giornata odierna, alle ore 11, presso la chiesa di San Bernardino, con gioia vi annuncio che verrà celebrato un matrimonio De Angeli Pontoglio. Facciamo i nostri più grandi auguri, i nostri più cari auguri a questi novelli sposi. Le messe proseguiranno poi alle ore 18 nella chiesa di Masano, Vidalengo e Misano e saranno celebrate rispettivamente da Don Bruno, Don Paolo e Don Facchinetti, mentre alle ore 18 nella parrocchia Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Mariani Agostino, Domenico, Vagnisa, Santina, Carlo, Bettina e famiglia, defunti delle famiglie Lelli, San Nazzaro, Baldinotti e Ragnucci.

Proseguiamo con le messe, con il calendario delle messe della prossima settimana. Domani, domenica 6 settembre, 23esima domenica del tempo ordinario. Le messe seguiranno il calendario del festivo e precisamente alle ore 8 a San Pietro Don Andrea celebrerà la messa in ricordo di Marilena e Giovanna. Sempre alle ore 8 a Misano la messa sarà celebrata da Don Facchinetti e ancora alle ore 8 a Masano da Don Bruno. Alle 9.30 in parrocchia Don Andrea celebrerà la messa in ricordo di Mario, Gina e Pina. Alle ore 10.30 la messa sarà celebrata a Vidalengo da Don Paolo, 10.30 a Masano da Don Bruno, 10.30 a Misano da Don Gabriele e alle ore 11 in parrocchia Don Giansante celebrerà la messa pro populo, nella quale ci sarà un ricordo particolare per Don Gianni Maccalli. Sempre domani alle ore 18 presso la chiesa di San Bernardino Don Gabriele celebrerà la messa in ricordo dei coniugi Gina e Primo, coniugi Gigatti Vincenzo e Maria, defunti della famiglia Paita Alessandro, Ferri Andreina, Fabrizio e Cardani Walter.

lunedì 7 settembre. Alle ore 8.30 in parrocchia Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Baruffi Emilio. 8.30 a Masano la messa è celebrata da Don Bruno, alle 9 a Misano da Don Facchinetti, alle ore 18 a Vidalengo da Don Paolo e alle 20.30 presso la chiesa del Conventino Don Andrea celebrerà la messa e si sta ormai concludendo anche la novena di Maria Bambina. Durante questa messa si ricorderà Alberto Nisoli.

Martedì 8 settembre, Natività di Maria. 8:30, messa al conventino celebrata da Don Gabriele. Ore 9 a Misano da Don Falchinetti. Ore 18 a Vidalengo da Don Paolo. E alle 20:30 la messa al conventino sarà celebrata da Don Roberto Cremona. Messa, ecco, all'interno della quale, ecco, Don Roberto ricorda il 40° anno di ordinazione.

Mercoledì 9 settembre, ore 8:30 in parrocchia, Don Andrea celebrerà la messa in ricordo di Padre Giuseppe, Padre Christopher, Don Sergio, Don Giuseppe, Don Cesare, Don Angelo e Don Gianni. Ore 8:30 a Masano la messa è celebrata da Don Bruno, alle 9 a Misano da Don Facchinetti, alle 18 a Vidalengo da Don Paolo e alle ore 18 a San Bernardino da Don Gabriele. Giovedì 10 settembre, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei nonni Carlo e Sandra, Carlo Alberto Mombrini, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando. Ore 8:30, messa a Masano celebrata da Don Bruno, alle 9 a Misano celebrata da Don Facchinetti, alle 18 a Santa Liberata celebrata da Don Gabriele in ricordo di Cocchetto Elide, Paul Livio e Iacchetti Giovanni. Alle ore 20:30, messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Venerdì 11 settembre, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante, 8:30 a Masano da Don Bruno, alle 9 a Misano da Don Facchinetti e alle ore 18 a Vidalengo da Don Paolo. Concludiamo la settimana, sabato 12 settembre, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Bruno in ricordo di Battaini Fabio, ore 18 a Masano celebrata da Don Gabriele, sempre alle ore 18 a Vidalengo celebrata da Don Paolo, alle 18 ancora a Misano da Don Facchinetti e durante questa messa ci sarà anche un battesimo, stiamo parlando di Misano. Mentre alle ore 18, ecco, attenzione che la messa di sabato 12 settembre, la messa delle ore 18, non sarà in parrocchia ma sarà in oratorio. Ecco, Don Giansante celebrerà questa messa, ripeto, in oratorio, all'interno della quale ci sarà anche il mandato ai catechisti. La messa sarà inoltre in ricordo dei defunti Manzoni Giuseppe e Maria, Milanesi Roberto, defunti della famiglia Milanesi e Rossetti, Milanesi Angelo e famiglia, Marcialli Pietro, Pellegrini Maddalena e Domenica Galli, Francesco e Piera, defunti Cacciamatta e Testa Giovanni, Luigi Gamba, defunti della famiglia Gamba, Tadini e Cavati Andrea. E ora vi lascio in compagnia di un brano musicale del Controtempo dal titolo Grazie.

abbandonato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che m'hai dato fino a qui e del brivido che sento quando scrivo.

E ora proseguiamo con alcuni avvisi per la prossima settimana. Allora, alcuni dei quali ve li ho già letti durante il calendario delle sante messe. Ricordo ancora comunque che l'8 settembre, con la celebrazione del rosario e della messa presieduta da Don Roberto Cremona, ecco, ci sarà il ricordo proprio del suo 40° anno di ordinazione alle ore 20:30 al conventino. Inizierà poi, il mese di settembre e precisamente il 18 settembre, il corso di preparazione al matrimonio, iscrizioni in segreteria parrocchiale. Altra comunicazione riguarda il viaggio a Roma. La parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre. Le informazioni e le iscrizioni si ricevono sempre in segreteria parrocchiale. E a questo proposito vi ricordo, ecco, non so se le iscrizioni erano previste a fine agosto, non so se ci sono ancora alcuni posti liberi, si può comunque chiedere informazioni, come dicevo, presso gli uffici parrocchiali. Altra comunicazione riguarda invece la festa dell'oratorio, che è iniziata giovedì 3 settembre. Così entro nel merito del programma di questo periodo della festa dell'oratorio 2026 dal titolo Alza lo sguardo. È un titolo molto significativo. Abbiamo detto che la festa dell'oratorio è iniziata giovedì 3 con un torneo di calcio femminile. Ieri sera, venerdì 4, è proseguita con un interessantissimo convegno in teatro che ha chiuso un pochino una serie di incontri ed eventi legati alla figura di Don Pierino. Il titolo del convegno era Don Pierino ieri, oggi, domani, chi educa i nostri ragazzi in un tempo di cambiamento? Ecco, ripeto, è stato davvero un momento molto importante e bello di dialogo tenuto così dal professor Caio e con l'intervento di alcuni ragazzi della nostra parrocchia e alcuni adulti, genitori e insegnanti che hanno stimolato questo momento di confronto tanto attuale. Sempre ieri sera, durante la festa dell'oratorio, si è svolto anche il torneo di calcio delle medie e il torneo di volley delle superiori. Oggi la festa prosegue, quindi oggi sabato 5 prosegue e alle 21, dalle 21:30 ci sarà la baby dance, mentre dalle 21:30 in poi serata latinoamericana con animazione. Proseguiamo domenica 6 alla sera, serata musicale con i Pop Express e ci sarà anche il torneo di ping pong. Lunedì 7, serata dedicata al gruppo sportivo Iris, mentre martedì 8 alle ore 18 ci sarà l'incontro dei catechisti e la serata di martedì 8 sarà invece poi dedicata agli scout. Alle 20:30, come ho già ricordato, messa all'ex conventino presieduta da Don Roberto Cremona. Mercoledì 9 ci sarà la tombolata e anche le proiezioni delle foto dei campi estivi, del Grest, della montagna, del mare e del Cammino Materano. Giovedì 10 schiuma party, venerdì 11 alle 20:45 una serata di musica e poesia dal titolo Da Spoon River a De André. Sabato 12 alle ore 18 la messa verrà celebrata, come ho già ricordato, in oratorio e all'interno di questa messa ci sarà il mandato agli educatori. E poi a seguire cena lungo la via di San Bernardo, la via dell'oratorio in sostanza. Ecco, è un po' una novità, almeno che io mi ricordi, è la prima volta che viene fatta ecco, la cena in occasione della festa dell'oratorio lungo la via adiacente all'oratorio. Questa serata, questa cena sarà lietata anche mu dalla musica dal vivo, dai Leggenda. Mentre domenica 13, ultima giornata della festa dell'oratorio, alle ore 16 ci saranno le iscrizioni al catechismo e in oratorio ci saranno i gonfiabili. Ci sarà anche inoltre l'estrazione della sottoscrizione a premi.
Ecco, ricordo che tutte le sere dalle 19:30 c'è la possibilità di cenare in oratorio e di gustare una buona pizza, cucina e griglia. Tutte le sere ci sarà anche la festa di la pesca di beneficenza. E ora vi lascio in compagnia di un altro brano musicale dai Controtenori.

Oggi la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta, una santa molto vicino a noi che sicuramente i non più giovanissimi, ma non solo, perché non è poi così tanto che è morta, nel 97 precisamente, ha avuto modo così di conoscere, se non personalmente, ma sicuramente è una santa del nostro tempo. E quindi vi leggo qualcosa riguardo proprio a Santa Teresa di Calcutta. Minuta nel corpo, gigante nella fede, Madre Teresa nasce in una famiglia albanese a Skopje il 26 agosto del 1910 e viene battezzata con il nome di Gonaxa Agnes. Fin da piccola è abituata dai suoi genitori a vivere lodando il Signore e aiutando i più bisognosi. Non sorprende dunque la scelta avvenuta quando ha 18 anni di voler diventare missionaria. È il settembre del 1928. Agnes lascia la sua casa per entrare nell'istituto della Beata Vergine Maria a Dublino, dove riceve il nome di Maria Teresa. L'anno dopo è in India. Qui per quasi 20 anni vive felicemente in una scuola della sua congregazione, insegnando ai giovani benestanti della zona. Il 10 settembre del 1946 avviene però quella che Madre Teresa definisce la sua chiamata nella chiamata. Quel giorno Gesù le rivela il suo dolore nel vedere l'indifferenza e il disprezzo per i poveri e chiede alla religiosa di essere volto della sua misericordia. Vieni, sii la mia luce, non posso andare da solo. Dopo aver lasciato casa 20 anni prima, questa volta lascia il suo istituto. Madre Teresa fonda le Missionarie della Carità, indossa il sari indiano e inizia la sua nuova missione tra gli ultimi di Calcutta, gli scartati, quelli che sono non voluti, non amati, non curati. Presto si uniscono a lei le sue ex allieve. In pochi anni la congregazione, riconosciuta nel 1950 dall'arcivescovo di Calcutta e nel 1965 da Paolo VI, si diffonde in tutte le parti del mondo, laddove i poveri hanno bisogno di aiuto e soprattutto di amore. Vengono aperte case in Africa, in America Latina, ma anche nei paesi comunisti e persino in Unione Sovietica. La sua figura diviene sempre più popolare a livello mondiale, ma quando le chiedono il segreto del suo successo, lei risponde con semplicità disarmante: prego. Stimata profondamente da

Papa Montini, che ai suoi poveri regalò l'automobile papale al termine del suo viaggio in India, Maria Teresa ha con Giovanni Paolo II un rapporto fraterno. Memorabile la visita del Santo Papa polacco nella chiesa di Calcutta, dove Madre Teresa accoglieva i moribondi. Ed è proprio Karol Wojtyla a volere per le missionarie della carità una struttura in Vaticano dal titolo Il dono di Maria. Sempre pronta a chinarsi sui poveri bisognosi, Madre Teresa è fortemente impegnata anche nella difesa della vita nascente. Indimenticabile il suo discorso tenuto alla consegna del premio Nobel per la pace il 17 ottobre del 1979. Il più grande distruttore della pace, afferma in quell'occasione, è l'aborto e sottolinea che la vita dei bambini e degli adulti è sempre la stessa vita. Ogni esistenza è la vita del dono in Dio. Anche negli ultimi anni, nonostante la malattia e la notte oscura dello spirito, non si risparmia e continua a rispondere instancabilmente alle necessità dei bisognosi. Muore il 5 settembre del 1997 nella sua Calcutta. In quel momento nel mondo sono 4.000 le sue suore, presenti in 610 case di missione sparse in 123 paesi del mondo. Segno che la misericordia non ha confini e arriva a tutti, senza distinzione alcuna, perché, come amava dire Madre Teresa, forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere. E dopo aver conosciuto, letto di Santa Teresa di Calcutta, non posso che proporre ancora un titolo di una canzone che si intitola Grazie mille. Non è magari una canzone prettamente, diciamo, di chiesa, ma nel titolo c'è già un segno di gratitudine. Questa canzone, Grazie mille, è di Max Pezzali.

Ed eccoci di nuovo insieme. Allora, proseguo quella che avevo iniziato già dai primi tempi in cui ho iniziato l'esperienza della radio, che quella che io ho definito la rubrica Viaggiamo con la fantasia. E oggi, tratto dal settimanale Famiglia Cristiana, volevo leggervi un articolo dedicato a un tratto della nostra bella Italia, sulla costa adriatica, in particolare la costa dei Trabocchi, celebrata anche da D'Annunzio. È un tratto d'Abruzzo, nel Chietino, in cui l'Adriatico sembra dialogare incessantemente con la Maiella, mentre il paesaggio conserva forti contrasti che sfuggono alla spettacolarizzazione del turismo di massa. È la costa dei Trabocchi, circa 40 km di litorale fra Ortona e Vasto, celebrata da Gabriele D'Annunzio, che nel Trionfo della Morte descrisse il trabocco turchino come una strana macchina da pesca, tutta composta di tavole e di travi, simili a un ragno colossale. Oggi il patrimonio storico, culturale e architettonico dei Trabocchi può essere scoperto percorrendo la Via Verde o Greenway, la ciclo pedonale ricavata sul sedime della dismessa ferrovia adriatica che unisce spettacolari borghi marinari e che interessa 20 km di costa solo per Ortona. Prende avvio poco più a nord nella riserva naturale regionale Ripari di Giobbe e termina oltre Vasto a San Salvo, alle soglie del Molise, tranne una breve deviazione sulla statale a Torino di Sangro in attesa del ponte Passarella. Il mare accompagna il viaggiatore per l'intero itinerario, sulla sinistra pedalando da sud verso sud, sulla destra risalendo verso Ortona. Lungo la ciclovia si susseguono gallerie nella roccia, falesie, vigneti e una trentina di trabocchi, antiche e ingegnose macchine da pesca in legno su palafitte, oggi in gran parte trasformate in caratteristici ristoranti sul mare. Il trabocco Mucchiola Ortona è il primo della costa. Il Turchino di San Vito Chietino è animato da visite guidate, degustazioni e letture d'annunziane al tramonto. Al trabocco Punta Tufano, a Rocca San Giovanni, sono ancora illustrate le tradizionali tecniche di pesca e si calano le reti in mare con gli argani. Il trabocco di Punta Derci a Vasto è tutelato dalla sovrintendenza, è immerso nell'omonima riserva naturale regionale, prima area costiera protetta da Abruzzo. A San Vito Chietino la sosta è all'eremo d'Annunziano, oggi tomba di Barbara Leoni, compagna del Vate, che ispirò il Trionfo della Morte. A Fossa Cesia, a una manciata di chilometri in salita dalla ciclovia, si erge l'abbazia di origini benedettine di San Giovanni in Venere, affidata ai padri passionisti, che domina il mare. Ortona, dove iniziava la linea Gustav, è la porta settentrionale della costa dei Trabocchi. Profondamente segnata dalla battaglia del 1943, tanto da essere ricordata come la Stalingrado d'Italia, custodisce ancora il cimitero militare canadese presso il fiume Moro, memoria del sacrificio degli alleati. Il centro storico, sorto nella parte alta sull'antico insediamento dei Frentani, conserva il fascino del quartiere romano medievale di Terravecchia, un tempo abitato da pescatori e patrizi, dominato dalla Basilica di San Tommaso Apostolo. Il quattrocentesco castello aragonese, a picco sul mare, da cui partono i resti delle antiche mura caldoriane, chiude come una quinta architettonica il profilo di Terravecchia. Poco oltre, il quartiere Terranova è l'espansione urbanistica voluta dal condottiere
Jacopo Caldora. La natura completa il volto della città, con la riserva naturale regionale Punta dell'Acquabella, a sud del porto, tra falesie, pineta e terrazza panoramica. Qui il belvedere ideale è dedicato al celebre compositore ortonese Francesco Paolo Tosti. La sua spiaggia, dall'acqua limpidissima, è accessibile dalla ciclovia. Parco delle Dune, invece, è il prezioso ecosistema costiero, rifugio del raro fratino, mentre la spiaggia della Ritorna è legata alla leggenda della principessa che attendeva invano il ritorno dell'amato, fino a essere inghiottita dal mare. All'estremo sud della costa si incontra Vasto, nel cui centro storico, adagiato su un promontorio dominante l'Adriatico, si ergono il Castello Caldoresco, Palazzo d'Avalos, con il giardino napoletano e i musei civici e le grandi cisterne romane, mentre dalla loggia Amblic si scorgono le isole Tremiti. Per D'Annunzio, terra ancestrale e viscerale, ancora selvaggia. E dopo aver viaggiato con la fantasia, vi propongo un brano musicale

ascoltate il brano musicale, era quello che intendevo proporvi, era Io ci sarò, sempre di Max Pezzali. Questo brano è dedicato, l'ho ascoltato recentemente a un matrimonio, quindi lo dedico ai novelli sposi che si uniranno oggi in matrimonio.

Al termine della nostra trasmissione, in particolare alle 10.45, nella chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico ci saranno le esequie di Giuliana Agape Frosio in Gueli di anni 76. Facciamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di dolore per la perdita della loro cara. Prima di lasciarvi volevo chiedervi ancora una preghiera per tutte le persone che soffrono, per tutte le persone che stanno attraversando un momento di difficoltà e una preghiera anche, ecco, per tutti i giovani della nostra parrocchia e non solo,

alle numerose iniziative della festa dell'oratorio, festa dell'oratorio dal titolo Alza lo sguardo, che è già in corso, è iniziata giovedì scorso e si concluderà domenica 13 settembre. Ogni sera ci sono, come vi ho appena elencato, numerose iniziative, quindi invito tutti a partecipare. Buona giornata a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo, dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate e per tracciare i piani per il futuro. La Meloni difende la legge elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni, come vorrebbe il PD, ha detto. Apprezzamento dai leader della maggioranza, con Salvini che dice no all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali, ma rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca, hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che poi assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto si continua a combattere, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. A pochissimi giorni dal ritorno a scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula.
2: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: L'omicidio-suicidio sulla 1. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, dice la madre della 45enne uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto a Barberino del Mugello prima di lanciarsi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. L'inviato rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che ha colpito nell'isola caraibica. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, scrive l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, che avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio di oggi. Lo sport e il calcio, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato di A, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mila Weekend con Daniela Lami.
1: Buongiorno, buon sabato, è il 5 settembre, ben trovati all'ascolto della versione weekend del magazine Blu 2000 con Livio Cosentini che è regia, vi accompagneremo fino alle 13, primo sabato di settembre, piano piano si torna alla normalità e tra l'altro fatemi ringraziare Max Occhiato che anche durante tutta questa settimana ha preso il mio posto al mattino per consentirmi anche di riposarmi un po', però adesso insomma tutto torna alla normalità. Per quel che riguarda noi, tutto normale, i sabati estivi prevedono tra poco una colazione lenta che faremo via anticipo nel Regno Unito questa settimana e poi via via tra musica, notizie e ospiti, insomma passeremo, mi auguro, un buon sabato mattina, sabato che inizia con i Rolling Stones.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica delle storie e le interviste di Riflessi Magazine. In tempo di vacanze, il viavai dei turisti incontra il sorriso di chi sta oltre il bancone di locali, hotel e luoghi di accoglienza e strutture ricettive. Oggi proviamo ad andare noi dall'altra parte del bancone e a raccontare la storia di chi ci lavora, stando sulla soglia, per accogliere con un sorriso o anche per raccontare storie o in qualche modo condividere la propria. Oggi è con noi Chiara Di Pretoro. Bentrovata.
2: Grazie.
1: Tu sei receptionist, giusto, qui a Cremona?
2: Sì.
1: Ma non sei di Cremona?
2: No.
1: Non sei di Cremona e soprattutto c'è una storia molto particolare alle spalle.
2: Ah, sì, abbastanza, credo.
1: Ecco, partire da quella, perché molte volte quando si entra in un hotel o in locale si trova sempre il sorriso di chi accoglie, ma difficilmente ci si chiede che storia abbia o com'è stare dall'altra parte del bancone. Faremo con te questo piccolo viaggio tra professione e vita per capire un po' come tu sei arrivata a Cremona innanzitutto, e qual è la tua storia e come vivi questo ruolo di soglia che ti porta da un lato ad accogliere e dall'altro anche a osservare un mondo che cambia continuamente. Quindi partirei un po' da chi sei tu. Tu sei, mi dicevi, di Fano, giusto?
2: Sì.
1: E sei arrivata a Cremona per?
2: Per studio.
1: Quanti anni fa?
2: Ormai 15, credo.
1: E sì. Cosa ti ha portato qua?
2: Dunque, io ho studiato prima a Urbino e mi sono laureata in lettere, una laurea magistrale in lettere. Poi, sotto consiglio della relatrice della mia tesi di allora, sono venuta a Cremona perché a Cremona c'era la scuola di paleografia musicale e ora musicologia.
1: Paleografia musicale, ok, che è l'attuale sì. Musicologia.
2: Sì, esatto. E quindi ho conseguito un'altra laurea magistrale in musicologia.
1: E in parallelo suoni, se non sbaglio.
2: Sì.
1: Anche il conservatorio poi è entrato nella tua vita.
2: Ho fatto conservatorio a Pesaro quando ero piccola. E poi ho proseguito qua in Lombardia perché in realtà mi sono laureata a Milano, al Conservatorio di Milano, in traversa rinascimentale, traversiere barocco.
1: E come sei arrivata al bancone della reception? Domanda che tutti si faranno in questo momento, chi ci sta seguendo, chi ci ascolterà.
2: Molto per caso, perché in contemporanea musicologia ho fatto la scuola di restauro per libri antichi e quasi verso la fine della scuola mi sono trasferita a Dublino perché ho avuto un'occasione di fare...
1: Da non perdere, direi.
2: Da non perdere, di fare un internship al laboratorio del Trinity College di Dublino. E quando sono dovuta tornare per forza di cose perché dovevo discutere la tesi della scuola di restauro, e a quel punto dovevo scegliere cosa fare, se tornare a casa o rimanere qua. L'intenzione comunque era di continuare a studiare e specializzarmi e quindi ho deciso di rimanere. E dovendo rimanere qua, insomma, cercavo un lavoro per mantenermi e la receptionist è stata l'occasione per rimanere.
1: Quindi in questo caso si è aperta per te una doppia porta in cui da un lato continui a coltivare la musica, la passione per quelli che sono, che immagino, i testi musicali antichi.
2: Sì.
1: Che in qualche modo ti accompagnano anche in questo tempo moderno, e dall'altra parte appunto il mondo dell'hotellerie che ti porta ad avere a che fare con diciamo dei contesti completamente diversi.
2: Sì.
1: E a questo punto ti chiedo come cambia il modo di guardare il mondo da un non luogo di passaggio come può essere l'ingresso di un hotel?
2: È strano, in realtà è molto strano, perché percepisci che per le persone che entrano quello è un luogo e tu sei una non persona, quindi è molto difficile anche agganciare un vero rapporto con la persona che ti sta davanti, magari non ti sta ascoltando quando tu dai quelle due o tre informazioni di base.
1: Sono poche, insomma,
2: pochissime.
1: È difficile mantenere l'attenzione,
2: ma ormai è così, cioè la gente pone poca attenzione su tutto e quindi anche su quelle due o tre informazioni basilari che gli servono per girarsi in hotel. Quindi sì, è un po' strano, è anche affascinante in realtà. perché comunque ti trovi a che fare con delle persone molto diverse che vengono per lavoro, lavori completamente diversi da un operaio a un professore universitario, un musicista.
1: Quindi incontri davvero dei mondi oltre al mondo.
2: Sì, incontri dei mondi completamente diversi e a cui tu devi adattarti, perché alla fine sei tu che devi adattarti a loro. Loro non si adattano.
1: E forse c'è anche un po' l'aspettativa di trovare sempre ciò che si richiede o comunque un atteggiamento di un certo tipo. Dall'altra parte non è detto che ci sia la, diciamo, un corrispettivo, ecco, quindi...
2: No, mai, quasi mai. Cioè, soprattutto il periodo post-Covid, devo dire che...
1: E immagino che sia cambiata molto la situazione.
2: Sì, ha cambiato non di poco il comportamento delle persone proprio, sì. Quindi trovare una persona gentile è quasi raro, gli altri
1: raro
2: no.
1: È prezioso quando succede.
2: Infatti, quando succede non sembra vero, però ancora succede, questo è l'importante.
1: Questo è importante, esatto. Altro mi raccontavi che non è raro incrociare anche qualche VIP in hotel o comunque in città, alla fine tra i festival musicali e altri eventi
2: che ci sono.
1: Capita di accogliere qualche personaggio più o meno noto. E, senza fare nomi, ci svegli qualche curiosità, qualche cosa particolare, qualche magari, soprattutto i musicisti, magari qualche piccola fissazione, sappiamo che c'è chi vuole l'acqua fresca di un certo tipo in camera, cose del genere.
2: Sì, la frutta, il letto girato in un certo modo.
1: Addirittura feng shui, quindi l'esposizione diverse delle cose.
2: Sì, sì. Sì, anche questo succede, oppure quello che si lamenta dell'aria condizionata perché per la voce, insomma, tutte queste piccole cose. Poi in realtà ci sono anche molti VIP che sono persone normalissime.
1: E quindi li vedete magari da un punto di vista più umano, ecco.
2: Più
1: molto
2: umano, sì. E alle volte si spata il mito che tu avevi, no? Pensavi, ah, chissà, queste persone, invece no. E altre volte invece si rafforza e dici, va, questo invece funziona, cioè è davvero una persona.
1: Poi appunto da musicista magari ti sarà capitato o di riconoscere persone che...
2: Sì.
1: Che magari fanno parte più dell'ambito classico strumentale, oppure magari di incrociare qualche nuovo talento.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Che magari non è ancora arrivato alla ribalta.
2: Entrambe le cose.
1: E sì. Com'è cambiato il tuo lavoro nel tempo? Cioè oggi che dove tutto diciamo automatizzato, abbiamo sempre a che fare con degli schermi, dei filtri, quando arrivo di fronte alla persona che mi accoglie, come è cambiata in questi 10 anni di esperienza che hai avuto la relazione col cliente?
2: Allora, è cambiata anche perché sono cambiata io sostanzialmente. Oltre all'atteggiamento delle persone c'è anche un'esperienza diversa di vita e lavorativa, quindi sicuramente c'è bisogno di più fermezza con le persone, perché sennò invadono completamente il
1: quindi anche una questione di cioè pur essere. Essendo un luogo c'è un po' una questione di spazi in cui
2: sì.
1: Forse quello evita di, cioè ci porta un po' a perdere un po' il confine di chi siamo e dell'altro, dice?
2: Sì, anche. E poi sicuramente è cambiato il modo di relazionarsi proprio con le persone. Non è semplice, devi veramente attirare la loro attenzione e essere gentile e ferma nello stesso momento. E quindi avere tutte queste sfaccettature non è semplice.
1: Quindi l'esperienza
2: e ultimamente,
1: aiuta.
2: Sì, l'esperienza aiuta a recitare tanto. Fate teatro, cioè chi vuol fare questo lavoro è meglio che faccia teatro.
1: Un po' di teatro.
2: Prima, perché aiuta davvero. E quindi sì, servono tutte delle piccole cose che pian pianino acquisisci se non le hai di tuo. Però aiutano tanto a portare avanti il lavoro e non uscire dal turno esaurita, sostanzialmente.
1: Io ho una curiosità, le persone chiamano ancora per prenotare o fanno tutto online?
2: No.
1: Quindi il telefono
2: molti,
1: si usa ancora?
2: Molti chiamano, molti fanno tutto online, poi dopo al primo problema chiamano. Quindi
1: il telefono
2: fa un
1: funziona
2: po'
1: ancora,
2: perché dice
1: una
2: allora
1: curiosità potrebbe essere
2: da
1: anche
2: subito.
1: Legata a come interagisci con le strutture, insomma, come prenoti ultimamente è tutto molto più semplice, molto più freddo anche.
2: Sì, infatti il problema è quello, che cioè, c'è proprio una freddezza di base, quindi quando l'ospite arriva devi imparare ad essere molto accogliente e in modo tale che l'ospite un po' si senta già a casa e senza essere invadente allo stesso tempo.
1: E tu cosa hai imparato per te da questo lavoro? Cosa porti a casa e cosa ti è piaciuto?
2: È un lavoro molto utile sotto certi punti di vista. Mi ha aiutato ad avere relazioni con persone che non conosco. Io, essendo una persona molto riservata, magari mi faccio molto i fatti miei, non sono la prima che va a interagire con una persona nuova. Ma questo lavoro mi ha aiutato nel momento in cui devo relazionarmi con gente che non conosco ad avere quel minimo di confidenza personale e sicuramente ad avere più fermezza di intenti, cioè non essere invasa nel mio
1: essere più assertiva essere, sia nel tuo essere sì, in quello che puoi
2: con gentilezza però una certa fermezza non guasta.
1: E ai ragazzi che cominciano adesso ad affiancarti magari a fare questo mestiere, cosa vorresti passare?
2: I ragazzi nuovi hanno bisogno di comunicare di più, secondo me.
1: Comunicare di più? Io sono
2: molto meno abituati a comunicare perché ormai con cellulari, piattaforme digitali, social, sono più abituati in quelle situazioni lì.
1: Okay.
2: Sono molto
1: quindi
2: più
1: sul one to one di persona diventa un po' più difficile.
2: E quindi a loro serve molto questo mestiere per avere più confidenza con la gente che non conoscono e anche con persone molto diverse fra loro, anche più grandi di loro, perché molti miei colleghi di adesso sono studenti universitari.
1: Certo.
2: Come quando sono arrivata io, adesso si trovano loro nella stessa situazione, quindi essendo molto più giovani magari hanno molte più paure o più
1: insicurezze. Anche. Per cui sì, è un bel passo anche per loro, immagino.
2: Sì,
1: anche
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: comunque
2: sì.
1: È una
2: se
1: porta,
2: la cavano
1: è
2: bene, porta, ecco. Alla fine se la cavano bene. Dopo i primi mesi un po' di
1: giustamente di assestamento,
2: poi dopo via.
1: Ecco, il tema scelto per questa edizione è porte. C'è una porta che hai lasciato socchiusa di un luogo, un desiderio, una professione che per adesso è ancora lì e potresti riaprire che ti auguri di riaprire?
2: Beh, sicuramente Urbino, come dicevamo,
1: è che è rimasto
2: il mio
1: nel
2: luogo dell'anima e quindi sì, mi piacerebbe tornarci più di quanto non faccia già ora. E ho un dottorato dietro la porta che mi aspetta, quindi...
1: Da finire quindi?
2: No, da iniziare? Quindi quella è una porta socchiusa che non chiuderò mai perché sarebbe proprio il coronamento per me del mio percorso di studi e quindi sicuramente è una cosa che voglio fare e non la lascio così, insomma, in sospeso. Quindi queste due sono le cose...
1: Le porte da tenere aperte.
2: Da tenere aperte, sì.
1: E nel frattempo, insomma, anche stare sulla soglia, osservare un po' quello che la vita porta, potrebbe essere, chissà, un qualcosa che poi ti porterà in un terzo posto ancora.
2: Ah, sì.
1: Visto che appunto, tra l'altro, mi dicevi che i turisti sono aumentati parecchio, quindi
2: sì,
1: anche il contatto con l'estero
2: tantissimo.
1: Potrebbe essere...
2: Sì, sì, ci sono tanti stranieri che vengono per turismo, soprattutto musicale, devo dire. Col Museo del Violino.
1: Trovi dei colleghi fondamentalmente.
2: Sì. Però è divertente vedere tutte queste persone che vengono, che si interfacciano con un mondo magari molto diverso dal loro, una cultura molto diversa dalla loro. Quindi sì.
1: Però questo è un po' un privilegio di chi appunto sta sulla soglia e alla fine
2: sì,
1: vedi entrare...
2: tanti mondi passare, sì. Tante esperienze di vita diverse, culture diverse, quindi... È interessante osservare. Sì.
1: E questo diciamo che è un po' il messaggio che portiamo anche a casa, ecco, dalla tua esperienza, quindi cogliere il bello anche di essere in un punto di passaggio e ricordarsi di aver rispetto e sensibilità per chi si incontra, anche quando al di là di un bancone, e non dimenticarsi di lasciare la porta aperta in questo caso.
2: Sì.
1: Grazie mille Chiara per essere stata con noi,
2: Grazie a
1: averci
2: voi.
1: raccontato un po' la tua storia. Noi ci ritroviamo su questi sgabelli con le prossime interviste e puntate di Riflessi Magazine. Ci trovate su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con le foto di Giulia Barbieri e qui per la prossima puntata. Ciao!
0: RCN Radio Città9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo, donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace.
0: Amen.
1: Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di Gaudio contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
0: Amen.
1: Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di
0: misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te rigogliamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo e lo Spirito Santo che dà la vita siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Prima che la nostra sorella Giuliana sia tolta al nostro sguardo terreno, rinnoviamo la fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna. E risorgendo dai morti, ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nella Pasqua di risurrezione hai fatto risplendere per tutti il giorno di una nuova salvezza, libera la tua fedele Giuliana dal potere delle tenebre e donale la luce della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti ci presenteremo al Tribunale di Dio, perché sta scritto: «Io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio». Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Dal profondo a Te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i Tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda al Signore, perché con il Signore la misericordia e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Anche la nostra sorella Giuliana ha concluso il suo cammino terreno in un'età ancora relativamente giovane e noi siamo qui ad esprimere le condoglianze ai familiari che maggiormente servono per questa morte, ma siamo anche qui a raccogliere un pensiero che aiuti noi. Alla nostra sorella bastano un po' di preghiere per portare a compimento quel cammino che da questa vita ci introduce nella casa del Padre, perché tutti noi abbiamo bisogno di essere accompagnati nella nostra vita, non tutto è perfetto, e di qualche colpa dobbiamo sempre domandare perdono al Signore. Ma quello che siamo qui a fare soprattutto è un pensiero che ci aiuti a vivere da cristiani questo momento. Per questo abbiamo riascoltato l'annuncio della risurrezione di Gesù, Lui che è morto sulla croce per noi è veramente risorto e incontrerà i Suoi discepoli proprio per testimoniare come la morte non è la fine di ogni esistenza, ma è solo un passaggio da un modo di vivere a cui siamo molto abituati, di cui conosciamo tante cose, ad un altro modo di vivere che non conosciamo, se non per la certezza che se uno è risorto dai morti, allora la morte non è la fine e tutti abbiamo dopo la morte un altro cammino da intraprendere, non più sulla terra dei morenti dove viviamo, ma sulla terra dei viventi dove non si muore più. E allora che cosa possiamo raccogliere come pensiero che ci aiuti a camminare, tenendo ben fisso lo sguardo sulla meta?

questo senso, allora, quello che la parola di Dio ci dice proprio nel momento della morte di una persona cara è di porci questa domanda: per chi io vivo? Che senso ha la mia esistenza? A chi la dono? Certamente tutti noi abbiamo relazioni di famiglia, di amicizia, che rendono significativa la nostra vita. Ma sappiamo anche che davanti alla realtà della morte tutte queste persone verranno meno nella vita concreta, che la nostra sorella non è più qui. E allora diventa importante, insieme a queste relazioni, a queste persone per le quali noi viviamo, custodire la relazione con il Signore, vivere per Lui, perché Lui non ci abbandonerà neanche nel momento della morte. Questo è prendere consapevolezza di quel grande dono che Gesù Cristo ci ha fatto, non solo perché è risorto dai morti, ma perché ci ha mostrato dentro il cammino di questa vita come si vive da figli. Quell'affermazione che il centurione fa davanti alla croce, davvero quest'uomo era figlio di Dio, diventa, diremmo così, l'attestazione che ogni uomo può vivere da figlio di Dio, se tiene forte, diremmo così, questa relazione con Lui, se sta aggrappato al Signore. E stando unito al Signore, coltiva le relazioni fraterne con coloro che il Signore ci dona di incontrare. Allora la nostra vita assume significato, e dice San Paolo, anche la nostra morte assume significato, perché non è più la devastazione della vita, ma è giungere a quel incontro con il Signore che abbiamo cercato di custodire lungo la nostra esistenza, così che non solo non viviamo per noi stessi, ma viviamo per il Signore, ma anche non moriamo per noi stessi, ma moriamo per il Signore. Cioè, viviamo anche l'esperienza del morire come un andare incontro. Allora la nostra preghiera si riempie di fiducia, non perché abbiamo fatto cose straordinarie, non perché la nostra sorella ha fatto cose prodigiose, ma perché è stata amata dal Signore, come tutti noi siamo amati dal Signore. E al Signore, con fiducia, noi affidiamo Lei e ci affidiamo anche noi, che continuiamo qui sulla terra il nostro cammino incontro al Signore.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per la nostra sorella Giuliana, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina in questo mondo e diciamo: accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica. Per la nostra sorella Giuliana, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolta nell'eterna dimora di luce e di pace, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per questa nostra sorella Giuliana, perché purificata da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli la nostra sorella Giuliana nella tua eterna dimora, perché con Cristo

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Giuliana e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Giuliana, che oggi hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questa nostra sorella Giuliana, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donami la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Giuliana giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il corpo della nostra sorella Giuliana scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso il Signore nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dall'unzione crismale, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da lei, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi alla nostra sorella Giuliana di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarla presso di te. E tu fa che insieme con lei anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, risplenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
2: La nostra sorella Giuliana sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 28 settembre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Parlo con Putin e non ha intenzione di attaccare la NATO, assicura il presidente americano, ma intanto si continua a combattere. Le forze di difesa aerea ucraine nella notte hanno neutralizzato 128 dei 167 droni d'attacco lanciati da Mosca, colpite 23 località. Sempre tensione anche in Medio Oriente, esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Karg nel Golfo Persico, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile, intanto il presidente americano Trump rilancia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica, la stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la premier, prima donna di guidare un esecutivo, dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate, per tracciare i piani per il futuro. La Meloni ha difeso la riforma elettorale, chiunque vince, i numeri per governare, 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD, ha detto. Inizierà da lunedì da Bolzano il nuovo anno scolastico e alla provincia autonoma si aggiungeranno via via anche le altre province e regioni. Save the Children ha monitorato le scelte dei ragazzi per le scuole superiori.
2: Più della metà

0: ragazzi per questo anno scolastico. Alle porte ha scelto un liceo, poco meno di uno su tre, un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È uno dei dati contenuti in un dossier di Save the Children negli ultimi 10 anni. A fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Restano, sottolinea il report, marcate differenze in Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. Più del 60% degli studenti sceglie il liceo. In Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono i tecnici e i professionali. In Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e se migliora il dato sulla dispersione non si colmano le disuguaglianze territoriali. Nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9% dei neo iscritti. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica, potrebbe essere stato operato per il problema di cui non è stata resa nota la natura e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro previsto per oggi. Chiede discrezione, in attesa di ulteriori aggiornamenti, l'associazione Schierarsi fondata dallo stesso Di Battista. Aumentano ancora i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Ministero, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio, ancora più alte le cifre sulla rete autostradale. Il governo proroga il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel fino al 10 settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il giudicare gli altri, il giudizio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Come anticipato, oggi, cari amici, parleremo di giudizio e lo faremo in compagnia di Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Allora, Don Claudio, con lei parleremo di un tema molto delicato, quello del giudizio, nel giudicare gli altri. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Ecco, Don Claudio, non giudicate per non essere giudicati, ma in che senso?
1: Il Vangelo è sempre sapiente, è una parola che libera, quindi meditarlo, il Vangelo libera, comporta la liberazione del cuore e un atteggiamento sapiente della vita. Ecco, questo brano che lei mi ha citato, Orazio, è un esempio chiarissimo. Qual è la misura delle cose, la misura della reazione con gli altri? È come voglio essere misurato io stesso, partiamo da noi stessi. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato, penso, a partire dai propri errori, nessuno. Se un campione olimpionico, facciamo l'esempio, fosse stato valutato e giudicato dai suoi sbagli, non sarebbe mai diventato un campione olimpionico. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato a partire dai propri errori. Fosse così, nessuno avanzerebbe di carriera, non avremmo i premi Nobel o eccellenze nei diversi campi dell'espressione dell'umano. E allora, se è vero questo, il Vangelo ci invita allora a un atteggiamento di prudenza. Prudenza e misericordia, che non vuol dire far finta di niente, no? Ignorare gli sbagli. Questo non è il Vangelo, che invece è improntato alla verità. Significa osservare l'altro per quello che è, cioè lo guardo con lo sguardo con cui Gesù guardava le persone. E qual è lo sguardo di Gesù? Sguardo di compassione, benevolenza, amorevolezza. Il giudizio perché è sempre pericoloso? Perché è parziale, vede soltanto un aspetto e da quel particolare, appunto da quell'errore, trae una conclusione generale. È un uomo cattivo, è un malvivente, è un poco di buono. Chi di noi può dire una cosa di un'altra persona? E chi di noi di fronte è sempre un uomo, una donna, quello che ho di fronte, un fratello, una sorella che magari ha sbagliato, ma se lo considero soltanto a partire da un suo errore faccio un grave male. Ecco, noi siamo in un'epoca, no? Anche quando leggo a volte alcuni giornali, alcune interviste, alcuni personaggi, no? In cui assolutizziamo tutto, generalizziamo e dunque semplifichiamo e frettolosamente giudichiamo. È sbagliato e profondamente ingiusto. E forse è per questo che non abbiamo la pazienza di ascoltare, di considerare.

0: Don Claudio, Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. Ecco, possiamo affermare che il giudizio è una mancanza di amore. E perché bisogna astenersi dal giudicare?
1: Bello, questa parola di Don Tonino, proprio bello. Ecco, perché appunto, che ne sappiamo noi della storia di chi abbiamo di fronte? Io penso sempre, no, quando qualcuno sbaglia, la sua infanzia, le carenze di affetto, la solitudine patita, uno mica nasce cattivo, mica nasce per fare il male. Non vuol dire in questo senso che non si debba più dire nulla, ci sia un'amnistia per ogni reato. Non è questo, la magistratura, la giustizia deve fare la sua parte, ci sono delle regole, delle leggi. Ma l'uomo, io che non sono magistrato, io sono chiamato a capire l'altro. Cioè, come cambia, appunto, no? Tenendo presente queste parole di Don Tonino, come cambia la prospettiva della realtà vista da un attico del centro di Milano piuttosto che da un mondo di periferia? O come cambia la vista da un giovane europeo piuttosto che un giovane nigeriano o pakistano? Cambiano le cose. L'anno scorso incontrai Davide Cerullo, ora è uno scrittore, fotografo e un educatore. Un tempo era un giovanotto camorrista. Ecco, io dissi, non poteva essere che così, era cresciuto in quell'ambiente, respirando quell'aria, un giorno finì in prigione, dove in prigione appunto incontrò un'altra aria, grazie a Dio lì fu un'occasione di risorgere, no? Ecco, giudicare, quindi mi ha fatto pensare molto quest'uomo che poi ha cambiato totalmente perché ha respirato un'altra aria, un'aria di resurrezione. Ecco, è molto pericoloso giudicare perché rischiamo di tralasciare un pezzo di vita del nostro fratello, quello che magari l'ha condotto a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Il Vangelo è pieno di questi terribili fraintendimenti, quante volte Gesù richiama i farisei, a volte per i loro giudizi spietati. Il pericolo quando è, cioè quando si assolutizza la verità, ma non la si legge attraverso il filtro della carità. E la verità senza carità è spietata. Dunque la verità diventa una ganascia che stritola l'uomo, che annulla l'uomo. Ecco perché occorre stare attenti nel giudizio.
0: Don Claudio, ma quali sono i motivi principali per cui noi giudichiamo?
1: Non lo so, non sono uno psicologo, però credo che sia un po' insito nell'uomo un certo spirito di giudizio, no? Di puntare il dito. Ecco, forse perché ci fa piacere sapere o considerare che ci siano altri peggiori di me, no? Quando io vedo uno che è peggio di me mi fa stare tranquillo, insomma, nella mia incapacità, no? Sapere che io non sono come loro, anche se io ho degli errori e dei peccati, forse ci fa sentire a posto, no? Mi viene in mente la parabola di quei due uomini che salirono al tempio a pregare, no? Un fariseo e un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dice Gesù, dice il Vangelo, pregava: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, ed eppure come questo pubblicano. Ecco, ci fa, come dire, giudichiamo per sentirci meglio, però è pericoloso perché ci pone in una posizione di rilievo, su un piedistallo, e diventa un trono sul quale ci sentiamo superiori, no? E sappiamo quanto sia il peccato in assoluto più grave e più pericoloso, la presunzione, la superbia. Ecco, per rispondere un po' alla sua domanda, dico, credo che noi giudichiamo per esportare fuori di casa, cioè fuori da noi stessi, il peso di non essere a posto, di non essere migliori o di non essere come vorremmo essere, come gli altri vorrebbero che noi fossimo. Siccome non siamo migliori, abbassiamo gli altri perché non possiamo innalzarci noi. Ecco.
0: Dio è un padre che ci ama con cuore di madre. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa misericordia, bontà, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Don Claudio, allora perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Qui entriamo in un tema molto teologico, di cui io dopo sto attento, ne sono un teologo. Cioè, a me pare che il giudizio di Dio sia un giudizio di misericordia, non di castigo. Dio non castiga. Se intendiamo il castigo come un atteggiamento direttamente conseguenza, è uno sbaglio. Cioè, i castighi fra gli uomini funzionano così. Ti do una punizione per pagare il tuo errore. Ecco, io non penso che il giudizio di Dio sia questo. Dove starebbe la novità del Vangelo? se Dio usa lo stesso metodo di misura degli uomini, dov'è la bella notizia? Io lo interpreto più come una presa d'atto, un atteggiamento, come dire, deliberatamente indifferente al bene e alla carità. Se uno ha vissuto per se stesso tutta la vita indifferente a Dio e agli altri, cioè non contempla la comunione, se ho rifiutato la comunione nella vita, perché Dio dovrebbe impormela per la vita eterna? Dunque il giudizio non me lo pone Dio, ma lo interpreto come un autoesilio. Ripeto, non vorrei scivolare in qualche errore teologico, mi fermo qui. Ecco, Dio guarda il cuore, dove non arriviamo noi a vedere, no? Ecco, io credo che anche tra di noi debbano moltiplicarsi momenti di confronto, di fraternità, anche di correzione fraterna, atteggiamento che non siamo più capaci di mettere in campo, no? A me piace quando confesso apparire così immediatamente un fratello chiamato ad amministrare il perdono di Dio, ma un fratello, pure io peccatore, Orazio, che non ha nessun motivo per sentirsi superiore a chi si inginocchia davanti a me per chiedere la misericordia. E guardi Orazio, confessare mi ha aiutato molto. Sono cambiato, prete giovane, quando magari ero più su un uomo che giudicava e valutava essere un prete della misericordia. Ho imparato a guardare i fratelli come li guarda Dio e come guarda anche me, perché anch'io sono peccatore, no? E alla fine c'è sempre possibilità di conversione.
0: Tutti pensano di cambiare gli altri, Don Claudio, ma nessuno pensa di cambiare se stesso e farlo seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù e da tutti i saggi della storia. Fare silenzio sulla vita degli altri, Don Claudio, è il primo atto di carità?
1: Beh, più che fare silenzio direi avere misericordia, che non vuol dire tacere e basta. Se il mio fratello sbaglia lo correggo, perché se lo lascio continuare nell'errore dove sta l'amore fraterno? Poi certo il silenzio buono, perché in giro ce n'è abbastanza di chiacchiere, di calunnie, di gente che usa la tastiera del computer per amplificare i contorni di uno scandalo, le debolezze di qualcuno, gli errori di qualcun altro. Si fa un gran baccano mediatico sugli errori di qualcuno, ma forse per nascondere i propri, no? È un modo per distrarre l'attenzione dai miei errori, dunque più si giudica gli altri, meno l'attenzione su me stesso. Dunque il silenzio non è un silenzio colpevole, ma è carità. Mi domando, Orazio, perché devo amplificare gli errori di qualcun altro? A cosa serve se non a moltiplicare il malcontento e il sospetto? Perché umiliare chi ha sbagliato, no? Ricordando quello che abbiamo detto all'inizio, con la misura con la quale misuriamo gli altri, anche noi con la stessa misura saremo misurati.
0: In un mondo pieno di parole, di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama, come dicevamo, si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi, Don Claudio.
1: Detto che suona strano parlare di silenzio, non è una contraddizione, ecco, vabbè, basta questa battuta, ma più che non siamo abituati al silenzio, abbiamo paura del silenzio. A volte prima di tutto noi preti, no? Abbiamo paura che quando facciamo pregare che la gente si perda, no? Allora riempiamo subito di parole, no? Abbiamo paura magari di perdere tempo, perché oggi il tempo è più che mai oro, no? E allora se in quel tempo di silenzio non produco, ho l'impressione di buttare via il tempo. Ecco perché facciamo fatica a fare silenzio, perché temiamo sia un tempo sterile, vuoto, sprecato, no? In questo senso butto lì una cosa, no? Ci vuole allenamento e anche qualcuno che ci aiuti, perché nessuno lo nega che il silenzio all'inizio è soprattutto una fatica, un tempo da riempire, ma se noi che capiamo che il silenzio è fondamentale non aiutiamo i nostri fratelli a coltivarlo, ecco, diventa difficile poi accogliere anche una parola che è la parola di Dio, no? Certo, poi il silenzio è un vuoto, no? Lo vorremmo riempire subito qualcosa, ma il silenzio opera in noi una scarnificazione, in qualche maniera arresta il nostro desiderio di protagonismo, no? Viene in mente il silenzio del settimo giorno della creazione, no? Che è il principio del sabato ebraico, della domenica cristiana, no? Fermarsi, arrestarsi, smettere gli abiti da protagonisti e allenare a guardare ciò che ci precede, ciò che ci sta attorno, la meraviglia che non abbiamo fatto noi, quel silenzio per guardare il bene, il bello e il buono che c'è attorno a noi, che allora fa crescere in noi la speranza, la meraviglia, no? È un tempo per allenare il cuore e la mente e per diventare ancora uomini, ancora umani.
0: Don Claudio, grazie, sì. Grazie per le bellissime parole, per le sue riflessioni, faremo tesoro di quanto ci ha detto.
1: Grazie a voi per la pazienza dell'ascoltarmi.
0: E anche a lei raccomando una preghiera per i nostri malati e per i nostri anziani.
2: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore.

0: Bentrovati a tutti con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi ci soffermiamo su un aspetto particolare. Si sta per vivere nel giorno in cui usciamo, il 9 febbraio, mancano due giorni alla giornata del malato, e quindi parleremo di cura, ma lo declineremo in un ambito molto particolare. Parleremo di cura soprattutto legata al mondo dei più piccoli, dei bambini, e lo faremo come al solito con tre ospiti. Abbiamo Filippo Ruvioli, presidente e fondatore di Occhi Azzurri Onlus.
1: Ben arrivato. Grazie. Ciao.
0: Silvio Bonaldi, alias Bruco Blu, ma poi ci racconterai perché, dell'associazione Dal Naso al Cuore, che si occupa di clown terapia.
2: Esatto, buongiorno
0: a
2: tutti.
0: Ben arrivato.
2: Grazie.
0: E vediamo già, c'è un outfit particolare che ci aiuta oggi a identificarti. E infine Stefania Telli, pediatra.
3: Quindi ciao.
0: Ben arrivata anche a te. Abbiamo tanti mondi differenti che sono qui presenti e vedremo di ragionare un po' su questo aspetto. Ma prima di cominciare, assolutamente, abbiamo il nostro rito da celebrare, come ogni puntata che si rispetti. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Molto bene, abbiamo iniziato la nostra puntata e partirei subito con l'apertura di una rubrica. Chiaramente siamo sul terrazzo, ci possiamo spostare in alto, ci possiamo spostare a dare uno sguardo molto ampio sulla realtà che ci circonda, quindi apriamo il nostro osservatorio. In un'intervista di un paio di anni fa, Papa Francesco ha detto, cito testualmente, una domanda a cui non sono mai riuscito a rispondere, che alcune volte mi scandalizza un po', è: perché soffrono i bambini? Perché soffrono i bambini? Io non trovo spiegazione a questo. Domanda complessa che si è fatto Papa Francesco. Voi che risposta avete trovato?
1: Parto io.
2: Vai.
1: A parte che secondo me la domanda va estesa anche a tutto il resto del mondo, nel senso che non ci sono solo i bambini che soffrono, e quindi la vera domanda forse è: perché soffrire tutti?
0: Però forse fa più effetto legato,
1: sì,
0: al mondo dei bambini.
1: Perché c'è questa componente anche un po' di tenerezza. Ma per quanto mi riguarda, diciamo, non avendo chiaramente una risposta, non voglio passare davanti al Papa, diciamo che ho cercato di interpretare questa cosa spostando un po' l'attenzione, cioè provando a pensare che per bambini che soffrono non c'è solo la necessità di dare una risposta di tipo clinico, e quindi in un certo senso portare il discorso dalla cura al prendersi cura. Questo è un po' quello che abbiamo anche cercato di fare nel centro CR2 Sinapsi, e quindi forse questo è un modo per diciamo lavorare su quello che c'è, dimenticandosi un po' di quello che non c'è in una situazione patologica che spesso non ha una soluzione, e quindi provare comunque ad andare avanti con entusiasmo e con la volontà di cambiare un po' di regole.
0: Poi sul centro CR2 Sinapsi ci torniamo, perché sono particolarmente curioso su questo. Stefania, sei stata chiamata in causa un po' sulla questione patologie e tutto il resto, il tuo campo.
3: Sì, diciamo di sì. Allora, sono d'accordo sul fatto che la domanda vera è: perché esiste la sofferenza? Una risposta non ce l'abbiamo. Perché? C'è e basta. Allora, noi siamo delle macchine imperfette e in quanto tali ci possiamo rompere.
1: Per te.
3: Ci possiamo rompere e non sempre c'è una soluzione. A volte queste rotture, che sono le patologie, possono determinare una sofferenza. Sofferenza però contro la quale noi abbiamo comunque tante strategie, tante armi da mettere in campo per, diciamo, perlomeno porre dei rimedi, e non sono solo, come dice Filippo, armi cliniche, ma sono anche armi, diciamo, di vicinanza, di empatia e di, diciamo, prendersi cura, come dice lui.
0: Abbiamo un esempio qua, no?
2: Sì, esatto. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di alleviare quella che è la condizione del bambino che viene ricoverato in ospedale. Per la risposta alla domanda, io potrei ipotizzare che i piccoli soffrono perché così comunque cominciano a prepararsi a quello che sarà la vita, e di riflesso soffrono i piccoli, ma secondo me soffrono anche molto di più i genitori, perché sono consapevoli di quello che comunque il bambino deve affrontare. Diciamo che la nostra presenza in ospedale cerca di alleggerire un po' quella che è la condizione del bambino. Purtroppo abbiamo anche tanti bambini molto piccoli E allora il nostro intervento si sposta sui genitori, perché magari sono giorni e passano notti in ricovero col bambino, e noi nel nostro piccolo, nel tempo che abbiamo, cerchiamo di ingarbugliare un po' i pensieri, alleggerire la condizione e arrivare colorati, perché è la prima cosa che ci presenta, e perché la nostra prima cosa è attirare l'attenzione. E anche in un bambino piccolo tutti questi colori, il naso indossato, è comunque una cosa che calamita l'attenzione.
0: Da genitore confermi?
1: Ma sì, decisamente, nel senso che poi alla fine i genitori di bambini come quello che ho io insieme all'altro, che non ha patologie particolari, sono genitori che vivono una condizione di grande stress, perché comunque si devono occupare di situazioni che spesso non hanno una cura. E quindi trovare la forza, l'entusiasmo, la speranza anche di poter fare qualcosa di positivo non è sempre semplice. Per cui il lavoro che fanno loro è un lavoro eccezionale, perché spostano l'attenzione, ti danno un po' di respiro. E questo tipo di misura andrebbe veramente incentivato, perché alla fine, torno su quell'argomento, prendersi cura vuol dire proprio spostare l'attenzione sui bisogni delle famiglie, dei bambini, e quindi provare a dare una risposta che non è necessariamente una pastiglia, che tanto per Orlando non esiste.
0: Silvio, quanto spazio c'è di azione nei reparti dove agite?
2: Allora, abbiamo tutto lo spazio possibile che ci serve. La difficoltà è proprio ipotizzando quello che è un servizio in pediatria, è che ogni stanza è un mondo a sé stante. Quindi abbiamo anche la problematica del bambino che non ci vuol vedere. Quindi
0: ci si pone davanti a una situazione del genere?
2: Allora, in questa situazione noi abbiamo una preparazione che comunque ci tutela dal fatto di essere rifiutati. Il brutto è che il bambino non ti vuol vedere e il genitore invece vorrebbero che tu intervenissi. Ma noi diamo la priorità comunque al bambino, e quindi con discrezione, un bel sorriso, purtroppo nascosto ancora dalle mascherine, questo ci mette molto in difficoltà.
0: Siamo ancora con mascherine nei reparti?
2: Sì, nei reparti andiamo ancora con le mascherine per la tutela dei malati e anche per la nostra tutela. Purtroppo sempre FFP2, e quindi è difficile trasmettere quello che è il sorriso immediato. Cerchiamo di farlo con gli occhi, con i colori e con la nostra presenza, però in questo caso noi salutiamo e ce ne andiamo.
0: Stefania, tu arrivi da un'esperienza in reparto, giusto?
3: Sì, io ho lavorato 15 anni in pediatria a Cremona, in realtà in neonatologia, quindi la maggior parte del tempo a contatto con i neonati.
0: E con le famiglie, di conseguenza, dicevamo prima.
3: E con le famiglie dei neonati, e lì ci deve essere un incontro tra la famiglia e il medico, e bisogna riuscire a creare una sorta di alleanza tra due punti di vista che sono sicuramente diversi, perché il punto di vista del genitore è necessariamente soggettivo, c'è tutta la componente affettiva e di dolore, perché quando ti comunicano una patologia di tuo figlio non puoi che provare dolore, e invece dalla nostra parte una componente oggettiva che deve portare la sua parte culturale, la sua parte di formazione, la sua parte di competenza, ma deve riuscire a condirla con un'accoglienza verso questa famiglia, perché è una famiglia che si trova in una situazione che è quantomeno inaspettata, non calcolata, ed è una botta, non ce n'è. E a chiunque viene facile giudicare le reazioni altrui, ma è necessario sospenderlo questo giudizio, perché non ce n'è, non puoi avere un giudizio verso la reazione di un altro individuo, perché non sei nei suoi panni. C'è un vecchio detto che dice: prima di giudicare la strada, il percorso di una persona, cammina tre lune con le sue scarpe. E qualunque medico non ha camminato con le scarpe di un genitore, a meno che non abbia un figlio malato di una patologia quantomeno analoga. Quindi a volte si cozza, a volte c'è uno scontro, ma l'abilità è nel riuscire a portare le due parti su un percorso comune, cioè su una sorta appunto di alleanza terapeutica che metta al centro il bambino, ma non solo lui, anche la famiglia, che ha dei bisogni sicuramente.
0: In questo senso CR2 Sinapsi va in questa direzione?
1: Ma sì, è stata pensata per quello alla fine, cioè è una visione di una famiglia che poi si è materializzata in un intervento che ha come primo obiettivo proprio la presa in carico della famiglia, quindi preoccuparsi solo di Orlando è una cosa parziale che non dà una soddisfazione né a Orlando né alla sua famiglia né alla comunità in cui vive. Preoccuparsi di Orlando nella sua famiglia, nei suoi contesti di vita, valorizzare tutto ciò che lo circonda è in qualche modo più terapeutico che l'ora di neuropsicomotricità, perché vuol dire capire Orlando, vuol dire capire quali sono le risorse che ha intorno, quelle che ha lui, e quindi valorizzare la famiglia, valorizzare l'Orlando di turno, e quindi il centro ha materializzato questo tipo di visione, per cui ci saranno persone che parleranno di aspetti medici con altissima qualità, ma con quel prerequisito di cui parlava Stefania, l'accoglienza. E non sono io fortunatamente che ho questo compito, ma ci sarà anche della gentilezza, quindi sarà un bel posto dove fare tante cose, un posto all'interno di una risorsa naturale della città, un parco, quindi dove si possono fare anche attività all'aperto quando le condizioni lo permettono, e con tante attenzioni proprio al prendersi cura, al benessere di queste famiglie, quindi anche incontrare famiglie, familiari, incontrare fratelli e sorelle di questi ragazzi con disabilità, mettere in comune esperienze per facilitare dei percorsi, quindi non fare gli incontri da ex alcolisti anonimi, ma fare incontri nei quali dire: quest'anno sono andato in montagna con mio figlio, mi hanno accolto in un bel posto, ci siamo svegliati la mattina con una marmotta che fischiava, e magari puoi farlo anche tu. Non tutti i bambini te lo permettono, quando noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo fare è stato bene Orlando, è stato bene Seba, siamo stati bene tutti noi, quindi può funzionare.
0: Una bella prospettiva, direi, per il nostro territorio. Ora chiuderei questo primo capitolo e aprirei il secondo spostandoci nella nostra seconda rubrica, nel quadrante del nostro Torrazzo. Abbiamo alcuni dati da commentare. Il quadro riassuntivo presentato a fine 2024, quindi ormai 2 mesi fa, dalla SIP, la Società Italiana di Pediatria, evidenzia punti positivi in Italia che sono principalmente incentrati sulle cure pediatriche, che funzionano molto bene, la qualità, diciamo, delle cure pediatriche, e alcune criticità invece nel sistema, diciamo, italiano. Sono principalmente legati a un disagio psicologico in aumento e all'accessibilità alle cure, soprattutto legata alla differenziazione sul territorio. Ci rivediamo in questi dati, Stefania, partirei da te.
3: Purtroppo sì, allora sicuramente c'è il sistema sanitario nazionale italiano, comunque è un modello di eccellenza, che se ne voglia dire. Sicuramente ci sono delle difficoltà, e la principale difficoltà è dovuta secondo me alla carenza di personale sanitario,
0: che è un altro punto evidenziato
3: in tutte le sfere, cioè dal medico all'infermiere all'OS, manca tutto, e quindi le risorse devono essere spremute, diciamo, al fine di poter consentire che tutti i servizi vengano forniti. Quindi certamente c'è una difficoltà nel prenotare le prestazioni, non c'è un'uguaglianza sul territorio nazionale, diciamo che la qualità delle cure purtroppo cambia a seconda delle regioni, diciamo anche che i sistemi sono divisi nelle varie regioni.
0: A livello regionale.
3: Non è necessario che le stesse cure si ottengano nello stesso modo in regioni magari anche confinanti, questo sicuramente è uno scoglio, una difficoltà, però nel complesso io credo che la qualità delle cure fornite in Italia sia di buon livello. I tempi di attesa sicuramente sono uno scoglio. L'aumentare della patologia psicologica nei bambini e negli adolescenti è sicuramente evidente, sicuramente anche il periodo del Covid ha avuto un'influenza.
0: Ti avrei chiesto questo, cioè quanto pensi che abbia influito?
3: Diciamo che la mancanza di socialità di quei mesi sicuramente ha influito e ha fatto in modo che alcune situazioni esplodessero, si esacerbassero, si vedessero in modo più evidente, e anche l'obbligo di alcuni bambini di stare a casa, in case che magari non sono così accoglienti, non sono così famigliola del Mulino Bianco, ha peggiorato certe situazioni, ma è un quadro della situazione che comunque era preesistente, l'ha solo evidenziato. Poi diciamo che forse anche la nostra cultura ultimamente sta un po' deviando, siamo tutti un po' dipendenti dal nostro smartphone, dai social, da questo modo di comunicare che ci attira molto sicuramente, però se lo analizziamo in modo un po' più razionale ha qualcosa di freddo, di patologico, e toglie tutta quella parte umana, affettiva, che invece il contatto, cioè il frequentarsi, il vedersi, il parlare vis-à-vis, cioè io vedo mio figlio che a volte c'è, chatta, mi dice che con questa persona parla poco, ma come non parli? Cioè ti scrivi e non parli? Sì, fanno così.
0: Eh beh, è un modo di parlare, però.
3: Fanno così. È un modo di parlare, ma penso che sia mascherato, non lo so, che non sia autentico del tutto. E anche questo, secondo me, va un po' a peggiorare la situazione degli adolescenti di oggi, li mette un po' più in difficoltà.
0: Silvio, le principali criticità appunto non vengono dall'aspetto clinico in senso stretto, lì che vi inserite voi?
2: Sì, noi ci inseriamo e anche a noi capita, soprattutto con gli adolescenti, di entrare in stanze e il degente è attaccato allo smartphone e quindi lì il compito diventa proprio impervio, perché non si riesce a staccarlo nonostante il genitore cerchi di... E allora utilizziamo dei piccoli escamotage, cercando innanzitutto di distrarre il ragazzo e poi comunque cominciare a fare delle piccole domande su quella che è la sua quotidianità, sulla scuola, sugli amici, sui primi amori, eccetera, eccetera. E spesso ci riusciamo perché, come dice lei, è difficile che questi ragazzi trovino il coraggio di parlare con chi hanno davanti, perché sono abituati a passare tutto il tempo davanti a uno schermo e, come diceva giustamente, la pandemia non ha aiutato, anzi secondo me ha aggravato ancora di più la situazione. E l'altra cosa che mi sento di dire è, altro compito difficile per noi, entrare in una stanza e riuscire a non farci dire perché il ragazzo o il bambino è lì, cosa che il genitore cerca subito di... Cioè il nostro compito è di sviare proprio il fatto e non sapere assolutamente perché il bambino è lì, perché se mi dici la patologia, il perché il bambino è ricoverato, noi non abbiamo fatto un gran bel servizio. E quindi è difficile, però anche lì spesso ci si riesce.
0: C'è quindi un'urgenza diversa che si vede tra voi e il genitore, che magari è preoccupato di farvi sapere la motivazione del...
2: Esattamente.
0: Come mai secondo te c'è questa...
2: Ma credo forse per un senso proprio di condividere quello che è la condizione di sofferenza.
0: Sul bisogno anche.
2: Sul bisogno, esatto. Noi quando arriviamo in reparto prendiamo subito contatto con la caposala e già la caposala ci dice dove non entrare, perché ci sono delle cose o comunque delle patologie che non ci permettono di... Poi quando ci dice invece tutto il resto è fattibile... Tu arrivi e il genitore comincia subito, magari vedi il bambino che ha il braccio ingessato, eccetera, eccetera. E quindi cominciano con tirano fuori le dinamiche. E lì, insomma, alla bravura, noi di solito siamo 3, 4, 5, cerchiamo di entrare in stanza, come dico prima, di ingarbugliare un po' quelli che sono i pensieri. E soprattutto è difficile con i genitori, perché il bambino lo adeschi abbastanza facilmente, e invece il genitore no, perché poi comunque vive, secondo me, amplificando la situazione del figlio.
0: Beh, è una sfida impegnativissima, perché vi trovate a relazionarvi con bambini, adolescenti, adulti contemporaneamente.
2: Contemporaneamente, sì, esatto. E anche con il personale dell'ospedale, soprattutto gli infermieri, gli OS, anche i dottori. Perché comunque...
0: E com'è il rapporto con loro?
2: È bellissimo, bello, perché comunque anche loro hanno bisogno di alleggerire un po' quella che è la loro presenza nel reparto. Noi, uscendo da quello che è la pediatria, andiamo anche in terapia intensiva, e in terapia intensiva tu il servizio lo fai sul personale e sui parenti che sono nella sala d'attesa. Noi non abbiamo una cura miracolosa, però arriviamo lì e cerchiamo comunque di stabilire un contatto, innanzitutto connessione, come si dice adesso,
1: Sinapsi, vai, ecco, tirami, esatto, una volata.
2: E quindi cercare di alleggerire un po' quelli che sono i momenti, magari una fotografia, magari uno scambio di opinioni, ecco, una cosa leggera. Noi cerchiamo di arrivare leggeri perché effettivamente in tutti i reparti, anche un altro reparto molto difficile, la dialisi, dove ci sono queste persone che passano ore e ore attaccate a una macchina sul letto, è difficilissimo. Io a volte mi chiedo chi me l'ha fatto fare, però quando arrivo da persona normale, mi metto il camice, perché noi abbiamo un camice, e lascio fuori quella che è la mia vita e divento un'altra persona, capisco che è un compito difficile, ma è molto gradito, e questa è la soddisfazione. Porto a casa tante cose, ecco, diciamo così.
0: Abbiamo parlato di connessioni e hai aperto subito sinapsi.
1: Sì, in realtà volevo fare un passaggio sul discorso dei genitori che tendono a spiegarti subito qual è la patologia, eccetera. Devo dire che la mia esperienza personale, poi magari non è così diffusa, è che è il sistema a portarti in quella pagina lì. Perché quando noi siamo usciti dall'ospedale con Orlando, ci hanno liquidato con una sentenza. Ci hanno detto: Orlando è un bambino con una deletione genetica, una malattia genetica rara per la quale non c'è una diagnosi, non c'è una cura, e quindi dovete aspettare. Che non è una cosa che si deve dire,
2: no.
1: Però è che ti spostano nella pagina della medicina, nella pagina della necessità di trovare la pastiglia per l'Orlando di turno. E quindi in qualche modo, se non hai molto equilibrio, oppure se non ti fanno leggere la cosa da un altro punto di vista, come ha fatto Sebastiano con noi, dicendo una volta uscendo da scuola c'era un suo amico che gli rompeva le balle, non so se si può dirlo.
0: Si può dire, si può dire.
1: Ok, esatto. E ha detto, questo ragazzino gli ha detto: ma come mai tuo fratello è così, in carrozzina, non parla, gli occhi che guardano un po' di qua, un po' di là, sbava. E lui l'ha guardato e gli ha detto: te l'ho già detto, mio fratello è così perché è la natura che vuole così. E noi eravamo lì, quindi noi 40 anni, la Silvia 43, io in 83 anni mal contati, non avevamo capito quello che un bambino di 8 anni ci stava spiegando. Ma il sistema ci ha portato lì e Sebastiano ci ha tirato fuori da lì. Quindi ti dico, secondo me i genitori hanno questo tipo di approccio perché in qualche modo vogliono trovare in voi anche la famosa pastiglia. Ed è, voi gliela date in un'altra forma, che è quella più giusta tante volte, che è una cosa magari anche intermedia, però devo dire che spostarsi sulla parte del benessere non vuol dire non curare, perché comunque è una parte terapeutica. Poi ci sono persone molto più qualificate di me che danno evidenze scientifiche in questo ambito, però è molto importante anche per la propria gratificazione personale poter puntare a questo aspetto del benessere, perché comunque non è facile, ma è sicuramente più facile che cercare quella famosa maledetta pastiglia. Caduto.
3: Se posso aggiungere,
0: certo.
3: Voi vabbè, riportate il sorriso a tutti, dal personale alle famiglie, e quello che a volte porta i genitori a vivere, come dice Filippo, è la nostra magari non perfetta capacità di comunicazione. E in questo, vabbè, voglio giustificare forse anche un po' la mia categoria, ma sicuramente il tempo della comunicazione fa parte del tempo di cura. Purtroppo a volte siamo penalizzati dal poco tempo che abbiamo e dalle 1300 cose da fare tutte in un momento solo, e a volte si tende a parlare magari un po' troppo in medichesi, essere un po' troppo poco empatici ed accoglienti, però ecco, c'è tanto lavoro da fare, penso che possiamo migliorare.
0: Chiudiamo questa puntata con una sfida che stiamo lanciando, cioè sfida, ma un invito anche, forse un po' con pretenzioso, perché insomma non so se possiamo risolvere tutto noi, ma almeno abbiamo affrontato la questione. Silvio, se ti posso chiedere una cosa, io so che è un'altra identità, la tua identità di scena, diciamo.
2: Sì.
0: Bruco Blu.
2: Esatto.
0: Ci Bruco fai Blu. Un saluto di chiusura della puntata da Bruco Blu, prima dei ringraziamenti finali.
2: Da Bruco Blu. Ma se, serio? Serio?
0: Naso,
2: serio?
0: Serio?
2: Ecco. Allora, guarda, posso fare una cosa seria, anche se ho col naso, perché una collega clown che sapeva di questo mio intervento mi ha mandato due righe e mi dice: vedi se riusciamo con queste due righe a far capire esattamente quello che facciamo. E quindi mi scrive: immaginiamo di essere in una stanza ospedaliera, bianca, asettica, profumata di disinfettante e magari immobilizzati da una flebo. Il tempo non passa mai, i minuti sembrano ore e neanche il cellulare o un buon libro aiutano a combattere la noia. E ora immaginiamo che a un tratto irrompono in stanza dei personaggi buffi e colorati. Indossano un camice, ma non sono dottori. Sono clown di corsia venuti per farci compagnia per qualche minuto. In questo lasso di tempo, seppur breve, ci dimentichiamo della noia e del dolore. E quando escono, l'atmosfera magica resta, perché resta a tenerci compagnia anche per un bel po'. Questo, in poche parole, è il riassunto di quello che accade in una stanza di ospedale, in qualsiasi stanza, in qualsiasi reparto dove noi entriamo. Non siamo dottori, non salviamo il mondo, ma coloriamo la giornata a chi ne ha bisogno. E quindi io saluto così.
0: Direi che non c'è miglior conclusione. Grazie davvero Filippo Ruvioli, Silvio Bonaldi e Stefania Telli. Grazie a tutti voi che ci seguite, al Museo Verticale che ci ospita in questa location straordinaria. E noi non possiamo far altro che dire davvero un grande grazie per quello di cui abbiamo parlato oggi e per la missione che tutti e tre portate avanti sul nostro territorio, ma non solo. Noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata di Torrazzo con Vista, dove continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Siriri, la radio della pace. Raccontata da Francesco Cavalli, Icaro TV.
1: La musique, c'est l'esprit.
2: La musica è lo spirito. È qualche cosa che dona la vita. Per me, che sono frate cappuccino missionario, la musica è Dio che parla.
1: C'est Dieu qui parle.
3: Il sango è la principale lingua parlata in Repubblica Centrafricana. E pace, in sango, si dice Siriri. Qui, a Bouar, nella zona occidentale del paese, vicino al confine con il Camerun, a 500 km da Bangui, da 30 anni la musica e le parole si fanno sentire attraverso Radio Siriri, Radio Pace, perché la pace, in un paese in conflitto permanente come la Repubblica Centrafricana, si può costruire anche grazie ad una radio. Padre Benek, frate cappuccino, ha fondato qui la sua scuola di musica, anche questa come strumento per costruire la pace.
1: Les enfants de Centrafrique.
2: I ragazzi e i bambini della Repubblica Centrafricana sono toccati dalla guerra, ma non ne sono loro responsabili. Sono sicuro che la musica aiuta ad attraversare queste difficoltà nella loro vita.
4: Il y a des liens pour construire la paix dans la musique.
5: C'è un legame che lega la musica e la pace. Perché con la musica puoi cantare delle canzoni, puoi comunicare con la gente, parlare di pace e fare evangelizzazione. Se non c'è la pace, non c'è musica.
3: Godard è uno dei ragazzi ospitati da Padre Benek qui alla scuola di musica. La sua famiglia è stata toccata in prima persona dalla guerra e suo fratello è diventato un combattente. Lui, per non farsi coinvolgere dal conflitto, ha scelto la pace attraverso la musica. Ma questo messaggio di pace portato dalla musica per essere trasmesso ha bisogno di un mezzo, ha bisogno della radio. Ne è consapevole Padre Benek.
1: Se Radio Siriri?
2: Radio Siriri trasmette ogni anno, ogni giorno, ogni minuto il messaggio di pace. Che tu sia musulmano, cattolico, cristiano, non conta. Tu sei l'uomo, sei stato creato da Dio e anche per te c'è la pace.
1: E pour toi aussi il y a la paix.
3: La visione della radio come strumento di pace è figlia dell'incontro avvenuto 30 anni fa tra Don Fausto Brioni, direttore di Teleradio Pace di Chiavari, e il vescovo di Bouar, Armando Gianni. Questa visione oggi è portata avanti da Monsignor Miroslav Mirek Gucua, attuale vescovo.
6: Evangelizzazione deve andare insieme con l'educazione. Non si può separare queste due pratiche, no, pastorali. E questa era anche la visione del primo vescovo, del Monsignor Armando Gianni. Radio Siriri cerca di trasmettere le notizie senza manipolazioni, senza fare interpretazioni oppure senza imporre una visione.
3: In questo momento c'è un programma in diretta in studio, un piccolo ambiente ben insonorizzato, con la gomma piuma assorbente e curato nei particolari. Ovunque adesivi con il simbolo della radio, una colomba bianca. Il conduttore parla spedito e con fare confidenziale, indossa un cappello con una visiera sotto le grosse cuffie. Una protezione circolare protegge il microfono appesa ad un'asta di una vecchia lampada flessibile da tavolo. La redazione, invece, è un ambiente spartano. Scrivanie spoglie munite solo di alcuni computer portatili per scrivere le notizie e preparare i servizi. Benjamin Abbo è caporedattore di Radio Siriri e ha le idee molto chiare su come la corretta informazione possa servire la causa della pace.
7: Spesso si fa l'esempio di Radio Mille Colline in Ruanda, quando nel 1994 c'è stato il genocidio. La radio è stata la principale responsabile di questo genocidio. Per questo ogni tanto rimprovero i miei giornalisti quando vengono date informazioni non corrette. La gente si fida della radio e se non lavoriamo bene, giochiamo sulla pelle della gente.
3: Camminando a piedi all'ora del tramonto per le strade di polvere rossa dei villaggi alla periferia di Bouar, si coglie subito l'importanza di Radio Siriri, una sorta di tappeto sonoro che esce da piccole radio accese, alcune appoggiate sul banco di un mercato della frutta,
8: o su di un tavolino di plastica appena fuori da una tenda all'ingresso di una caffetteria, o ancora dal telefonino di una ragazza che cammina ascoltandosi Radio Siriri, ovunque la vedi, e soprattutto la senti presente, e se chiedi per strada sono molti che la conoscono e la riconoscono.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Merano per partecipare alle celebrazioni in occasione degli 80 anni dell'accordo di Parigi che portò all'autonomia del Trentino Alto Adige. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, ha sottolineato Mattarella, vollero allora con saggezza affermare con quell'accordo il principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è alloggiati, cioè stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, ha spiegato il Capo dello Stato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Guerra in Ucraina, è iniziata la missione diplomatica americana per cercare di aprire un tavolo di trattativa che porti Mosca e Kiev alla pace. Stamani sono giunti nella capitale russa gli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti Trump, ovvero Steve Witkoff e Jared Kushner. Dopo aver visto il presidente Putin e i vertici russi, domani dovrebbero recarsi a Kiev per incontrare Zelensky e i suoi collaboratori.
2: Oggi a Mosca, domani a Kiev, i mediatori statunitensi incaricati da Donald Trump si preparano ad un weekend che potrebbe segnare una svolta nella guerra. Dopo 1655 giorni di conflitto però non si vedono spiragli di pace. Nelle ultime 48 ore i droni ucraini hanno paralizzato lo spazio aereo russo, mentre Mosca ha colpito in pieno centro a Kiev la sede dei servizi segreti. In questo clima incandescente gli inviati di Trump porteranno ai due presidenti una proposta per fermare la guerra. Ci sono buone probabilità che riusciremo a fare qualcosa, ha detto il presidente americano. Mosca frena. Il vice ministro degli esteri Ryabkov ha ricordato che la situazione al fronte non sta evolvendo in favore di Kiev. La condizione posta dal Cremlino resta il ritiro completo delle forze ucraine dal Donbass, ipotesi che finora è stata respinta da Kiev e dai suoi principali alleati europei. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il caro carburanti non si ferma neppure nel primo weekend di settembre, secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Oggi il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,052 euro al litro, per la benzina 2,046 euro litro, il prezzo di ieri, e 2,164 euro al litro per il gasolio, erano 2,157 euro al litro quel prezzo di ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti che apriamo con una storia. Poco più di un anno fa vi avevamo raccontato di un imprenditore titolare del ristorante McDonald's di via Cavour a Firenze che aveva assunto due detenuti della casa a custodia attenuata Gozzini della città. A distanza di un anno uno di loro, un cittadino marocchino di 36 anni che si chiama Kamal, ha firmato con quel ristorante un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di più di una firma su un contratto per lui, ma di una vera possibilità di riscatto, del concretizzarsi di quel sogno che inseguiva già da adolescente quando arrivò in Europa su un barcone, nonché di una prospettiva concreta di futuro quando nel 2030 terminerà di scontare la sua condanna. Ascoltiamo la voce di Kamal.
2: Per me significa tantissimo perché è un'opportunità che non l'ho avuta da giovani, una mano che mi spingi verso un lavoro, un documento. Ho vissuto per 19 anni senza un documento perché ero da minorenne che sono qui.
1: Ricorda cosa la spinse allora, più di 20 anni fa, a intraprendere quel viaggio tremendo da cui nessuno sa se uscirà vivo?
2: Io quando ero giovane vedevo mia madre che faceva sacrifici, faceva tantissimi per noi, per farci crescere una famiglia, quindi io sono cresciuto così. Io da piccolo giovane andavo al porto per il pesce, facevo tante cose per aiutare mia madre. La cosa che mi ha fatto crescere, ero ancora minorenne, giovane, e la cosa che volevo venire qua, aiutare la madre, ma non aspettavo di trovarmi in strada.
1: Alla fine in Italia approda in carcere, ma neppure qui la vita è facile, tutt'altro. Ha assistito a più di un suicidio di un suo compagno di cella, se la sente di raccontarcelo?
2: Sì, non era mio compagno di cella, ma io ho visto tanti casi. Ero a carcere a Prato e poi ero al carcere Porta Azzurro, sono stato pure a Solisciano, l'ho visto suicidi.
1: La sua disperazione in carcere è tale che arriva addirittura a compiere atti di autolesionismo. Perché?
2: A ferirmi perché ero il pensiero, è la vita che ho passato, no? Quando ti arriva la rabbia mi sono ferito da solo, senza motivi. Le cose che andava male, pensare la mia famiglia, pensare il mio padre, ho paura di perdere anche la madre. E le cose brutte che ho fatto, perciò sono dentro e allora ti arriva quella rabbia e mi sfogo da solo, sfogato sul mio corpo.
1: Per fortuna a un certo punto si riprende e lo fa per una persona cara, la sua mamma, o forse per più d'una.
2: La mamma è la cosa più bella che c'ho. Faccio tutto per la mamma, perché è la mamma che ha fatto crescere tutta la famiglia. Una famiglia normale, non ti dico povera povera, ma con 200 euro che faceva la polizia a un hotel, guadagnava 200 euro al mese, che ha fatto crescere la famiglia, che non mangia lei la sua colazione, il suo pranzo lo portava a noi da piccolo. Io mi ricordo tutte queste cose qua. Lei è tutto per me. Quando sono entrato questa volta dentro, avevo anche già una compagna, pensavo mia famiglia, pensavo la compagna è una ragazza italiana, no? Ho vissuto 4 anni insieme, che veniva anche lei a trovarmi, poi quando ho cominciato a uscire lì siamo lasciate perché non andiamo più d'accordo. L'amore per mia madre e per questa ragazza qui che mi hanno cambiato, tornare come ero, Kamal quello da piccolo, quello che era in Marocco.
1: Poi è arrivata la possibilità di lavorare grazie anche alla mediazione di Seconda Chance. Com'è andata?
2: Grazie alla mediazione di Seconda Chance, ma all'inizio anche l'educatore, diciamo, ha fatto tantissimo per me, lei, Carlotta Vignani. Ho fatto tanti sacrifici dentro per arrivare a questo, no? Ho preso tanti diplomi dentro, grazie anche a lei che mi ha inserito a prendere in teatro, tante cose. Quando sono arrivato fuori ho fatto 6 mesi di lavoro per l'istituto, grazie diciamo alla mia ex educatore in McDonald's che è arrivata da me questo lavoro a farmi colloqui e mi hanno dato l'opportunità di lavorare con loro. Sono fatto un contratto indeterminato, rimango sempre grato per loro, no?
1: Sappiamo che sono oltre 20 anni che non vede sua madre, alla quale ogni mese manda parte del suo stipendio. Quale sarà la prima cosa che farà da uomo libero?
2: Io penso solo una cosa, arriverò a questo giorno che avrò un documento, il primo giorno libero andrò a correre a abbracciare mia madre.
1: E ci spostiamo di poco a Livorno. Il mio nuovo lavoro, la mia nuova vita. Questo è il nome davvero emblematico del corso di pasticceria che il professionista locale Riccardo Cerretini ha tenuto nella casa circondariale Le Sughere della città. Un progetto reso possibile dal finanziamento del Rotary Club Mascagni, che ha rappresentato qualcosa di più di un'occasione di formazione, ma un percorso di vita umano. È così? Lo chiediamo a Marco Solimano, garante comunale dei diritti delle persone detenute nella città di Livorno. Ascoltiamolo.
3: È stato un corso estremamente interessante, si è svolto nel reparto di alta sicurezza, ho visto una partecipazione estremamente importante di persone ristrette. Io penso che l'arte culinaria sia anche una modalità di espressione artistica, dove le persone coinvolte hanno messo le mani in pasta, ma non solamente in farina e acqua e zucchero, hanno messo un po' le mani in pasta anche nella loro esistenza.
1: 8 lezioni seguite da un gruppo di ospiti dell'Istituto di Pena che in una cerimonia a loro dedicata, dove si sono potuti assaggiare cornetti, pain au chocolat, ma anche proposte salate quali panini e pizzette, hanno ricevuto poi relativi attestati di partecipazione al corso. Ma come sono stati selezionati in origine i partecipanti? Secondo le loro inclinazioni personali?
3: È stato aperto un bando di partecipazione, cercato di avere contezza verso quante persone il laboratorio poteva essere attivato. Le richieste sono state molte, si è dovuta fare una selezione tenendo conto anche delle attività lavorative delle persone. Questa è una selezione guidata da più fattori. L'elemento più importante è stata la consapevolezza e la motivazione alla partecipazione.
1: Oltre alle competenze tecniche, il contributo di questo laboratorio è stato anche di insegnare concetti come la collaborazione reciproca, trasformando di fatto un gruppo eterogeneo in una brigata di cucina. Questo è più difficile in carcere, secondo lei?
3: No, io penso che sia tutt'altro che difficile. Ci vorrebbero tante occasioni e tante opportunità. Quello che manca oggi nella situazione abbastanza critica e complessa degli istituti di pena sono proprio le opportunità, quelle opportunità però vere che fanno sentire le persone protagoniste di un percorso. I livelli di collaborazione, la ricerca di relazioni anche esterne è veramente importante, è veramente decisiva. A queste persone gli si apre un mondo nuovo e diverso, non solamente per quello che metteranno in tavola, ma proprio per tutto il contesto che ha ruotato intorno al laboratorio, per cui lo sviluppo di relazioni, la condivisione, l'avere assegnato un ruolo all'interno di un contesto più ampio, il saperlo rispettare, il portare a fondo l'impegno assunto, sono stati tutti elementi che hanno messo in moto un meccanismo virtuoso estremamente interessante per tutti noi.
1: È la prima volta che nel vostro carcere si organizzano corsi del genere e dietro iniziative come questa ci sono progettualità e percorsi di rete sociale cittadina?
3: La rete sociale cittadina è molto attiva nella nostra città, possiamo contare sullo sviluppo, sulla collaborazione di realtà importanti esterne. 2 anni fa hanno fatto un corso di panificazione di pizzaioli. Noi possiamo contare su questa rete importante, è quello che sostanzialmente tiene viva la realtà circondariale, visto la criticità dal punto di vista ambientale e strutturale.
1: Infine, ma non per ultimo in questa storia, c'è anche l'elemento del reinserimento lavorativo delle persone detenute, che abbassa anche la recidiva. Questa esperienza professionalizzante nell'ambito della pasticceria li aiuterà nel vostro territorio?
3: I detenuti impegnati sono tutti degli detenuti di alta sicurezza, con un carico penale significativo ed importante. Qualora ci potessero creare le condizioni per poter accedere a una misura alternativa, all'articolo 21, queste esperienze varranno e peseranno tantissimo. Noi dobbiamo accompagnare queste persone in percorsi che hanno una finalizzazione, una visualizzazione.
1: E svolta green per la casa circondariale di Genova Ponte Decimo, è stata da poco sistemata l'area verde dedicata all'incontro genitori-figli con nuovi giochi che l'hanno trasformata in un vero e proprio giardino inclusivo, ma soprattutto sono state piantate 200 piante di lavanda che serviranno anche a un progetto di reinserimento lavorativo dei detenuti. L'iniziativa è stata promossa da Timossi Beverage and Food Solution nell'ambito del progetto Campagna Ortofrutteto Solidale Diffuso di A Zero CO2 e Lega Ambiente. Luca Pizzorno di Seconda Chance Liguria ci racconta come il carcere, grazie anche a questi interventi, abbia cambiato faccia o almeno ci stia provando.
4: Questo intervento interviene, mi scuso della ripetizione, e conforta un'attività già in atto progetto nell'ambito della parte maschile del carcere di Pontedecimo che si chiama L'Orto di John. È un'iniziativa appoggiata e sviluppata dall'associazione Crivop in collaborazione con Seconda Chance. È attiva per gestire un'area verde dedicata all'orto e dando la possibilità a 15 detenuti che già collaborano con L'Orto di John alternandosi una settimana una settimana l'altra, a questo punto sono aggiunte addirittura queste 200 piante che vengono gestite appunto all'interno di questo progetto.
1: Il Lavandeto, quando sarà a regime, sarà il cuore pulsante di un laboratorio formativo e professionalizzante per i detenuti gestito proprio da voi. In che cosa consisterà e che ruolo ha Seconda Chance in questa iniziativa?
4: Collabora nello sviluppo delle piante, nella coltivazione, nel spiegare le caratteristiche. Questo per quanto riguarda i detenuti che già sono coinvolti nell'orto, darà materia prima a questo laboratorio costituendo che avrà lo scopo di innanzitutto dare uno scopo alla raccolta, sarà stoccata la lavanda all'interno di appositi locali che poi lo porteranno all'essiccazione. È stato donato anche un'attrezzatura per ottenere da questa lavanda sia degli oli che vengono utilizzati poi per la produzione di profumi piuttosto che di saponi, piuttosto che direttamente le lavande da inserire nei sacchetti. Chiaramente è tutto in via sperimentale, quindi viene previsto il coinvolgimento iniziale di solo 2 detenute, sarà poi a regime la produzione il prossimo anno.
1: L'estrattore per gli oli essenziali della lavanda è già arrivato, ma a che punto siamo per far partire il progetto? Quando inizierete?
4: Si ipotizza la partenza tra settembre a ottobre, quando ci sarà la prima raccolta. Noi abbiamo trovato già 2 volontarie, anche perché con le detenute è opportuno che ci lavorino delle volontarie già esperte nella relazione all'interno del carcere. Sarà da identificare le detenute e soprattutto sviluppare il laboratorio, servirà anche qualche finanziamento, da iniziare dalle bottigliette per l'olio all'imballo per i sacchetti. Inizialmente la produzione sarà molto limitata e sarà ad uso esclusivo delle detenute. Comunque rientra tra le più generali attività di laboratorio, di profumeria. Per le detenute ha un duplice utilizzo, sia per il curriculum, sia per la possibilità poi di presentarla all'esterno. Il ruolo di Seconda Chance sarà quello poi di rivolgersi all'esterno. Seconda Chance che è concentrata nel ricercare occasioni di lavoro.
1: Inizialmente prevedete di lavorare con 2 detenute. Come le selezionerete e quali gli obiettivi finali per loro?
4: La selezione avviene sempre ad opera della direzione del carcere sulla base delle situazioni individuali delle persone. Noi chiaramente identificheremo quali sono le caratteristiche base necessarie. L'obiettivo è quello di produrre progressivamente un numero maggiore nel momento che il laboratorio è attivo. Abbiamo la possibilità di andare all'esterno per proporre una collaborazione attiva con le persone all'interno.
1: In quali altre iniziative è coinvolta Seconda Chance Liguria finalizzata al reinserimento lavorativo dei ristretti?
4: Seconda Chance è presente in particolare nel carcere di Marassi, Chiavari, Pontedecimo e con relazioni stabili e con i funzionari addetti alla parte educativa. Quindi abbiamo segnalato tanti nomi di partner disponibili a collaborare con noi offrendo una possibilità lavorativa e accompagniamo all'interno del carcere questi partner e poi li teniamo aggiornati. Chiaramente nella fase di introduzione non è banale all'interno di un'organizzazione.
1: E adesso musica. Beat Song è un brano rap scritto e musicato da Ibra e Bubu, che sono 2 giovani ospiti del carcere Due Palazzi di Padova, dove dal 2005 è attivo il progetto Teatro Carcere Due Palazzi, appunto, che si pone proprio l'obiettivo di far esprimere i detenuti attraverso le forme artistiche della recitazione e della musica, per prendere coscienza di sé e iniziare un percorso riabilitativo. Ascoltiamo nel racconto di Maria Cinzia Zanellato, direttrice artistica della compagnia, la storia che c'è dietro a questo pezzo.
5: Ah, Ibra, direttamente da Due Palazzi.
6: C'è una storia molto particolare. Il testo è stato scritto da Ibra ed è arrivato dopo 3 mesi di laboratorio ed è stata per lui una grande apertura, perché comunque il rap è una sua cifra di espressione, ma utilizzava un linguaggio abbastanza stereotipato. Poi invece all'interno del gruppo, formato sia da persone detenute che dai giovani volontari del Gregorianum, studenti e studenti, studentessa universitaria, si è creato un clima favorevole nel quale Ibra è riuscito ad esprimere se stesso, in particolare questa canzone che è dedicata alla madre che è mancata quando lui aveva 15 anni e ad un amico che anche questo è venuto a mancare qualche anno dopo. Aveva dentro di sé questo potenziale espressivo, questo bisogno di raccontarsi, e ha scritto questo testo che è particolarmente toccante.
1: Ibra e Bubu fanno parte dei 12 giovani adulti che in carcere avete iniziato a un percorso di formazione da attore con l'obiettivo di far loro conoscere esperienze diverse da quelle fatte nell'ambiente d'origine e che le hanno portate in carcere. La vostra parola d'ordine è apprendimento tra pari. Ci spiega cosa significa?
6: Che facendo incontrare dei giovani con provenienze diverse, in questo caso gli studenti universitari che vengono da un mondo aperto, dinamico, al mondo chiuso del carcere, si crea una contaminazione. Vale molto di più l'esperienza condivisa tra giovani che va per contaminazione, per attrazione, e anche di mondi diversi che magari prima non hanno avuto l'opportunità dovuto all'ambiente di provenienza. E quindi più che la parola dell'adulto che in qualche modo dà delle indicazioni, vale molto di più questo apprendimento tra pari, nel senso che c'è un passaggio di esperienza, c'è una crescita personale, una crescita relazionale e si crea quel tessuto amicale che poi garantisce anche il fatto che si creino delle esperienze come questa Ibra.
1: Teatro Carcere Due Palazzi ha sempre avuto un'attenzione particolare per i giovani, ma quest'anno vi siete accorti che nella vostra struttura, ma non solo purtroppo aggiungo io, c'è una vera e propria emergenza relativa all'abbassamento dell'età del primo reato e in Italia si nota anche un passaggio progressivo dal modello che finora è stato della giustizia minorile, cioè le comunità, a un modello custodialistico tipico degli adulti.
6: Ho fatto anche al 22 maggio all'interno del carcere Due Palazzi un convegno nazionale a cura di Rifletti Orizzonti col titolo Perché punire i giovani? Anche Padova sta vivendo questo aspetto di una popolazione detenuta giovane, spesso con pene brevi, spesso di seconda generazione, e con loro vale la pena investire su un piano educativo piuttosto che lasciarli in un contesto detentivo, magari che può diventare una scuola di delinquenza. Come coordinamento carcere abbiamo deciso di lavorare in sinergia, cioè tenere un focus e investire molto sull'aspetto educativo più che punitivo.
1: Quest'anno ricorre il 40° anniversario della legge Gozzini che introduceva l'attività teatrale in carcere nel lontano 1986. Per questa ricorrenza avete organizzato lo spettacolo speciale Da Babele alla Città Celeste, che è stato riproposto anche domenica 7 giugno a Schio. Ci ricorda brevemente questa iniziativa?
6: Seconda branca di lavoro di Teatro Carcere all'esterno con gli studenti del Gregorianum più le persone detenute che ormai sono in misura alternativa, alcuni hanno anche finito la pena e continuano comunque a fare lo spettacolo, come una testimonianza vivente che avendo investito su di loro rappresentano un effetto di quelli che sono poi i principi che aveva introdotto la legge Gozzini. L'attenzione è nell'andare in contesti protetti dove c'è attenzione che arrivi un pubblico giovane. È come un passaggio di testimone.
7: Spazio, occupano uno spazio, ne hanno già preso un altro e io ne piazzo un altro, ragazzo disagiato.
1: E in chiusura del programma, dopo la sigla dei Cellanti, vi invitiamo a restare sintonizzati per ascoltare la versione integrale di Beat Song, il brano rap scritto da Ibra e Bubu, ospiti del carcere Due Palazzi di Padova. Ed ora qualche notizia in breve. Lunedì 22 giugno la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, nella sua sede di Fagnano Olona Varese, promuove l'evento Oltre il carcere, esperienze europee e prospettive del modello olandese. Il convegno avrà inizio alle ore 20:45, ma dalle 19 l'apertura dello stand gastronomico dove degustare la Prison Beer, prodotta da gli ospiti della casa circondariale di Busto Arsizio. Le Ali della Libertà è il nuovo progetto artistico che Luca Pugliese sta portando avanti con i giovani detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Airola in provincia di Benevento. Attraverso un percorso creativo e partecipativo i ragazzi sono coinvolti direttamente nella progettazione e nella realizzazione di grandi murales che stanno trasformando gli spazi della struttura in luoghi di colore, dialogo e speranza. Il progetto si inserisce nel filone delle attività trattamentali avanzate in cui si riconosce l'importanza dell'arte finalizzata al reinserimento e alla rieducazione dei minori ospiti dell'istituto. Luce, storie dal carcere, il libro Verità di Mauro Pagliai Editore, che riunisce le penne di 6 importanti autori fiorentini per raccontare le storie di 8 detenuti che in carcere confrontano le proprie esperienze all'insegna della fragilità, dell'ingiustizia e della sofferenza, ma anche dell'amore e della speranza, riuscendo a trasformare il luogo buio del carcere in un luogo di rinascita. Ancora notizie, sabato 13 giugno i giardini pubblici di Viale San Vincenzo a Cagliari si sono trasformati dalle 17 alle 20 in una biblioteca vivente in cui libri umani, cioè operatori e detenuti della casa circondariale di Utah, si sono raccontati senza filtri alla cittadinanza. Si è trattato dell'evento conclusivo di Tutto Mondo, iniziativa che offre ai genitori detenuti vere opportunità di inclusione, a sua volta all'interno del più ampio progetto Liberi Dentro per Crescere Fuori, selezionato da Con i Bambini in seno al Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. COP Unicop Etruria ha promosso all'interno del carcere femminile di Re Bibbi a Roma l'iniziativa Pasta al Fresco, un corso di 5 mesi cui hanno partecipato 12 detenute, che è culminato l'altra sera in un pasto cucinato per l'intera comunità penitenziaria a base di tortellini, lasagne e agnolotti. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Ah, Ibra, direttamente dai due palazzi. Pensavate che fosse finita? Ah, c'è jamais fini, mon gars. Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivant, anche tra quattro mura.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa alle adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, siate tessitrici di comunione. Witkoff e Kushner a Mosca, dialoghi sulla pace in Ucraina. In Yemen proseguono gli scontri tra le forze governative e gli Houthi. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano le monache adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento. Salutando le religiose in pellegrinaggio a Roma, Leone XIV ha sottolineato l'importanza della ricerca costante del volto di Cristo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: Una luminosa testimonianza della gratuità di Dio che semina nel cuore umano il desiderio di cercare e contemplare il suo volto. In questo modo, Leone XIV ha tratteggiato le adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, ricevendole in udienza nella sala del Concistoro. Le monache, che seguono la regola agostiniana, sono a Roma in pellegrinaggio sulle orme della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, che le fondò nel 1807. L'adorazione perpetua è il cardine del loro carisma e a questo il Pontefice ha fatto riferimento confermandole nel loro servizio alla Chiesa. Siete chiamate a essere tessitrici di comunione con i fili della preghiera e del lavoro, dell'adorazione eucaristica e della condivisione fraterna nel monastero. Le monache sacramentine sono poco meno di un migliaio nel mondo, con circa 60 monasteri.
2: Sono atterrati questa mattina a Mosca i due inviati del presidente americano Trump con una proposta per la pace con l'Ucraina. Domani saranno anche a Kiev, ma il presidente ucraino Zelensky denuncia attacchi russi dimostrativi contro gli aeroporti della capitale a Borispil. Una reazione, secondo Zelensky, alle discussioni sulla possibilità che la parte statunitense utilizzi un aereo per recarsi in Ucraina. Il servizio di Francesco De Remigis.
4: La visita degli inviati speciali del presidente americano Trump ha già una prima risposta ancora prima di iniziare a trattare. Nella loro proposta per una soluzione alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti devono tenere conto della realtà sul campo, che non è a favore di Kiev, sostiene il vice ministro degli esteri russo. Un alert che non sminuisce l'attesa per la missione di Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente statunitense ha spiegato infatti che i suoi inviati porteranno una proposta di pace che riguarda entrambi i fronti, prima a Mosca e il giorno seguente saranno a Kiev. Dopo il vertice di Anchorage dell'agosto 2025 ci sono stati vari tentativi di dialogo. L'Ucraina sta ancora aspettando la risposta della Russia sulla proposta di un cessate il fuoco aereo. Durante la visita degli inviati nelle due capitali, fa sapere l'ufficio di Zelensky. Ieri intanto un drone russo ha centrato il quartier generale dell'intelligence interna ucraina a Kiev, proprio alla vigilia della missione. Vedremo se è possibile fare qualcosa. Le parole di Trump: almeno 4 persone sono morte in un attacco notturno a Kamiansk, nell'Ucraina centro-orientale, 5 i feriti.
2: Una petroliera iraniana è stata colpita questa mattina da un attacco missilistico statunitense a 6 miglia dall'isola di Karg nel Golfo Persico. Lo chiarisce l'agenzia iraniana Tashnim dopo le esplosioni udite nella zona. Fonti locali affermano che non si sono registrate vittime. Nei Balcani, Serbia e Bosnia e Erzegovina andranno al voto nel mese di ottobre. Intanto in Kosovo, il partito che ha vinto le elezioni nel giugno scorso non trova alleati per la formazione del nuovo governo. Luca Collodi ne ha parlato con Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
5: In entrambi i paesi sono attesi alle urne. In realtà in Bosnia abbiamo già una data precisa per il voto, che è il 4 di ottobre, mentre per la Serbia le elezioni sono state annunciate dall'attuale presidente, che ha annunciato appunto le elezioni per fine ottobre, ma ancora non abbiamo una data. La campagna elettorale in Bosnia è partita ieri e è naturalmente fortemente influenzata degli avvenimenti di cronaca, cioè dalla morte del generale Ratko Mladic, l'autore per così dire del genocidio di Srebrenica, una morte che ha riportato alla luce le profonde divisioni che i Balcani hanno appunto subito durante gli anni della guerra.
6: Il Kosovo non ha ancora un governo nonostante le elezioni?
5: Sì, il Kosovo ormai è entrato in una crisi politica che dura da anni, che è il movimento spesso definito di sinistra nazionalista di Vendosie, che regolarmente vince le elezioni, però non riesce ad attirare intorno a sé alleati.
2: E forse i militari del governo di Aden hanno lanciato una controffensiva su postazioni strategiche degli Houthi nello Yemen, dopo che giovedì i ribelli filo-iraniani avevano tentato di prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, causando attualmente oltre 120 morti. Silvia Giovarrosa.
7: Si riaccende lo scontro Yemen tra l'esercito governativo di Aden e i miliziani filo-iraniani nel paese. Il consiglio presidenziale yemenita ha infatti annunciato che sono state colpite delle postazioni strategiche degli Houthi nel governatorato di Hodeidah, sul fronte sud-occidentale che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb. Le forze di Aden hanno continuato anche a bersagliare Taiz, dove giovedì i ribelli erano riusciti a guadagnare posizioni con l'obiettivo di porre sotto il controllo parte della regione. Il governo ha affermato che gli scontri continuano lungo i fronti costieri occidentali dello Yemen. Conseguenza delle nuove ondate di violenza è stato lo sfollamento di migliaia di persone. Secondo quanto riportano le Nazioni Unite, circa 1.800 famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Il governo di Aden, appoggiato dall'Arabia Saudita, ha dichiarato che non permetterà all'Iran e ai suoi affiliati di prendere il controllo di Bab el-Mandeb. Il presidente yemenita Rashad al-Halimi ha assicurato che il governo sta attuando tutti gli interventi necessari per la protezione dei civili.
2: L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha sostenuto che non sia in corso alcun piano per costringere i palestinesi ad abbandonare Gaza. Il funzionario USA ha affermato anche che il governo israeliano ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei palestinesi in tutta la Cisgiordania. Un morto e 11 dispersi per una frana nella Cina orientale. Decine di case sono state danneggiate a seguito di giorni di piogge torrenziali portate dal ciclone tropicale Saudel. La frana ha colpito parte di un villaggio nella contea di Sichuan, nella provincia di Xinxi. Si è concluso ieri sera ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News, è stata media partner. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Shervin Aravi, analista di geopolitica ed esperta di diritti umani, fra le relatrici del festival.
8: Se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono, l'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste, di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
9: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
8: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto, quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
2: La cultura, il fuoco come immagine della conoscenza, della forza creativa ma anche distruttiva. Ieri a Sarzana, con la lezione di padre Paolo Benanti sull'intelligenza artificiale, si è aperta la 23esima edizione del Festival della Mente, che riunisce oltre 50 protagonisti della cultura, della scienza e dell'arte. Il servizio di India Iammancini.
10: Dal fuoco di Prometeo all'intelligenza artificiale, il Festival della Mente sceglie un elemento antico per interrogare le grandi trasformazioni del presente: la tecnologia, l'energia, la crisi climatica, i conflitti, ma anche quella scintilla da cui nascono creatività e conoscenza. Ad aprire la riflessione è padre Paolo Benanti.
11: La tecnologia in mano all'umano è ambigua, gode di tutta l'ambiguità di cui gode il cuore dell'essere umano. Ma è a questo livello che secondo me si apre invece una missione specifica del credente, alla luce anche di quello che dicono le scritture, che possiamo trasformare le lance e le spade in aratri e falci, cioè qualcosa che qualcuno ha utilizzato per togliere la vita può essere strumento per fare pane, per dare vita.
10: E proprio strumenti per comprendere una realtà sempre più complessa vuole offrire il festival, come spiega la direttrice Benedetta Marietti.
12: Quello che dovrebbe fare un festival è cercare di dotarci di anche strumenti per cercare di orientarci tutti in questa realtà difficile e per cercare anche di immaginare un futuro diverso.
2: Un'ultima ora sul clima. Il governo del Canada ha avvertito che i cambiamenti causati dal riscaldamento globale sono ormai reversibili dopo che il paese si è riscaldato di oltre 2 gradi Celsius negli ultimi 75 anni. Il rapporto canadese sostiene che l'influenza umana è l'unica spiegazione compatibile con la serie di cambiamenti osservati, tra cui ondate di calore più estreme, stagioni di incendi più lunghe, meno neve e ghiaccio, oceani più caldi e un aumento del livello del mare. Per ora è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Muroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica, ieri a Bari la festa del centrodestra per il traguardo tagliato dei 4 anni di governo. Quello Meloni è infatti da ieri diventato l'esecutivo più longevo della Repubblica. La premier rivendica risultati e pone nuovi obiettivi per l'ultimo anno prima delle elezioni. Dalle opposizioni però giungono dure critiche.
2: Proprio a garantire la stabilità, ha affermato la Presidente, mira la nuova legge elettorale in discussione in Parlamento al centro dello scontro con l'opposizione. Conti in ordine, spread basso, disoccupazione in calo al centro del discorso della Premier, ma anche la consapevolezza che su sanità, sicurezza, salari bassi c'è ancora da lavorare. Nessun riferimento al referendum sulla giustizia perso, al premierato e neppure all'Ucraina. Solo un passaggio sulle spese per la difesa per non lasciare, parole di Meloni, il nostro paese esposto sul fronte della sicurezza. Sul caro carburanti, dopo il taglio delle accise, la Premier ha annunciato altre misure mirate a categorie di lavoratori e alle famiglie meno abbienti. All'attacco alle opposizioni, i festeggiamenti di Meloni sono uno schiaffo agli italiani, le parole del leader del 5 Stelle Conte. Con il costo dell'energia più caro d'Europa e gli stipendi tra i più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale per paura di perdere, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E politica e economia oggi a confronto a Cernobbio. L'atteso faccia a faccia tra Mario Monti e Roberto Vannacci ha catalizzato oggi le attenzioni del forum sul lago di Como, con pochi che si sbilanciano, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier. Per ben 2 volte la platea lo ha infatti interrotto per applaudire e non sono mancate le risate e le frecciate rivolte da Monti all'ex generale, che invece è stato ascoltato in silenzio e ha raccolto soltanto un timido applauso al termine del suo intervento. A microfoni spenti qualcuno ha parlato di partita a senso unico, con Monti che incassa la maggior parte dei consensi. Chiesa, Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano Monsignor Georg Ganschwein, nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia, e quanto riferisce il bollettino quotidiano della sala stampa vaticana. E ancora una notizia riferita al Papa, che ha nominato membro del consiglio d'amministrazione della Fondazione Fratello Sole Maria Montserrat Alvarado, già prefetto designato del Dicastero per la comunicazione. La fondazione, istituita da Papa Leone XIV a giugno di quest'anno, ha l'obiettivo di costruire e gestire, anche dal punto di vista finanziario, un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, che assicuri non soltanto il fabbisogno elettrico di tutte le strutture presenti e di quelle in via di sviluppo nel sito, ma anche il completo sostentamento energetico dello Stato della Città del Vaticano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Buon pomeriggio amici, ben trovati da Carlo Magistretti. Anche oggi, sabato 5 settembre, per l'ultima puntata per quanto mi riguarda delle parole del weekend di quest'estate 2026. Io sono Carlo Magistretti, questa è Radio In Blu 2000. Cominciamo con la musica e poi vi do alcune informazioni su quali sono gli ospiti di oggi e gli argomenti di cui parleremo. Ma come sentite abbiamo ottima musica, c'è Rino Gaetano per cominciare, Gianna

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella è a Merano per partecipare alle celebrazioni in occasione degli 80 anni dell'Accordo di Parigi che portò l'autonomia del Trentino Alto Adige. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, ha sottolineato Mattarella, vollero con saggezza affermare con quell'accordo il principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è allogeni, cioè stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, ha spiegato il Capo dello Stato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il caro carburanti non si ferma. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,052 euro al litro per la benzina, 2,046 euro al litro il prezzo di ieri, e 2,164 euro al litro per il gasolio, era 2,157 euro al litro il prezzo ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 per la benzina e di 2,237 euro per il gasolio. Esattamente un mese fa, il 5 agosto, i prezzi sulla rete stradale erano di 1,997 euro al litro per la benzina e 2,097 euro al litro per il gasolio. L'aumento medio mensile è stato quindi di 5,5 centesimi al litro per la benzina verde e di 6,7 centesimi per il diesel. Poche ore fa è finalmente rientrato in Italia, a Torino, il bambino di 6 anni è ricoverato in Egitto dopo essere scivolato in piscina riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni restano gravi ma stabili.
1: Finalmente in Italia. Dopo oltre un mese dal grave incidente che lo ha lasciato in coma, Younes, 6 anni e mezzo, è tornato da Sharm el Sheikh. L'aereo sanitario è atterrato nella notte a Torino Caselle. Il bimbo è stato trasferito a Regina Margherita, dove è ricoverato in terapia intensiva. Sentiamo Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Bambino dell'ospedale.
2: Le condizioni del bambino potrei dire sono stabili rispetto a quelle che avevamo a Sharm. È un bambino in questo momento intubato con delle problematiche importanti a livello cerebrale.
1: Younes era ricoverato in Egitto dal 3 agosto scorso, quando nel primo giorno di vacanza con la famiglia era scivolato mentre giocava, cadendo in piscina, battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Ad aspettarlo a Torino dopo 30 giorni di paura anche la sua famiglia. Sentiamo lo zio Munsi Rafia.
3: Solo di vederlo atterrare è stato molto importante per tante persone. La felicità è tanta.
1: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 4 persone sono state uccise in un raid aereo russo sui civili a Dnipropetrovsk e bombe sono piovute anche sui due aeroporti della capitale ucraina. Intanto l'Ungheria sfida l'Unione Europea e dichiara che continuerà a accogliere gli uomini che fuggono dal servizio militare di leva. Repubblica e autonomia hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni, è quanto affermato oggi il presidente della Repubblica Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede lo statuto autonomo al Trentino Alto Adige. Quell'intesa fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione Alto Adige-Sud Tirol, ha aggiunto il nostro capo dello Stato, oggi al fianco del collega austriaco Vardenbelle. E in Italia nel 2024 ogni lavoratore è stato impegnato in media per 246,5 giorni annui, al nord 27 giorni in più lavorati rispetto al sud, e la paga media giornaliera ha raggiunto mediamente 108 euro nelle regioni settentrionali contro gli 80 euro di quelle meridionali. Lo evidenzia un'analisi della CGA, il centro studi degli artigiani di Mestre, che nel salario minimo non vede una soluzione al problema degli stipendi italiani troppo bassi. Sentiamo il coordinatore del centro studi della CGA, Paolo Zabeo.
1: Sul tema del salario minimo, il problema è più complicato di quanto sembri. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida allora è dare stabilità e continuità al lavoro, trasformando i part-time involontari in contratti a tempo pieno, far emergere il lavoro nero e contrastare la precarietà. La ricetta? Meno IRPEF sulle retribuzioni e più contrattazione di secondo livello per premiare la produttività e i dipendenti più meritevoli.
0: E chiudiamo con la Formula 1, si stanno concludendo proprio in questo momento, anzi da un minuto si sono chiuse le prove del Gran Premio di Monza che si disputerà domani. In pole position partirà Piastri e vicino a lui George Russell con la Mercedes. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Buonasera, siamo collegati con Radio Cittanova in Blu dalla parrocchia di Caravaggio, Santi Fermo e Rustico. Alle 18 si celebrerà la Santa Messa e tra pochi istanti sarà recitato il Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Nome di Gesù, Giuseppe, di Maria.
0: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore e perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Meditiamo i misteri della gloria. Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al Sacratissimo Cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe le intenzioni di Maria che ha nel suo cuore.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù,
0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Madre, regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
1: San Giuseppe,
0: proteggici. Difendici,
1: San Carlo,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo,
0: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche a noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, il suo pontificato, le sue intenzioni, le sue sofferenze.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
2: Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
2: San Giuseppe,
0: proteggici.
2: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
2: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
2: Vieni, Spirito Santo,
0: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli apostoli che erano nel cenacolo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe il mondo intero, l'umanità intera, chiedendo la pace in tutto il mondo, ma soprattutto la pace nei nostri cuori, la pace nelle nostre famiglie.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
0: Maria, Madre, Regina delle famiglie di pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo. Vieni Spirito Santo, vieni
0: per mezzo
1: della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe la Chiesa intera, la Chiesa universale, la Chiesa locale, la nostra diocesi, la Chiesa in cui viviamo, la nostra parrocchia, i nostri sacerdoti, tutte le persone che vivono e che frequentano la nostra Chiesa, tutti gli ammalati che vivono a Caravaggio, tutte le persone sole, tutte le persone disperate, quelle che hanno perso la speranza, quelle che subiscono violenze, le persone a cui è stata tolta la libertà.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Madre, Regina dei tuoi figli, sacerdoti,
1: prega per loro.
2: San Giuseppe,
1: proteggici.
2: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
2: San Carlo Acuto,
1: prega per tutta la gioventù del mondo. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutti i poveri peccatori in tutto il mondo, tutte quelle persone incatenate da delle dipendenze.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo per il Papa, per le sue intenzioni, per il suo pontificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come a noi rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre,
1: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Per tutti i nostri cari morti, per tutte quelle anime del purgatorio per cui nessuno prega mai, per tutte le vittime di tutte le violenze, le calamità, le carestie, le guerre, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per la nostra famiglia, per tutti i nostri cari, i nostri figli, i nostri nipoti, per tutte le persone che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, per i nostri parenti, i nostri amici e le loro famiglie, Angelo di Dio, che sei il loro custode, illumina, custodisci, reggi e governa loro, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli ti preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Ringraziamo il Signore di questa settimana che abbiamo trascorso. Chiediamo a Maria che possa essere una settimana, la prossima settimana, una settimana serena, sempre nella fede, sempre innamorati di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù presente, dove due o tre sono riuniti nel suo nome, sia con tutti voi. Siamo già nella domenica numero 23 del tempo ordinario e la fede cristiana invita ciascuno di noi a vivere in comunione con i fratelli, in un fecondo scambio di correzione e di preghiera. Ciascuno è responsabile dell'altro e solo insieme, nella testimonianza e nell'amore fraterno, possiamo essere popolo credibile di Dio. Ci siamo riuniti per sedere insieme la tavola della parola e del pane di vita. Il Signore ravvivi in noi il desiderio di un'autentica conversione del cuore. Tu vuoi che l'ingiusto si ravveda e viva, Kyrie eleison. Tu ci hai dato il comandamento dell'amore, cuore di tutta la legge, Christe eleison. Tu hai affidato alla Chiesa la parola che converte e libera, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello, nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta. Egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Rispondiamo insieme. Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.

0: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio, davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la Sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Ci portiamo a casa alcuni regali dalla parola di Dio che abbiamo appena ascoltata per questa 23esima domenica del tempo ordinario. La prima cosa che mi viene in mente, grazie a Dio non siamo soli. Nessun cristiano è solo. Anche se a volte le esperienze della vita ci fanno sentire soli o abbandonati, non siamo mai soli, né? Perché c'è sempre qualcuno in giro per il mondo che prega per noi. Perché siamo figli di Dio, perché siamo cristiani, perché nella fede siamo tutti fratelli. E quindi è vero, se da un lato non sentiamo la vicinanza palpabile delle persone, non sentiamo la voce delle persone, ma la nostra fede ci dice che non siamo soli, né? C'è sempre ogni giorno qualcuno che prega per noi, e questo deve essere motivo di speranza, motivo di consolazione. Altra cosa che mi viene in mente, siamo anche chiamati noi a pregare per gli altri. Non è questione, bellissimo il commento qui, non è questione di chi ha ragione e chi no, non si tratta di ergersi a paladini della verità e della giustizia. Si tratta di sapere che anche noi, con la nostra vita che è fatta di parole e opere, siamo responsabili della vita delle altre persone, né? Quel famoso dono che è anche impegno della correzione fraterna. Io ti dico bravo quando sei bravo, ma mi permetto di dirti che sbagli, ma non perché io sono più bravo di te, ma perché ti voglio bene. Perché hai tra le mani uno dei doni più belli, che è il dono della vita. E se tu sciupi il dono della vita, io da cristiano ho il dovere di dirti che sbagli, perché ti voglio bene. Perché quella famosa correzione fraterna che tutti noi siamo invitati a fare nella vita di ogni giorno. La famosa pace nel mondo che tutti noi invochiamo, è vero che riguarda il cuore dei potenti della terra, ma è anche vero che riguarda il nostro cuore, né? Perché dai piccoli gesti della vita ordinaria, della vita quotidiana, se fatti con amore, mettono in pratica il grande dono della pace. Altra cosa che mi viene in mente, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ogni tanto noi cristiani ci dimentichiamo di questo grande privilegio che abbiamo, né? Che quando due o più persone si riuniscono per pregare, per fare del bene, c'è il Signore, né? Gesù è lì, presente. Questo deve in un certo senso commuoverci, né? Perché il Signore è proprio lì in mezzo a noi, a prenderci per mano, a guidarci, ad essere Suoi testimoni semplici e gioiosi. Perché il Signore sta bene in mezzo a noi e noi dobbiamo fare di tutto affinché il Signore
stia davvero bene in mezzo a noi, senza diventare più bravi degli altri, né? Senza cadere nel rischio di essere i perfetti. Persone semplici, persone che si mettono insieme perché sono cristiani, perché nella fede sono tutti fratelli, perché con la propria vita vogliono testimoniare il Vangelo, vogliono spezzare il proprio tempo, la propria vita per gli altri. E quindi davvero ringraziamo il Signore, né? Perché apparteniamo alla Chiesa. Ringraziamo il Signore perché siamo uomini e donne di comunione. La comunione che fra poco faremo poi deve essere testimoniata nella vita di ogni giorno. Il cristiano davvero è uomo e donna di comunione, perché vuole bene all'altro, perché vuole legare la propria vita alle persone che il Signore pone accanto a loro. E quindi ecco, da soli non si salva nessuno, da soli non riusciamo a fare il bene, abbiamo davvero bisogno di permettere al Signore di entrare nella nostra vita, ripeto, per essere quegli uomini e quelle donne di comunione, per considerare l'altra persona non un nemico, non una persona di serie B, ma una persona dono del Signore, una persona addirittura più brava di me. Che bello sapere che in giro per Caravaggio ognuno di noi ha la propria storia personale, ha una propria storia di grazia, ha qualcosa da donare a me e io qualcosa da donare a loro. E quindi ecco, questa celebrazione dell'Eucaristia ci aiuti davvero ad essere uomini e donne di comunione e ci aiuti davvero ad essere persone che testimoniano proprio lì dove sono e così come sono il Vangelo della vita.

0: Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. L'Apostolo ci ha esortato all'amore fraterno. Il nostro Maestro e Signore ci ha insegnato a metterci d'accordo nel chiedere qualunque cosa e il Padre ce la concederà. Eleviamo concordi la preghiera per le necessità della Chiesa e del mondo. Preghiamo dicendo:
1: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le comunità cristiane, perché tra i loro membri non vi sia alcun debito, se non quello di un amore vicendevole. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Terra Santa, l'Ucraina e le nazioni devastate dalla guerra, perché ritrovino la concordia e vie pacifiche di risoluzione dei conflitti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la riconciliazione tra le persone, perché ciascuno si faccia carico del fratello che sbaglia e non abbia timore a invitarlo alla conversione e al bene. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il nostro oratorio che è in festa, l'anno che inizia, faccia crescere i nostri ragazzi e giovani nell'amicizia tra di loro e con Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché noi, qui riuniti, perché sappiamo comprendere l'importanza della preghiera comunitaria fatta nel nome di Cristo, e le nostre liturgie siano sempre più partecipate e vive. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli Mariani, Agostino, Domenico, Vagni, Isa, Santina, Carlo, Bettina e famiglia, i defunti delle famiglie Lelli, San Nazzaro, Baldinotti e Ragnucci, e per tutti i nostri defunti, Dio Padre, che corregge chi ama, perdoni le loro infedeltà e prepari loro un posto nella sua casa. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, che nel comandamento del tuo amore ci ordini di amare coloro che ci fanno del male, aiutaci ad osservare i precetti della nuova legge, rendendo bene per male e portando gli uni i pesi degli altri. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: attraverso della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa, e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova, e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo Signore nostro, per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano il tuo amore, e noi uniti agli angeli e santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto.

0: Lunedì continuiamo la novena alla Madonna della Maria Bambina nella chiesa del Conventino con la messa la sera 20:30 il rosario, poi la Santa Messa naturalmente non ci sarà qui in parrocchia. Martedì, che è il giorno della festa, avremo la messa sia del mattino delle 8:30 che alla sera alle 20:30 là al Conventino. Alle 20:30 avremo con noi Don Roberto Cremona, prete caravaggino, che ricorda i suoi 40 anni di sacerdozio. Ricordo anche che stiamo organizzando il viaggio a Roma, se qualcuno fosse intenzionato si faccia presente. Poi siamo in ballo con la festa dell'oratorio, Don Andrea vi dà le indicazioni.
1: L'unica indicazione che do, vi aspettiamo al San Luigi fino al 13 settembre, ci sarà la festa dell'oratorio con le varie proposte di preghiera, di aggregazione e di formazione. Tutte le sere dalle ore 19 è possibile cenare e quindi vi aspettiamo, ecco, fare un giro alla festa, distinta la pesca di beneficenza, ci sono in giro i biglietti della lotteria, secondo me ne vale la gioia venire, ecco, a fare un giro quando meglio credete. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Buona serata, buona domenica e buona settimana.
3: Grazie.

ได้เลยเข้าไป

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella. E nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé, di fronte a qualcuno che si sta perdendo non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea infatti che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

È qui che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro, il Vangelo di Matteo. Ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda o un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

0: Solo se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora, guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'Evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante. Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco. L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Non c'è limite alla famiglia. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Baby, ti sei sporcati?
2: C'è una mamma che prepara i dolci con tre bambini. A guardare la scena c'è l'altra mamma di una delle bimbe. Sì, al primo impatto ci si sente un po' smarriti entrando in questa casa, dove capita di sentire i bambini chiamare mamma due persone diverse. È una grande casa che sorge su una collina, accanto a un piccolo castello che domina una bella vallata marchigiana. Questa casa ospita una famiglia speciale.
3: Abbiamo i nostri tre figli naturali che abitano ancora con noi, che è Giulia, 23 anni, Gianluca ne ha 21 e Filippo ne ha quasi 15, ne ha 14 anni. Poi c'era Maria José, poi c'era Via che ne ha 42, con la figlia Gabriellina che ne ha 9, poi c'è Andrea che ne ha 30, poi c'è l'Emily, c'è Nicolas che ha 13 anni e io e te. Siamo andati 11? Sì, penso di sì. Dai,
4: sei stato uno. Cioè, abbiamo 4 figli.
3: Hai Gabriella, esatto, adottata. Gabriella
4: è meglio rifare da capo, hai fatto 3
3: facciamo
4: figli.
3: Da capo.
2: Ridiamo insieme a Nunzio di questa sua piccola defiance sul racconto della sua famiglia. Del resto la loro realtà non va d'accordo con calcoli precisi e definizioni tradizionali. Non si riesce a farla stare in uno schema troppo rigido perché le case famiglia dell'associazione Papa Giovanni XXIII anzi nascono proprio per rompere gli schemi. Oggi sono in 11 in casa, ma in qualsiasi momento potrebbe arrivare qualcun altro. Una ragazza vittima di tratta oppure un neonato partorito in anonimato e in cerca di una casa dove passare i primi mesi di vita. Tutto questo che oggi avviene nel piccolissimo borgo di Nidastore è cominciato in Brasile, dove Nunzio, dopo una storia di dipendenza che gli ha dato una capacità di empatia fuori dal comune, ha fatto il volontario per 16 anni nelle favelas e coi bambini di strada. In Brasile ha conosciuto Naidi, si sono sposati e hanno aperto la loro casa famiglia.
4: Io sempre dico che ho trovato un po' matto come me.
3: I poveri un po' ci ha messi assieme, no? E da lì è iniziato un po' il nostro cammino.
4: E dicevo, un giorno dentro di me voglio essere mamma, no? E anche di quelli che non hanno.
2: Naidi ha le lacrime agli occhi e se ne scusa ogni tanto. Non si è abituata evidentemente allo straordinario, anche se ormai fa parte della sua vita quotidiana. Il pomeriggio, al ritorno da scuola o dal centro diurno dove due ragazze disabili trascorrono le loro mattine, si passa tra compiti, puzzle, allenamenti di calcio e preparazione di dolci.
4: La casa famiglia in sé, cioè, è anche un posto dove si cresce, si condivide, e anche i nostri figli.
5: Io sono Gianluca, figlio di Nunzio Naidi, faccio università, scienze dell'educazione a Urbino. Quando racconto della mia famiglia agli amici, alle persone, quando conosco le persone, rimangono stupiti, dice, caspita, 12 in casa, 13. Per me è normale, e anche speciale, perché comunque guardando le famiglie anche dei miei amici, abitando anche al di fuori della casa famiglia, riesco a percepire proprio il perché è speciale la mia famiglia. Innanzitutto sì, io come figlio certe volte faccio difficoltà anche a trovare il mio spazio libero, a trovare, diciamo, un po' di privacy. Col tempo, abituandoci, dopo riesci a trovare i tuoi spazi.
2: Da qui, dalla casa, si alza una piacevole confusione, mentre tutto intorno è molto silenzioso. In paese ci sono in tutto una quarantina di persone. Nunzio e Naidi trovano il tempo ogni tanto di andare a trovare gli anziani del paese, come Giuseppe che ha appena compiuto 100 anni.
6: Ciao Peppe! Peppe!
4: Peppe!
6: Come va?
7: Allora, così va!
6: Come è andato il compleanno?
7: Il compleanno, sì.
6: Ti è piaciuto?
7: Non ho fatto tanto lusso, però... 100 anni
4: è da festeggiare, eh?
2: La casa famiglia tiene vivo questo paese quasi spopolato e anima anche la vita pastorale del paesino nella chiesetta di Santa Maria Assunta, dove officia la messa Don Gregorio, parroco di origine polacca.
8: Buongiorno. Buongiorno, sto preparando già ostia.
3: Ok, allora noi io e Anaidi facciamo le letture come al solito, poi canti.
8: Sì.
3: E per la prossima domenica come ci organizziamo? Cosa facciamo, donna?
8: Sì, il Vangelo proprio, io vi do un nuovo comandamento, vi amiate gli uni altri come io vi ho amati.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
2: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: La biblioteca dei ragazzi, la biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lani.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Biblioteca dei Ragazzi e benvenuta Samira Rocchetti, che è regia. Con lei in questa puntata ci immergeremo in storie che parlano di partenze, nuovi inizi e sguardi curiosi verso il domani. Inizieremo tra poco parlando di solitudine e rinascita, lo faremo insieme a Chiara Valentini, che ci presenterà Via da qui di Tamara Bach. Passeremo poi alla tenerezza delle prime letture con Alessandro Montagnana e il suo Coniglietto Zampa, una serie la sua che celebra l'inclusione e la meraviglia della natura. Infine varcheremo i confini del tempo con la traduttrice Sara Ragusa per scoprire e sfogliare l'esilarante Il libro del futuro di Meg Barnett e Sean Harris. Prendete un posto comodo perché il nostro viaggio tra le pagine comincia dopo questa canzone.
3: Io l'ho fatto per proteggermi perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: Passiamo alla prossima storia, una storia bella, ma del resto io ormai ho imparato che quando mi arrivano dei libri, Demons Raga, diciamo, posso anche sceglierli a occhi chiusi o quantomeno, insomma, entrano nei miei gusti perché sono tutte storie che mi prendono e che leggo stravolentieri. Quindi adesso vi raccontiamo, uso il plurale perché ovviamente non sono da sola, Via da qui, nuova uscita che raccontiamo con colei che mi ha permesso di leggerla in italiano, Claudia Valentini. Claudia, che bello ritrovarti, come stai?
1: Ciao, grazie mille ancora per l'invito, per me è sempre un piacere tornare, è un appuntamento meraviglioso. Tutto bene, grazie.
0: Felice, felice che ti vada tutto bene, felice di averti qui e felice di raccontare questa storia. Intanto mi racconti qualcosa dell'autrice?
1: Allora, l'autrice Tamara Bach è una scrittrice che è, diciamo, nel target di questo libro, come diciamo middle grade alto, è bravissima veramente, ha delle voci, riesce a creare delle voci particolari, dare spessore ai personaggi e prende sempre le storie da prospettive molto molto particolari. E per cui io, quando mi è stata proposta, ho fatto veramente salti di gioia perché l'avevo già studiata tra virgolette in altri corsi di traduzione con partecipanti da tutto il mondo e quindi anche vedere come poter mettere, avevo già provato, diciamo, a mettere le mani nella sua scrittura ed è stata un'esperienza molto molto arricchente. Quindi quando Emons Raga mi ha proposto questo libro sono stata veramente tanto felice.
0: È una storia bella, una storia che parte con una storia di solitudine in fondo, insomma. Racconta tu fino a quanto credi sia giusto raccontare, perché io ho sempre paura di raccontare troppo.
1: Allora, anch'io dovrò muovermi con a passetti molto molto molto delicati. Come dicevo prima, Tamara Bach è una scrittrice che si rivolge molto molto bene ai ragazzi più grandi tra virgolette, e qui secondo me fa un capolavoro perché ci presenta una storia che in qualche modo trascende l'età, il contemporaneo e il presente, e riesce a darci una prospettiva di più generazioni e ci riesce perfettamente senza perdere, secondo me, l'attenzione del lettore giovane, quindi del lettore in generale, ma il rischio poteva essere di più con un lettore giovane. Quindi secondo me anche questo è un elemento riuscitissimo del libro. La storia, diciamo che come mostra questo lo possiamo dire perché lo mostra la copertina lo mostra la copertina del libro, che tra l'altro io adoro la copertina italiana è meravigliosa, secondo me è riuscitissima. Diciamo, il perno di questa storia è la casa attorno a cui si muovono tante storie, si muove la storia della nostra protagonista, Kaija, che insieme alla sua famiglia, la mamma e il papà, ritornano in questa casa, una casa che era già appartenuta alla mamma, e è una casa in un paesino non meglio identificato della Germania, quindi un contesto piccolo, un contesto in cui si conoscono tutti, un contesto da cui la mamma anni prima era andata via. Scopriamo che insieme alla mamma e al papà e a Kaija c'è anche la meravigliosa zia Josefa, che anche lei a sua volta, prima ancora della mamma di Kaija, se n'è andata da quella casa lì per vivere la sua vita altrove, e quindi è un ritorno di più generazioni in questa casa e in questo paesino. Si intravede un po' tra le righe che Kaija torna, diciamo, lei in realtà torna per la prima volta, ma appunto ha un bagaglio delle generazioni passate, quindi per lei sì è un ritorno, ma è un trasferimento, e lo fa, la famiglia si trasferisce lì perché capiamo che è successo qualcosa di poco piacevole a lei nella sua vecchia vita, nella vecchia città in cui abitava. Nel momento in cui arriva in questa città, in questo paesino, in questa casa, Kaija si rende conto che le amiche che aveva tanto a cuore e che aveva lasciato a malincuore indietro in realtà non, insomma se la dimenticano abbastanza velocemente, ma trova una realtà in cui probabilmente riuscirà a dare appunto ad avere questo nuovo inizio, e con lei anche la mamma e anche la zia.
0: E anche la zia. I nuovi inizi, si sa, non sono mai facili a nessuna età, all'età della protagonista sicuramente ancor meno, tant'è che all'inizio appunto vive sicuramente dei momenti un po' difficili. Non ero mai stata quella nuova, non ero mai stata sola, invece sola si sente tantissimo.
1: Esatto, e lo capiamo da tante riflessioni che fa Caisa, perché per le prime parti del romanzo appunto è da sola, e quindi noi leggiamo tutte le sue emozioni, tutti i suoi pensieri, e vediamo quanto fa fatica a non essere né là né qua, perché lei stessa capisce che là nella vecchia vita era stata male, quindi non vuole per forza tornare in quella realtà lì. Capisce che però la nuova realtà per il momento è veramente una pagina bianca, quindi ancora non è sua, ancora non ha nulla di sé. E, pagina dopo pagina, però, vediamo che raccoglie anche metaforicamente, ma anche fisicamente, raccoglie l'eredità lasciata dalla mamma e dalla zia in quella casa, no? Secondo me è emblematico il fatto che a un certo punto, per decorare la sua stanza, per arredarla, dopo aver fatto fatica anche solo a pensare di aprire gli scatoloni che rimarranno lì a lungo, si ritrova in cantina e prende degli oggetti, prende dei mobili, prende delle foto che erano nella casa, abbandonati dalle generazioni precedenti, quindi probabilmente una cassettiera che era stata della zia o della mamma, e se le rimette a posto e le fa diventare arredamento della sua stanza. Questo per dire che raccoglie, prende da chi ha vissuto lì prima di lei, prende l'eredità, prende la loro storia e poi se la fa propria. E anche la presenza di Caisa in questa realtà fa sì che le due persone che erano invece, conoscevano molto bene quella realtà e se ne erano andate, quindi la mamma e la zia, riescano a reintegrarsi nel giusto modo, in qualche, mi viene da dire, nella vecchia rete sociale dalla quale invece erano andate via, fuggite, scappate, chi lo sa.
0: Tutte cose, esatto, che il lettore dovrà scoprire, esatto, da solo necessariamente. Per quanto, mentre tu parlavi, continuavo a guardare questa splendida copertina che veramente ha tantissimi indizi, quindi poi quando leggerete la storia riguarderete la copertina.

0: cucina ritroverete quasi tutto lì, ed è bellissima questa cosa. E vabbè, niente, non raccontiamo altro, se non che davvero è un libro godibilissimo a tutte le età. E l'altra particolarità di questa collana è anche la possibilità di ascoltarlo. Molte persone amano ascoltare le storie, l'audiolibro, per molte persone è anche forse l'unico modo di fruire di alcune letture, ed è una cosa che mi piace molto.
1: Sì, anch'io adoro, molto spesso io faccio, sì, uso, diciamo così, degli audiolibri che mi accompagnano in alcuni momenti della giornata, e anche molto spesso mi aiutano anche a tradurre, perché nel momento in cui sento l'audiolibro originale riesco a capire anche il ritmo, la voce, mi arriva molto meglio. Quindi io sono una grandissima fan della carta, ma anche una grandissima fan degli audiolibri, devo dire la verità.
0: E noi siamo dei grandissimi fan di Claudia Valentini, che a questo punto spero di ritrovare presto, anche perché no, non solo traduci benissimo, ma racconti benissimo. Dovresti farlo tu l'audiolibro dei tuoi libri. Claudia, è sempre un piacere, ti ringrazio.
1: Ti ringrazio veramente, sono io a ringraziare te e dell'invito, e buone letture.

0: E noi siamo pronti ad entrare in un mondo meraviglioso, in una natura meravigliosa, con dei nuovi amici davvero fantastici. Il più grande amico, però, lo ritroviamo subito ed è Alessandro Montagnana che torna alla Biblioteca dei Ragazzi. Come stai, Alessandro?
1: Buongiorno a tutti, bene, bene, grazie. Bene,
0: Tra l'altro,
1: bene.
0: sarei anche un po' emozionato nel raccontare un progetto tutto nuovo che credo ti sia così costato tanto lavoro, però anche tanta soddisfazione.
1: Sì, è un progettone, ci ho lavorato su svariati mesi e niente, spero che sia apprezzabile da tutti i bimbi più piccoli, ma anche quelli più grandi.
0: Sarà sicuramente così. È appunto una nuova serie che ha come protagonista Zampa e alcuni amici che poi andremo a raccontare. Zampa, che è questo coniglietto tutto arancione o quasi?
1: Esatto, Zampa è tutto arancione e l'ho pensato come l'unico fratello di una cucciolata di sei coniglietti ed è l'unico perché ha una zampetta bianca, ecco. È questo coniglietto arancione con questa zampetta bianca ed è molto
0: Sì,
1: simpatico,
0: molto
1: ecco.
0: simpatico, poi ha delle caratteristiche che insomma il lettore scoprirà via via quando appunto si immergerà nelle sue avventure, ma ne ha una che a me piace tanto, che un po' mi appartiene, cioè lui trova sempre il lato bello delle cose.
1: Esatto, anche in una giornata di pioggia, e qui non spoilerò altro perché in uno dei due libri che usciranno tra poco e magari di cui andremo a dire un qualcosina in più, è una giornata di pioggia, anche lui in una giornata di pioggia riesce a trovare il lato bello, ecco. Michael, non voglio spoilerarvi troppo.
0: Però te lo chiedo, Alessandro, sei anche tu un po' così?
1: Sì, guarda, io ho fatto scautismo e una delle belle cose era proprio il fatto di trovare il lato positivo delle cose, anche nelle difficoltà, anche nelle avversità, magari, no? Che ci sono nella vita, ecco. E quindi ho riportato un po' questo concetto anche nelle storie di Zampa.
0: Scout anch'io, Fede, la scuola è stata quella. Anche l'amore per la natura che ti contraddistingue,
1: Esatto.
0: insomma, trova lì sicuramente terreno fertile. Hai già appunto anticipato che le avventure sono più di una, adesso ne leggeremo, ne stiamo per leggere due: Zampa e gli amici del bosco e Zampa coniglio coraggioso, in cui appunto questa parola amici è una parola importante, perché sono tutte storie che fanno capire quanto è importante affrontare tutte le piccole e grandi cose della vita con degli amici.
1: Esatto, e appunto come vedremo in queste storie c'è Zampa e poi ci sono due suoi amici, l'Oca Macchia e il Riccio Spillo. E appunto l'amicizia è un po' il filo guida di tutte queste storie. E ci sono anche altri temi, ma diciamo che l'amicizia è la parola chiave, ecco, di questi due libri, intanto, perché intanto sono due, ma speriamo appunto possono essere anche di più.
0: Sono sicuramente perfetti come prime letture, però anche i bimbi che ancora non leggono sicuramente se li faranno leggere molto volentieri e poi si perderanno nelle illustrazioni che sono meravigliose, Alessandro.
1: Grazie, grazie mille. Se posso dire qualche dettaglio in più sulle illustrazioni, sono ambientate nel bosco, in questo quello che io chiamo il bosco delle 12 querce, in cui appunto vivono Zampa, Spillo e Macchia, ma anche tanti altri animaletti che andremo a scoprire di volta in volta, di storia dopo storia, ecco.
0: Senti, quando hai disegnato Zampa ti è venuto subito così?
1: Allora, in realtà Zampa è ispirato a una coniglietta che ha vissuto con me per ben 10 anni ed era proprio una coniglietta arancione come lui, con una zampetta bianca, quindi tutto alla fine è nato da un bel ricordo di vita, ecco, che ho di questa convivenza con questa coniglietta. Per ben 10 anni. E quindi è stato abbastanza facile perché avendo un buon ricordo di lei, ecco, il personaggio poi è nato veramente in modo fluente, ecco.
0: E invece i suoi due amici come sono nati, Pigna e Macchia?
1: Allora, cercavo una caratteristica caratteristica che potesse rendere unici questi due personaggi, no? Allora c'è l'oca macchia, che è un'oca che c'ha appunto macchia perché c'ha questa macchia nera sull'occhio, e quindi è un'oca tutta bianca però con una macchia nera, e invece c'è il riccio, il porcospino Spillo, invece che appunto mi sono detto, ma gli aculei come possiamo dare un nome simpatico agli, un porcospino che tra l'altro tra gli aculei c'ha dei fiorellini perché si vanno a, come dire, no? Si pungono e si attaccano, e quindi ho detto diamo un nome simpatico, ecco, a questo riccio che tra l'altro c'ha il naso rosso come la capocchia,
0: sì,
1: di uno spillo.
0: Vero.
1: E quindi ecco, è stato un po' il trovare un nome simpatico insomma a questo
0: poi
1: riccio,
0: è tenerissimo.
1: Grazie.
0: E poi naturalmente tutta la natura che circonda le avventure di questi tre amici e degli altri personaggi che scopriremo ovviamente nelle tue storie, e la natura, insomma, il tuo ambiente, la tua passione, quindi ti trovi sempre a tuo agio nel raccontarcela.
1: Diciamo di sì, che ho avuto comunque un'infanzia fortunata, dico così perché ho avuto il piacere di poterla trascorrere in gran parte appunto tra lo scautismo, tra il fatto che i nonni vivevano in campagna, appunto anche lì con galline, oche, poi scoiattoli, conigli, quindi comunque avevo sempre il modo di confrontarmi, anche di vivere in mezzo alla natura con tutti i suoi animaletti, sia selvatici che anche quelli magari più domestici, no? E quindi un po' è stato, poi ci ho unito anche la mia passione per la montagna, quindi tutti ingredienti che poi mi hanno portato a fare questa ambientazione che è un po' mista tra campagna e montagna, però sempre tutto in mezzo a una natura molto verde e col bello, col cattivo tempo, ecco, ci ho messo un po' tutto quello che è il mio background naturalistico,
0: eh sì.
1: Diciamo così.
0: Insomma, al tuo background potrai attingere per tantissime altre storie di Zampa, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, ce n'è.
0: Quindi insomma auguriamo lunga vita a Zampa. Tra l'altro, mentre tu parlavi della montagna, della campagna, sei un predestinato con questo cognome, Alessandro.
1: In effetti.
0: Non ti poteva, esatto, piacere il mare, voglio dire, no, scherzo.
1: Esatto.
0: Comunque, con tanti tanti complimenti, perché il lavoro e la passione che c'è dentro, dietro e durante Zampa è proprio percepibile, e non vediamo l'ora di leggere anche le altre avventure. Queste sono in uscita in libreria ad aprile per Ammedizioni, e poi chissà.
1: Ci stiamo già pensando a qualcosa di nuovo.
0: Dai, e allora noi saremo qui pronti a raccontarlo. Grazie Alessandro.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: E siamo pronti a raccontarvi una storia che non arriva dal passato, non arriva dal presente, ma arriva dal futuro. Si intitola il libro Dal futuro e ne parlo con una donna, chissà se arriva dal futuro, Sara Ragusa. Bentornata Sara, come stai?
1: Benissimo, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Senti, questo libro è un po' difficile da raccontare in radio, ma noi ce la faremo. Intanto un libro che arriva dal futuro, cioè la prima volta che mi capita.
1: Infatti questo è un libro unico, perché appunto tutti gli altri libri sono scritti nel passato, invece questo viene proprio dal futuro e ci vuole raccontare questo futuro, com'è, come sarà, in modo da prepararci in qualche modo. E ci racconta che il futuro è cambiato in ogni aspetto, è cambiata ogni cosa rispetto a oggi, e ci descrive proprio attentamente le differenze. Ad esempio, non so se volete sapere come si chiama il sole nel futuro, si chiama luna, e la luna si chiama sole, e il giorno si chiama notte, la notte si chiama giorno, e si possono fare una infinità di esempi. E le banane, ad esempio, si chiamano mele, e le mele, per fortuna, nel futuro non esistono. E oltre a questi scambi, che in fondo non creano così tanti problemi, perché una volta che ti sei abituato vai via liscio, ci sono poi però alcune modifiche del linguaggio che invece sono un po' più delicate. Ad esempio, nel futuro i nasi si chiamano funghi. Quindi quando nel futuro capita di leggere i libri antichi, cioè quelli della nostra epoca, e tutti sono disgustati dall'immagine di qualcuno che mangia dei funghi, immaginando dei nasi serviti su un bel piatto da portata con tutto quello che ci può immaginare dentro. E poi oltre alle parole sono cambiate anche molto le abitudini. Ad esempio, invece di ringraziare quando qualcuno è gentile, gli si appoggia un pesce sulla testa.
0: Ecco.
1: Oppure per augurare salute a chi starnutisce si dice scusami Susan, anche se la persona non si chiama affatto Susan. Oppure per salutare qualcuno quando si va via si dice puzzi di neonato. Ecco, bisogna un po' entrarci in questo futuro, che è davvero incredibile.
0: Un futuro che ti sei trovata tra le mani, un futuro disegnato in questa e raccontato in questa maniera molto divertente da due autori che, a quanto mi raccontavi poco fa, insomma, non sono nuovi a bizzarrie del genere.
1: No, infatti, questi due autori li ho già tradotti insieme nella serie a fumetti Il primo gatto nello spazio. E appunto, come ti dicevo prima fuori onda, in questa serie mi dovevo fermare ogni tanto mentre traducevo da ridere, perché sono due autori, a parte essere molto famosi panorama della letteratura per l'infanzia, sono anche una coppia comica perfetta, e si sente

0: a calarla dall'alto, dall'adulto che vuole raccontare qualcosa di divertente o educativo, cioè sono proprio dei bambini che contano delle storie super divertenti. E così in questo caso, ad esempio, sono riusciti a scrivere e disegnare un libro che permette di interrogarsi con ironia e tantissimo divertimento su come immaginiamo il futuro, perché questo libro è perfetto da leggere ad alta voce per coinvolgere anche i più piccoli, fin dai 4 anni direi, in conversazioni fantasiose che possono prendere qualsiasi direzione, appunto.
1: Ah beh, certo, non c'è dubbio. Tra l'altro tu hai evidenziato una cosa importantissima, perché l'adulto distratto che si troverà tra le mani questo libro lo troverà magari estremamente semplice, ma la semplicità ha sempre dietro un grande lavoro, perché non è mai banalità.
0: Esatto, è proprio i bambini lo sentono subito questa cosa, che non si sente la costruzione ma gli arriva appunto diretta e riesce a interrogarli, a farli divertire e a fargli partire l'immaginazione, mentre quando un libro è troppo costruito e si sente la trama, il tessuto del libro proprio da adulto che cerca di scendere a livello del bambino, i bambini lo sentono e poi non si divertono e non lo trovano appunto alla loro portata.
1: E è così. Certo, Sara, scusami, ma tra le prime pagine del libro non è che hai faticato tanto a tradurlo.
0: No, le prime pagine, no, diciamo che questo libro è stato particolarmente difficile, tranne alcuni giochetti. Alcuni giochetti, tipo ad esempio abbiamo dovuto inventarci un po' di cose, come tantissime persone nel futuro si chiamano Frenchy, faccia di frappè, quindi, oppure anche, adesso non mi vengono, anche puzzi di neonato. Eravamo incisi su Snella Kabibi, era l'originale, quindi profumi, puzzi, però puzzi molto più divertente, già immagino i bambini che urlano puzzi di neonato. Insomma, non è stato un libro particolarmente difficile, anche il nuovo colore del futuro, ecco, mi ha trovato un attimo a pensare, perché si chiama Blorange, che è un arancione uguale all'arancione che abbiamo, però si chiama Blorange in originale, l'abbiamo chiamato Blarancione, quindi abbiamo dovuto fare un po' di prove per capire cosa funzionasse.
1: Chiaro, però, Sara, che non volevo sminuire il tuo lavoro, anzi sei stata così gentile che io, ora non sei qui, ma vorrei appoggiare un grande pesce sulla tua testa, Sara, perché sei stata troppo gentile.
0: Grazie, un pesce sulla testa anche a te e puzzi di neonato.
1: È meraviglioso. Comunque, Sara, io ti ringrazio finalmente perché ci hai permesso di parlare di questo libro molto divertente che consiglio a tutti, il libro dal futuro, Terre di Mezzo, la cosa bellissima che credo sia voluta e che ogni tanto la tua voce diventava un po' metallica, proprio come giustamente la voce di una che arriva dal futuro, quindi dimmi la verità, ma tu vieni dal futuro.
0: Questo non ve lo posso svelare assolutamente, è un segreto.
1: Mannaggia. Vabbè, alla prossima allora.
0: Alla prossima. Ciao a tutti. Puzzata di neonato.

Con gli Uchu abbiamo concluso, diciamo, la parte canonica, classica della biblioteca dei ragazzi, ma volevo darvi una notizia, perché leggevo che a settembre dovrebbe uscire, sicuramente non in Italia, ma speriamo che poi venga tradotto anche in italiano, il primo libro per bambini scritto da Lizzo. Avete presente questa cantante che poi tra poco vi faremo ascoltare, bravissima? Ebbene, ha scritto appunto il suo primo libro per bambini, si intitola in lingua originale Lil Lizzo Meets Sasha B. Fluting, ed è un libro ispirato alla sua storia in cui racconta come ha trovato la sua strada verso la musica, in particolare verso il flauto. Lei è infatti un flauto a cui è molto affezionata e a cui ha dato anche il suo nome. In attesa di leggere il libro, noi ci salutiamo proprio con Lizzo.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa alle adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, siate tessitrici di comunione. Witkoff e Kushner a Mosca, dialoghi sulla pace in Ucraina. In Yemen proseguono gli scontri tra le forze governative e gli Houthi. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano le monache adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento. Salutando le religiose in pellegrinaggio a Roma, Leone XIV ha sottolineato l'importanza della ricerca costante del volto di Cristo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: Una luminosa testimonianza della gratuità di Dio che semina nel cuore umano il desiderio di cercare e contemplare il suo volto. In questo modo Leone XIV ha tratteggiato le adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, ricevendole in udienza nella sala del Concistoro. Le monache, che seguono la regola agostiniana, sono a Roma in pellegrinaggio sulle orme della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, che le fondò nel 1807. L'adorazione perpetua è il cardine del loro carisma, e a questo il Pontefice ha fatto riferimento confermandole nel loro servizio alla Chiesa. Siete chiamate a essere tessitrici di comunione con i fili della preghiera e del lavoro, dell'adorazione eucaristica e della condivisione fraterna nel monastero. Le monache sacramentine sono poco meno di un migliaio nel mondo, con circa 60 monasteri.
2: Sono atterrati questa mattina a Mosca i due inviati del presidente americano Trump con una proposta per la pace con l'Ucraina. Domani saranno anche a Kiev, ma il presidente ucraino Zelensky denuncia attacchi russi dimostrativi contro gli aeroporti della capitale a Boryspil. Una reazione, secondo Zelensky, alle discussioni sulla possibilità che la parte statunitense utilizzi un aereo per recarsi in Ucraina. Il servizio di Francesco De Remigis.
4: La visita degli inviati speciali del presidente americano Trump ha già una prima risposta. Ancora prima di iniziare a trattare nella loro proposta per una soluzione alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti devono tenere conto della realtà sul campo, che non è a favore di Kiev, sostiene il vice ministro degli esteri russo. Un alert che non sminuisce l'attesa per la missione di Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente statunitense ha spiegato infatti che i suoi inviati porteranno una proposta di pace che riguarda entrambi i fronti, prima a Mosca e il giorno seguente saranno a Kiev. Dopo il vertice di Anchorage dell'agosto 2025 ci sono stati vari tentativi di dialogo. L'Ucraina sta ancora aspettando la risposta della Russia sulla proposta di un cessate il fuoco aereo durante la visita degli inviati nelle due capitali, fa sapere l'ufficio di Zelensky. Ieri intanto un drone russo ha centrato il quartier generale dell'intelligence interna ucraina a Kiev, proprio alla vigilia della missione. Vedremo se è possibile fare qualcosa. Le parole di Trump: almeno 4 persone sono morte in un attacco notturno a Kamiansk, nell'Ucraina centro-orientale, 5 i feriti.
2: Una petroliera iraniana è stata colpita questa mattina da un attacco missilistico statunitense a 6 miglia dall'isola di Karg nel Golfo Persico. Lo chiarisce l'agenzia iraniana Tashnim dopo le esplosioni udite nella zona. Fonti locali affermano che non si sono registrate vittime. Nei Balcani, Serbia e Bosnia e Erzegovina andranno al voto nel mese di ottobre. Intanto in Kosovo, il partito che ha vinto le elezioni nel giugno scorso non trova alleati per la formazione del nuovo governo. Luca Collodi ne ha parlato con Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
5: In entrambi i paesi sono attesi alle urne. In realtà in Bosnia abbiamo già una data precisa per il voto, che è il 4 di ottobre, mentre per la Serbia le elezioni sono state annunciate dall'attuale presidente, che ha annunciato appunto le elezioni per fine ottobre, ma ancora non abbiamo una data. La campagna elettorale in Bosnia è partita ieri e è naturalmente fortemente influenzata degli avvenimenti di cronaca, cioè dalla morte del generale Ratko Mladic, l'autore per così dire del genocidio di Srebrenica, una morte che ha riportato alla luce le profonde divisioni che i Balcani hanno appunto subito durante gli anni della guerra.
6: Il Kosovo non ha ancora un governo nonostante le elezioni?
5: Sì, il Kosovo ormai è entrato in una crisi politica che dura da anni, che è il movimento spesso definito di sinistra nazionalista di Vendosie, che regolarmente vince le elezioni, però non riesce ad attirare intorno a sé alleati.
2: E forse i militari del governo di Aden hanno lanciato una controffensiva su postazioni strategiche degli Houthi nello Yemen, dopo che giovedì i ribelli filo-iraniani avevano tentato di prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, causando attualmente oltre 120 morti. Silvia Giovarrosa.
7: Si riaccende lo scontro Yemen tra l'esercito governativo di Aden e i miliziani filo-iraniani nel paese. Il consiglio presidenziale yemenita ha infatti annunciato che sono state colpite delle postazioni strategiche degli Houthi nel governatorato di Hodeidah, sul fronte sud-occidentale che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb. Le forze di Aden hanno continuato anche a bersagliare Taiz, dove giovedì i ribelli erano riusciti a guadagnare posizioni con l'obiettivo di porre sotto il controllo parte della regione. Il governo ha affermato che gli scontri continuano lungo i fronti costieri occidentali dello Yemen. Conseguenza delle nuove ondate di violenza è stato lo sfollamento di migliaia di persone. Secondo quanto riportano le Nazioni Unite, circa 1.800 famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Il governo di Aden, appoggiato dall'Arabia Saudita, ha dichiarato che non permetterà all'Iran e ai suoi affiliati di prendere il controllo di Bab el-Mandeb. Il presidente yemenita Rashad al-Halimi ha assicurato che il governo sta attuando tutti gli interventi necessari per la protezione dei civili.
2: L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha sostenuto che non sia in corso alcun piano per costringere i palestinesi ad abbandonare Gaza. Il funzionario USA ha affermato anche che il governo israeliano ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei palestinesi in tutta la Cisgiordania. Un morto e 11 dispersi per una frana nella Cina orientale. Decine di case sono state danneggiate a seguito di giorni di piogge torrenziali portate dal ciclone tropicale Saudal. La frana ha colpito parte di un villaggio nella contea di Sichuan, nella provincia di Xinxi. Si è concluso ieri sera ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News, è stata media partner. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Shervin Aravi, analista di geopolitica ed esperta di diritti umani, fra le relatrici del festival.
8: Se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono, l'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste, di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
9: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
8: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto, quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
2: La cultura, il fuoco come immagine della conoscenza, della forza creativa ma anche distruttiva. Ieri a Sarzana, con la lezione di padre Paolo Benanti sull'intelligenza artificiale, si è aperta la 23esima edizione del Festival della Mente, che riunisce oltre 50 protagonisti della cultura, della scienza e dell'arte. Il servizio di India Iammancini.
10: Dal fuoco di Prometeo all'intelligenza artificiale, il Festival della Mente sceglie un elemento antico per interrogare le grandi trasformazioni del presente: la tecnologia, l'energia, la crisi climatica, i conflitti, ma anche quella scintilla da cui nascono creatività e conoscenza. Ad aprire la riflessione è padre Paolo Benanti.
11: La tecnologia in mano all'umano è ambigua, gode di tutta l'ambiguità di cui gode il cuore dell'essere umano. Ma è a questo livello che secondo me si apre invece una missione specifica del credente, alla luce anche di quello che dicono le scritture, che possiamo trasformare le lance e le spade in aratri e falci, cioè qualcosa che qualcuno ha utilizzato per togliere la vita può essere strumento per fare pane, per dare vita.
10: E proprio strumenti per comprendere una realtà sempre più complessa vuole offrire il festival, come spiega la direttrice Benedetta Marietti.
12: Quello che dovrebbe fare un festival è cercare di dotarci di anche strumenti per cercare di orientarci in questa realtà difficile e per cercare anche di immaginare un futuro diverso.
2: Un'ultima ora sul clima. Il governo del Canada ha avvertito che i cambiamenti causati dal riscaldamento globale sono ormai reversibili dopo che il paese si è riscaldato di oltre 2 gradi Celsius negli ultimi 75 anni. Il rapporto canadese sostiene che l'influenza umana è l'unica spiegazione compatibile con la serie di cambiamenti osservati, tra cui ondate di calore più estreme, stagioni di incendi più lunghe, meno neve e ghiaccio, oceani più caldi e un aumento del livello del mare. Per ora è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Muroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé, di fronte a qualcuno che si sta perdendo non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea infatti che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

lo pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

0: Solo se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora, guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'Evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante. Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco. L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

tornare da quale angolo lontano. Ombre a rincorrersi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo. È un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Continua questa speciale settimana di Natale con le classifiche del weekend, in arrivo ovviamente nella giornata di sabato con il grande contenitore che riepilogherà tutto quello che vi racconteremo in questi giorni, ma le classifiche di oggi dalle 14 alle 15 in questo martedì 23 dicembre vi danno e ci danno l'opportunità di fare il punto della situazione sull'anno in corso che sta per finire. Quindi facciamo in anticipo un po' sui tempi rispetto allo scorso anno, la puntata riassuntiva, come un po' nelle classifiche appunto del fine settimana, su quello che è accaduto nel 2025 a livello musicale, a livello di ricerche anche online, cosa hanno cercato di più gli italiani in rete, insomma tutto quello che abbiamo vissuto in questo 2025, travagliato, positivo e anche stuzzicante dal punto di vista musicale. Siete benvenuti anche con le vostre sensazioni, anche i vostri ricordi legati a quest'anno. Ad esempio vi chiedo subito cosa avete cercato di più su Google online, mandandoci una bella mail a diretta@radiumblu.it. Le classifiche che partono subito col resoconto dell'anno dei singoli più ascoltati e anche produzioni italiane, non di quelle che sono le top 100 sia italiana che europea. Ovviamente noi scaliamo questa classifica italiana dalla numero 10 alla numero 1 di quelle che sono state le canzoni entrate in rotazione radiofonica dall'inizio dello scorso gennaio fino a questo momento, e quindi vediamo che alla numero 10 si piazza Achille Lauro con La sua Amor.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

E abbiamo iniziato col tocco romantico di Achille Lauro. È stato un anno fantastico per lui, da Incoscienti Giovani, dell'ultimo Festival di Sanremo, canzone che compare anche nelle produzioni dell'anno, quelle più ascoltate, anche i dischi più acquistati, il suo ultimo disco, quello praticamente che lo vede nella nuova veste pop romantica, Achille Lauro con Amor, è al numero 10 tra le canzoni che sono entrate nella lista della top 10 ufficiale dell'Airplay 2025, la top 10 delle più ascoltate in radio, anche qui su Imlu 2000 ovviamente, anche se, ve lo ricordo, abbiamo una nostra personalissima classifica che arriverà domani, la classifica ufficiale di Imlu 2000, con cui faremo il punto della situazione della settimana, vedremo quali sono le canzoni in entrata, in uscita, quelle che rimangono stabili. Intanto alla numero 9 vi segnalo il grande successo targato Warner di Annalisa con Maschio, e tra le canzoni in rotazione radiofonica in questo 2025 ha fatto la differenza e si piazza alla numero 8 il vocione, l'intensità, la personalità di questo straordinario giovane cantante internazionale. Lui è Alex Warren con Ordinary. They say that-

Classifica davvero speciale di questo martedì 23 dicembre insieme su In Blue 2000 era Alex Warren con Ordinary alla numero 8 dell'Airplay 2025, la top 10 delle canzoni più ascoltate in radio nel nostro paese. Allora andiamo a vedere cosa hanno cercato invece gli italiani su Google per quanto riguarda gli addii che hanno segnato questo 2025. Tra le ricerche in maggiore crescita quest'anno spiccano gli addii a figure rilevanti appunto della cultura, dello spettacolo e dell'informazione che ci hanno lasciato. Il dato più importante riguarda la scomparsa di Papa Francesco, lo ricordiamo, avvenuta il 21 aprile con grande sgomento in tutto il mondo, che ha generato un'ondata di commozione, anche questa forte presenza internazionale nella capitale in un momento delicato per gli equilibri diplomatici anche a livello mondiale. Il report di Google registra grande attenzione anche per la scomparsa di personalità molto amate dal pubblico italiano come Pippo Baudo, appunto lo storico volto della televisione anche di Sanremo, Giorgio Armani, icona mondiale della moda, ma anche Robert Redford, ci hanno lasciato recentemente anche le gemelle Kessler ed Eleonora Giorgi. L'insieme di queste figure rappresentano, diciamo, questo patrimonio culturale del nostro paese anche a livello mediatico di grande valore e importanza. Anche l'interesse online di questo 2025 degli italiani conferma il forte impatto che le storie, queste storie di questi personaggi che ci hanno lasciato, che hanno fatto la storia del costume, dell'epoca, della società del nostro paese, hanno avuto sull'immaginario collettivo dei nostri connazionali. Ritornando alla classifica dell'Airplay 2025, abbiamo lasciato Alex Warren alla numero 8 con Ordinary, saliamo di un gradino, ci sono alla numero 7, tra i più ascoltati dell'anno, i Pinguini Tattici Nucleari con Bottiglie Vuote. C'è una storia.

0: troverò.
1: E questo è davvero il meglio del 2025 che ci stiamo per lasciare alle spalle in questa settimana natalizia, in cui facciamo un po' il punto della situazione di ciò che è accaduto in questo 2025, aprendo le porte, speriamo, come sempre, non lo diciamo tutti gli anni, ovviamente, poi si verifica un po' più, un po' meno, dipende dai casi, che sia un anno migliore il 2026, quello che sta per arrivare. Numero 7, Pinguini Tattici Nucleari, bottiglie vuote tra le canzoni più ascoltate in radio nell'airplay radiofonico nazionale del 2025. Allora, vediamo quali sono state anche le domande sull'attualità internazionale, perché le dinamiche geopolitiche hanno occupato una parte importante delle ricerche su Google in questo 2025, soprattutto attraverso le domande che gli utenti hanno rivolto. Tra queste emergono interrogativi legati ai conflitti in Medio Oriente, soprattutto perché Israele ha attaccato l'Iran e Gaza. Questa è la domanda che è stata la più cercata in rete, ma anche quesiti riguardanti eventi globali come i roghi che hanno interessato l'area di Los Angeles e anche l'ambito di Hollywood, riassunti nella ricerca perché Los Angeles brucia. Tra l'altro, proprio da questa frase, mentre Los Angeles brucia, ha trovato ispirazione, ha tratto ispirazione, ma questo ve l'ho già raccontato in tempi non sospetti, Fabri Fibra, per il titolo del suo ultimo album. Il report riporta anche domande connesse a figure politiche e giudiziarie, come perché Sarkozy è in carcere, e anche casi che hanno coinvolto cittadini italiani all'estero, come la detenzione della giornalista Cecilia Sala a Teheran, poi rilasciata. Tra le curiosità politiche compare anche perché Leone XIV, legata appunto all'elezione del successore di Papa Francesco, quindi anche il nuovo Papa sta lì sul trono, sul podio delle ricerche di questo 2025 in rete. Continuiamo invece in radio, nell'FM nazionale, e vediamo le emittenti in FM cosa hanno proposto agli ascoltatori, quali sono state le certificazioni, quelle dei più ascoltati appunto di questo 2025. Abbiamo lasciato i Pinguini Tattici Nucleari alla 7 con Bottiglie Vuote, c'era anche Max Pezzali ovviamente. Altro successo internazionale che arriva appunto dritto dritto da una cover, in questo caso si intitola Anxiety, questo è il nuovo titolo dalla canzone famosa di Gautier con Kimbra di qualche anno fa, che a sua volta è anche una cover di una canzone, se non sbaglio, brasiliana. In questo caso l'artista che l'ha rifatta anche in maniera degna e positiva è Daichi, che si conferma al numero 6 dell'Airplay 2025. Questa è Anxiety.

È stato sicuramente un anno di rilievo nell'FM nazionale per quanto riguarda le artiste donne. Le donne si sono contraddistinte ovviamente nel panorama della musica internazionale, non solo nel nostro paese, per la loro vitalità, per la loro musica appassionata, per la loro professionalità, senza dubbio anche quella, e anche il loro saperci fare sul palco. Daichi è stata una dei nuovi fenomeni internazionali con Anxiety, appena ascoltata la numero 6. Nel meglio di questo 2025 dell'Airplay di quest'anno abbiamo alla numero 5 un'altra donna che sa il fatto suo, giovanissima, molto quotata, è stata ovviamente anche molto cercata in rete tra gli artisti internazionali, e ci ha regalato questa chicca, questa perla di canzone che andiamo ad ascoltare. Numero 5 dell'anno, c'è Lola Young con Messi.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla top 4 di questa classifica per quanto riguarda le canzoni più ascoltate in radio nell'ultimo anno. Ecco, fa strano dirlo, ma sta finendo anche quest'anno e naturalmente dobbiamo fare anche il punto della situazione. Lo stiamo facendo con il meglio del 2025, puntata speciale di questo martedì 23 dicembre. Salutiamo anche Grazia che ci ha scritto a diretta @radioblu.it. Anche lei ha amato molto la canzone di Lola Young in questo anno e insieme l'abbiamo ascoltata, anzi riascoltata volentieri. Al numero 4 troviamo lui, Roscio, Ed Sheeran, che ci ha regalato un bellissimo album tra i più quotati, tra i più venduti di quest'anno che ci stiamo per lasciare alle spalle, ovvero Play. E da Play insomma sono uscite tante emozioni anche in giro per il mondo, perché lui ha realizzato anche dei video molto accattivanti, non so se li avete visti in rete, dove gira davvero tantissimi continenti alla scoperta di sonorità, da quelle persiane a quelle indiane, in questo caso proprio persiano. Azizam, che vuole praticamente significare, tradotto, caro amore mio, più o meno tesoro mio, ecco, in una citazione persiana non indifferente, una musica che ci coinvolge. La canzone di Ed Sheeran è al numero 4 tra le più ascoltate di questo 2025 in Italia.

I ritmi che ci travolgono in questo pomeriggio di martedì, ben ritrovati. Tra l'altro un saluto a quelli che ci seguono dal DAB e quelli che ci seguono con la loro app sempre al fianco, a portata di smartphone da scaricare. Lo ricordo anche per queste festività, se andate in giro ci potete beccare, trovare nell'Airplay radiofonico nazionale, anche grazie alla nostra app Play 2000. E su play2000.it, il sito, trovate tutti i nostri contenuti in podcast e anche quelli della TV di TV 2000, che salutiamo. Allora, numero 4 Ed Sheeran con Azizam. Numero 3, siamo nella top 3 dell'anno. Tra i brani più ascoltati in assoluto in questo 2025 nel nostro paese c'è lei, Lady Grammy, possiamo definirla, perché proprio con questa canzone è candidata ai prossimi Grammy Awards che saranno assegnati proprio all'inizio del nuovo anno 2026. E Lady Gaga, la regina della posizione numero 3, medaglia di bronzo di questo 2025 con Abracadabra.

Sarà la regina anche quest'anno dei Grammy Awards, anzi il prossimo anno ormai vicino, chi lo sa, staremo a vedere. Intanto Lady Gaga è candidata proprio con la canzone che la vede in top 3, ovvero Abracadabra, posizione numero 3 dell'Airplay 2025 italiano per quanto riguarda le canzoni più ascoltate nel nostro paese durante quest'anno. Alla numero 2, Pronto come va, il tormentone targato Warner estivo dei The Colors, mentre alla numero 1 è sua di Alf, è stato il fenomeno dell'estate con Manu Chao in questa che ormai a tutti gli effetti una cover, ma anche rivisitata con le classiche barre, così come si dice in maniera hip-hopara, ecco, dallo stesso Alfa che le ha inserite in versione rap all'interno appunto di questo classico di Manu Chao, A me mi piace, nella versione italiana appunto di Alfa featuring Manu Chao, la canzone più ascoltata in radio nel 2025, e l'ascoltiamo subito, la numero 1 qui su In Blu 2000.

0: E archiviamo definitivamente l'Airplay 2025 delle canzoni più ascoltate in Italia con la vittoria, la posizione numero uno di Alfa featuring Manu Chao da Me Gustas Tu, grande classico di Manu Chao, rivisitato quest'anno da Alfa con il titolo A me mi piace. A noi ci piace anche vedere quali sono diciamo i personaggi in ascesa quest'anno. Pensate che nelle ricerche di Google online, Lucio Corsi è il personaggio, l'artista più cercato in assoluto su Google Italia nelle classifiche di un anno di ricerche 2025, questa analisi che ogni anno appunto raccoglie le parole che gli italiani hanno cercato in rete. Effettivamente il 2025 è stato per lui un anno straordinario fin dall'inizio, quindi il secondo posto al Festival di Sanremo, lo ricorderete, seguito dall'uscita dell'album Volevo essere un duro e la sua omonima canzone che ascolteremo tra poco, e il 21 marzo lo hanno portato subito in vetta alle classifiche di vendite anche la partecipazione all'Eurovision Song Contest che ha ampliato ulteriormente la sua visibilità internazionale, chiudendo la finale con un ottimo quinto posto. A proposito, proprio il brano proposto a Sanremo 2025 e successivamente all'Eurovision Song Contest del cantautore toscano Lucio Corsi, Volevo essere un duro, è quello più cercato sul web, quindi c'è anche la classifica completa dei cantanti più cercati, dove si può notare anche l'influenza del Festival di Sanremo. Troviamo tra le varie ricerche Achille Lauro, Bruno Risas, Serena Brancale, Marcella Bella, Olly, e al primo posto appunto Lucio Corsi. Questa è Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro di Lucio Corsi, primo piano, primo nome tra i più cercati in assoluto i personaggi dell'anno 2025 su Google, c'è lui con la sua canzone e il suo successo sanremese. Ma anche Spotify ogni anno fa una sorta di classifica delle cose più ascoltate, no? Di tutto quello che giovani, meno giovani ascoltano in musica, anche in podcast, oltre 700 milioni di utenti in tutto il mondo che hanno ascoltato e condiviso, trasformando le scelte anche individuali in tendenze collettive. Anche se poi Spotify, lo ricorderete, la scorsa settimana ha avuto una specie di tracollo, c'è stato un guasto a livello mondiale, non si sentiva praticamente più nulla. Spotify ha reso noto che gli utenti possono anche accedere alla loro esperienza personalizzata Wrap, disponibile sul

home dell'app, quindi basta controllare di aver installato l'ultima versione su iOS e Android, e si troveranno anche playlist a cura degli editor di Spotify dedicati appunto a questa sezione Wrap, che riguarda appunto i preferiti dell'anno. E nei preferiti dell'anno noi affrontiamo un'altra classifica, vediamo che c'è ancora tanta musica italiana, perché il brano più ascoltato in Italia nel 2025 secondo Spotify, per l'appunto sulla piattaforma Spotify, prima abbiamo parlato dell'airplay radiofonico nazionale, abbiamo una canzone che ascolteremo tra poco, non vi svelo subito la classifica, andiamo con ordine, perché al numero 10 abbiamo Scarabocchi di Olly e Giulia. Olly la fa praticamente da padrone all'interno di questa chart. Alla 9 Battito di Fedez, tra le più ascoltate italiane nel 2025 su Spotify per Due Come Noi, ancora Olly con Angelina Mango e Giuli. E alla numero 7 non c'è Olly e si cambia ogni tanto, perché ascoltiamo Cesare Cremonini che si piazza nella chart di Spotify con Ora che non ho più te. Ora che non ho...

Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, è la sua canzone più famosa di questo 2025 dall'ultimo album Alaska Baby, che si piazza al numero 7 nella classifica di Spotify delle più ascoltati, brani più ascoltati in Italia in questo 2025 che volge al termine. Nella classifica di oggi speciale di Blue 2000 stiamo affrontando la chart di Spotify, dove troviamo Quante volte ti ho cercato, ecco il mio momento karaoke, l'ho fatto, e adesso è il momento di ascoltare quella bella vera voce di Giorgia con La cura per me. Si piazza alla numero 6. Dentro la

0: La splendida Cura per me di Giorgia, uno degli album e soprattutto delle canzoni più belle di quest'anno. La Cura per me alla numero 6 della classifica dei brani più ascoltati in Italia nel 2025 secondo la chart rap di Spotify. Al numero 5 abbiamo DMF di Bad Bunny, mentre la numero 4 è affidata alla canzone La Plena di V-Sound 05. Ecco, scusate, io non li conosco, posso dirlo? Ecco, sicuramente una dei gruppi o delle band conosciutissime dai giovani. Al numero 3 abbiamo Neon di Sfera Ebbasta e Shiva, questi li conosco, mentre alla numero 2 abbiamo un altro volto conosciuto che abbiamo ascoltato oggi, che è Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Ma la numero 1 è occupata ancora una volta e un altro singolo piazzato in vetta addirittura, e il brano più ascoltato su Spotify in Italia nel 2025. E con questa canzone vi saluto, vi auguro buon pomeriggio, ma ci risentiamo domani alle classifiche di Blu 2000 a partire dalle 14. Numero 1 occupata dalla canzone vincitrice di Sanremo di quest'anno, ovvero Valor da Nostalgia di Olly e Giuli. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Le classifiche con Max Occhiato.

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 241esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai Latin lovers, agli amanti della lingua latina, della civiltà classica. Gli archeologi scavano nella terra per riportare alla luce città e tesori. Noi oggi faremo qualcosa di simile. Scaveremo nelle parole per ritrovare storie, significati, curiosità custodite dal latino. Lo faremo innanzitutto con la competenza di una vera e propria archeologa, oltre che giornalista, la mia collega Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
3: Ciao Fabio e salvete omnes.
2: E avremo oggi come ospite della prima parte un vero esperto di tutto ciò, Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Don Davide, ben ritrovato.
4: Auditores carissimi, salvete et ad aliquot latinitatis voces et locutiones animum convertamus.
2: E per entrare subito in medias res, entriamo subito nella lingua latina attraverso le parole di Papa Leone XIV, che parla il latino ogni giorno sul suo account X. Chiocciola Pontifex trattino basso LN, e leggiamo un post del Papa dello scorso 10 giugno 2026.
3: Cras mundiale pedilosorium incipiet, et multi certaminibus intenti erunt, pediludium nos aliquid commemorat, quod minime est nobis oblificendum, vita contemptio non est ad nos solos ostendandos, sed iter quod simul percurrere discimus. Qui pilam transmittere nesciat, et siam si ingenio valeat, ludum nondum intellexit, sicut et vitam nondum intellexit, qui cum alis et pro alis nesciat vivere.
2: E qui, se qualche nostro ascoltatore è particolarmente fedele, ci ricolleghiamo a un discorso che abbiamo fatto proprio con Don Davide Piras qualche puntata fa, quando confrontavamo il rugby e il calcio e parlavamo dell'importanza di pilam trasmittere, cioè di passare la palla, no?
4: Esattamente.
2: Perché Papa Leone, alla vigilia della partenza dei mondiali di calcio 2026, i primi a 48 squadre che si giocano in maniera diffusa in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ha lanciato questo bellissimo appello, cioè bisogna, così è una metafora ovviamente anche nella vita, saper passare la palla. Però qui abbiamo molte parole anche curiose, perché scopriamo che il mondiale diventa
4: mondiale per illusorium.
2: E poi più sotto c'è: il calcio ci ricorda pediludium nos aliquid commemor.
4: Sì, pediludium è il calcio.
2: È il calcio, non è una procedura in cui si lavano i piedi, no?
4: Assolutamente no. È il ludus cum pedibus, cioè
2: certo,
4: il giocare
2: certo.
4: Servendosi dei piedi.
2: Sì,
4: ecco,
2: sì.
4: Questo è il senso. E quindi, come dicevi tu, il gioco è parabola della vita, ma particolarmente efficace è il parallelismo conclusivo, dove troviamo per due volte qui nesciat. No? Qui pilam transmittere nesciat, ludum nondum intellexit. Qui cum alis et pro alis nesciat vivere, vitam nondum intellexit. E quindi la struttura è quasi speculare, permette il passaggio dal piano sportivo a quello antropologico.
2: Cioè, se io non so passare la palla, anche
4: esatto,
2: se ho talento,
4: esatto.
2: Non ho capito il gioco.
4: Esatto, e dal punto di vista sintattico merita un'attenzione quelle due relative generalizzanti.

0: Ciascun membro vive in funzione degli altri. Basilio di Cesarea, San Basilio Magno, ricorda che i beni ricevuti da Dio sono destinati all'utilità comune. E poi Giovanni Crisostomo vede nella condivisione la forma concreta della carità.
1: Perfetto. E possiamo passare dunque direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, e qui veniamo a un argomento abbastanza delicato per chi vive nella capitale, una delle città ahimè più pericolose per quanto riguarda il traffico. A volte, nonostante si attraversi sulle strisce, Maria, si rischia la vita, lo diciamo senza ironia, però se dovessimo tradurre con il lexicon il cosiddetto passaggio zebrato.
2: Le strisce pedonali, transitus virgatus.
1: Le piace questa traduzione?
0: La soluzione che il lexicon propone e merita un'attenzione per la sua eleganza linguistica. Infatti l'aggettivo virgatus deriva da virga, è il termine che indica una bacchetta, una linea, una striscia, un attraversamento, transitus, attraverso dei segni lineari paralleli. È proprio, come dire, una trasposizione quasi visiva, no, del segno. Ed è interessante osservare che il latino contemporaneo, Fabio, evita il riferimento alla zebra, privilegiando una descrizione oggettiva della realtà.
2: E si potrebbe anche tradurre transitus lineatus, oppure transitus striatus,
0: sì,
2: o transitus virgis notatus.
0: Ottimo, sì.
1: Maria, devi scrivere un tuo lexicon a questo punto.
0: Bisogno, Maria Milvia, ne abbiamo bisogno.
1: E passiamo al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto una parola che abbiamo già esaminato nelle scorse puntate di Anima Latina, ma che è tornata di grande attualità, perché una delle particolarità del pontificato di Papa Leone XIV è l'utilizzo di questo spazio di ascolto reciproco, discernimento e approfondimento comune su alcune questioni rilevanti per la vita e la missione della Chiesa nel tempo presente. Stiamo parlando del Concistoro e il Papa ne ha convocato uno proprio per i giorni 26, 27 e 29 giugno e ce n'era stato già uno voluto sempre da Papa Leone il 7 e l'8 gennaio scorsi. E Maria, ovviamente l'etimologia è latina.
2: Esatto, si dice consistorium.
1: E abbiamo Don Davide, un luogo di riunione che diciamo ha un'etimologia legata proprio a un istituto antico, no, del tardo impero.
0: Antichissimo, perché sì, già a cavallo fra il terzo e il quarto secolo nella amministrazione imperiale romana il consistorium era proprio il consiglio del principe. Gli autori tardoantichi collegano spesso questa denominazione all'uso dei dignitari di rimanere in piedi alla presenza dell'imperatore. Come accadde per numerosi altri vocaboli istituzionali, è la Chiesa tout court ha accolto il termine e ha conferito progressivamente a questo termine un significato proprio. Il concistoro, infatti, è diventato l'assemblea dei cardinali convocata, come dicevi tu, per affrontare alcune questioni di particolare importanza per la vita della Chiesa. È un esempio significativo di continuità, perché ci ricolleghiamo al mondo romano, e di trasformazione. E allora il cristianesimo non distrugge il linguaggio istituzionale romano, ma lo assume, lo riorienta verso delle finalità nuove. E dal punto di vista ecclesiologico il concistoro che cosa manifesta? Vuole indicare la dimensione della comunione all'interno della gerarchia, cioè il Papa esercita il suo ministero universale non isolandosi, ma nel dialogo con coloro che condividono in modo eminente la sollecitudine per tutte le chiese. E non è casuale che il recente concistoro, che è stato convocato da Leone XIV, sia dedicato a cosa? All'ascolto reciproco, al discernimento insieme, comune. E in fondo la radice del verbo consistere, come dicevi tu, Maria Milvia, suggerisce non solo stare in piedi, ma anche nello stare in piedi il fermarsi insieme, farlo insieme per riflettere ancora prima di agire.
2: E mi viene in mente invece l'opposto, consensus, cioè sedersi insieme, che sì, è un'altra

0: forma.
1: Perché quindi viene fatto fra persone che stanno sullo stesso livello.
0: Esatto.
1: Invece il consistorium, diciamo, evoca lo stare davanti a qualcuno in qualche modo che per dignità è superiore.
2: E chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. Può un inganno essere pietoso? Può una bugia essere pietosa? Ricordiamo dalla Traviata di Verdi, no? La celebre frase, la bugia pietosa ai medici è concessa. Può? Eh sì, ci sono dei casi in cui appunto l'inganno può essere strumento della pietà. E in latino abbiamo un'espressione brevissima e efficace.
0: Pia fraus.
2: Un'espressione ancora oggi in uso che deriva dalla Metamorfosi di Ovidio, ne racconto: la madre Teletusa, per salvare la figlia Ifi dalla morte, la alleva come un maschio e nasconde al marito Ligdo il vero sesso della bambina. L'inganno nasce dunque da una finalità benevola e protettiva: evitare una tragedia. Don Davide.
1: Sì, certo, in italiano abbiamo un'altra espressione, no? Una bugia bianca. Spesso
2: esatto,
1: si usa,
2: sì.
1: No, a volte quando ero in parrocchia c'erano alcuni momenti in cui sentivo spesso, no, questa, ho detto una bugia bianca.
0: O bugia pietosa.
1: Sì,
0: proprio,
1: dove
0: sì.
1: Però attenti, perché la parola pietosa non vuol dire che suscita la compassione, come dire, pietà nel senso più recente, no, ma la pietas è l'amore, cioè la pia fraus è l'inganno per amore, cioè per un qualcosa di più grande. L'accostamento, ecco, di pietas e di fraus genera che cosa? Una tensione concettuale destinata a esercitare grande influenza nella storia del pensiero occidentale. Può un inganno essere giustificato dalla bontà del fine che persegue? La questione interessò profondamente gli autori cristiani dell'antichità, perché Sant'Agostino vi dedicò ben due trattati, il De Mendacio, cioè sulla bugia, e il Contra Mendacium. Pur riconoscendo la complessità delle situazioni concrete, Sant'Agostino negò che la menzogna potesse diventare moralmente buona in virtù delle sue conseguenze. Il pensiero di Agostino poi nella teologia medievale è ripreso da Tommaso d'Aquino, che nella Summa Theologiae ribadisce che la falsità rimane intrinsecamente disordinata,
2: quindi,
1: rispetto alla verità.
2: Quindi questi dottori della Chiesa ci dicono che non si può mentire comunque.
1: Che non si deve.
2: Non si deve. Grazie Don Davide Piras.
1: Grazie a Svobis Valete.
2: E siamo sinceri nel dirvi che si chiude anche questa puntata. Anzi, la prima parte di questa puntata.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata siamo in compagnia della professoressa Maria Jennifer Falcone. Ben trovata!
1: Ben trovati a voi!
0: La professoressa Maria Jennifer Falcone è docente associata di lingua e letteratura latina all'Università di Pavia, sede di Cremona. Si occupa di teatro latino, letteratura tardoantica e tradizione dei testi ed è autrice di numerosi studi. Oggi è con noi per presentare il suo nuovo volume freschissimo di stampa Breve grammatica di latino, pubblicato da Carocci. Professoressa, partiamo dal titolo.
1: Sì.
0: Breve grammatica di latino. In cosa si distingue dalle tante grammatiche già esistenti?
1: Direi che la chiave sta proprio in questo aggettivo, breve, che volendo si poteva mettere anche dopo, grammatica breve, nel senso che si tratta di un tipo di didattica appunto breve ma non corta, in cui si cerca di arrivare dritti all'obiettivo e c'è una scelta rispetto ai contenuti, ma appunto una scelta di brevità. Quindi si tratta di una grammatica che misura 136 pagine e quindi veramente molto compatta, in cui però non manca nulla di quello che è essenziale per imparare, anche da un punto di vista della storia della lingua latina, laddove serva per arrivare dritto all'obiettivo e favorire appunto l'apprendimento linguistico.
0: Il libro è breve ma è molto corredato anche di schemi utili.
1: Sì, alla fine del volume, suggeritomi dagli studenti che hanno avuto un ruolo importante nella stesura proprio di questo libro, nell'ideazione di questo libro che nasce proprio dalla mia aula del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, appunto abbiamo deciso di mettere delle schede di sintesi proprio utili per il ripasso, e queste schede sono quello che secondo me davvero è necessario imparare a memoria, e che non è molto in realtà, al contrario di quello che si pensa, non c'è bisogno di imparare troppo a memoria, e però in quelle schede è riassunto tutto quello che è utile sapere.
0: Da dove nasce l'esigenza di scrivere questo libro? C'è stato un momento, magari nell'aula, no, che con gli studenti ha pensato: manca un libro così.
1: Sì, io ho iniziato a insegnare a livello universitario elementi di lingua latina nel 2017. All'epoca c'era un solo libro pensato per l'università e ho sempre pensato che non fosse proprio quello che poteva essere utile a me, al mio tipo di didattica. Piano piano, proprio con l'aiuto degli studenti, ogni anno la mia didattica si è un po' trasformata, adattata alle esigenze sempre nuove di questi ragazzi. Questo è uno dei tanti volumi che stanno uscendo, attenti, diciamo, alla didattica a partire da zero, diciamo.
0: Tra l'altro lei mi diceva che raccoglieva gli appunti degli studenti.
1: Sì, quando è arrivato il momento di scriverlo veramente il libro sono andata un po' nel panico. Allora ho chiesto l'aiuto dei miei studenti, che io sempre voglio avere davanti, per me insegnare è proprio un incontro con gli studenti soprattutto, e quindi quelli bravi avevano messo ordine nelle mie lezioni e mi hanno passato gli appunti, quindi sì.
0: L'hanno aiutata tanto.
1: Molto, sì.
0: Ma nella premessa del libro parla di qual è l'obiettivo dell'utente ideale.
1: Sì, allora, imparare il latino da grandi o relativamente grandi, perché insomma dopo gli anni del liceo, iniziando all'università o anche da adulti, implichi una scelta di fondo, cioè chi decide di imparare da grande decide di incontrare una cultura e dei testi, e quindi l'idea di questo libro è avere uno strumento agile, fresco e leggero per arrivare subito all'obiettivo, quindi cercare di leggere, tradurre, interpretare, ma soprattutto apprezzare in lingua originale i testi latini, con tutti i supporti che ci possono essere, però avendone consapevolezza.
0: Tra l'altro ci sono sempre più ragazzi che studiano beni culturali venendo dagli istituti tecnici che non sanno il latino, quindi hanno la necessità di un approccio diverso al latino.
1: Sì, ci sono tanti di questi studenti, nel mio dipartimento ci sono anche quelli del liceo musicale che anche non fanno latino, e poi ci sono quelli che cambiano idea nel frattempo e appunto magari avendo fatto il liceo scientifico, scienze applicate, poi però si pentono e vogliono iniziare il latino. È tutto un bacino di studenti che non possiamo lasciare da soli. Insomma, è illusorio pensare che possano imparare da soli e raggiungere un livello sufficiente, e però non li possiamo perdere. Quindi,
0: ecco, come si compone questo libro in modo molto generale?
1: C'è stata anche una riflessione su che cosa è un manuale. I manuali sono un po' in crisi perché i ragazzi adesso cercano le slide, cercano una facilitazione anche con contenuti brevi ed efficaci. Quindi per me un manuale doveva essere uno strumento a servizio dell'aula e quindi a servizio di chi come me e anche di me, che poi mi sarei odiata da sola, no? Avendo invece uno strumento troppo strutturato, uno strumento a cui tornare, a cui fare riferimento nella libertà dell'aula, quindi pensando che poi nell'aula si affronti il lavoro nel modo libero che ogni docente poi, immaginando l'aula che ha davanti, sceglie. Quindi si tratta di un libro molto ordinato, lo definirei soprattutto così. Prima viene la fonetica, poi viene la morfologia, poi viene la sintassi e poi viene il lessico e poi viene il testo, il lavoro sul testo, un invito a lavorare direttamente sul testo, stare dentro al testo.
0: Scrivere una grammatica significa inevitabilmente scegliere. Che cosa ha deciso di mettere al centro e invece cosa ha preferito lasciare un po' sullo sfondo?
1: Le scelte sono state dettate tanto dall'esperienza. Direi che però la risposta più corretta a questa domanda è che io ho messo al centro gli studenti per come li conosco e quindi le loro esigenze di rapidità e di sostanza, quindi anche con quali meccanismi noi apprendiamo le lingue, quindi facilitare il più possibile i processi di analogia, l'individuazione di costanti. Questo è un po' il fulcro, secondo me, di questo libro, e anche facilitare l'individuazione di radici comuni e anche, diciamo, l'approccio di noi italiani che siamo in realtà principianti per modo di dire con il latino, almeno da un punto di vista lessicale, scendendo a patti con la storia della lingua, quindi rendendoli gli studenti consapevoli di fenomeni fonetici trasformativi e però in questo modo capaci di individuare delle radici e quindi capire che significano le parole. Una delle cose che si ripetono tanto in questo libro è che non si può leggere nello specifico e capire una lingua se non si conoscono i significati delle parole. Per conoscerli il latino si è trasformato molto, l'italiano è una delle ultime parti della progressiva trasformazione di questa lingua. Se io capisco come si è trasformata, diventa un po' più facile per me capire di che cosa si sta parlando e quindi non stare in una stanza buia quando arrivo dentro il testo.
0: Rispetto ai vecchi manuali, io per esempio ho studiato il latino dalle scuole medie e ricordo c'era la lentezza al centro della didattica del latino. Che cosa è cambiato? Ha detto più volte velocità.
1: Sì, allora i corsi universitari di, diciamo, azzeramento delle competenze, quindi per arrivare poi alla possibilità di leggere e capire dei testi letterari, che è un po' l'obiettivo di un latino a livello universitario, non hanno tante ore a disposizione e l'organizzazione dell'università va per semestri, quindi la velocità, io ho 42 ore più diverse ore di tutorato, ci sono corsi di 36, corsi di 60, di 72, ma non più di questo numero di ore compattato dentro la dinamica del semestre universitario, durante il quale gli studenti si devono preparare ad altri esami, rende la velocità un argomento principale e quindi una necessità concreta. Per questo parlo di velocità, ma la velocità non deve essere però a scapito delle competenze,
0: della qualità dell'insegnamento.
1: Sì.
0: Nel libro, riprendiamo un po' quello che abbiamo già detto, colpisce l'attenzione non solo alla morfologia, alla sintassi, ma anche al lessico e soprattutto ai testi. Lei scrive maneggiare i testi. È un modo diverso di insegnare il latino del passato?
1: Ma secondo me un po' sì. Io in aula faccio tradurre già dal primo giorno. Questo noi non lo facevamo tanto al liceo. Avevamo però 5-8, qualcuno di noi, anni di tempo per arrivare ad una competenza grammaticale con calma, e questo era possibile allora. Che cosa ho deciso di fare qui come esito di tutti questi anni di insegnamento? Rendere gli studenti, come dicevamo, consapevoli del lessico, ma soprattutto farli stare, diciamo, a bagno nei testi il più possibile. L'ultimo capitolo di cui parlava, questo sul testo, è sostanzialmente un'analisi di pochi versi dell'Eneide, che però sono ripetuti anche nel libro, che è breve, quindi ripetere le cose è simbolicamente significativo. L'idea è un invito a stare dentro al testo il più possibile, iniziando magari con una traduzione a fianco, ma appunto leggendo, analizzando, individuando i verbi, volendo stare dentro al testo, al suo contesto, perché alla fine imparare una lingua è come innamorarsi. Se io sto dentro la bellezza, certo, mi innamoro di più, e quindi poi anche le difficoltà svaniscono, o comunque le affronto con una motivazione diversa.
0: Quali sono, secondo lei, gli ostacoli che oggi fanno percepire il latino come una lingua difficile?
1: Io penso che l'ostacolo padre di tutti gli ostacoli sia uno, e sia il pregiudizio. Secondo me, come ho già detto, imparare una lingua è incontrare una cultura, innanzitutto, e quindi per un incontro è una relazione. In ogni relazione il problema è il pregiudizio.
0: Ringraziamo la professoressa Maria Jennifer Falcone, docente associata di Lingue e Letteratura Latina all'Università di Pavia, che è venuta qui negli studi per presentare il suo nuovissimo libro Breve Grammatica di Latino, pubblicato da Carocci. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei, a presto, arrivederci a tutti.
2: Grazie a Sagimus a Maria Jennifer Falcone, che è venuta nei nostri studi per presentarci la sua ultima fatica, il volume Breve Grammatica di Latino, edito da Carocci. Ma grazie a Sagimus non meno a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano, che è stato con noi nella prima parte di questa trasmissione. Sed hic sermo noster finem habet, Anima Latina numero 241 si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto, da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesiae.

Buona giornata dallo studio 1 di RCN. Sì, sono proprio ancora qui a curiosare tra dischi e cassette per scegliere canzoni di successo degli anni 50. In quegli anni ebbero successo le canzoni straniere, doppiate, si fa per dire, in italiano da alcuni dei nostri più affermati cantanti. Erano canzoni prese soprattutto dai films che erano americani, soprattutto quelli che andavano in quel tempo. Vi ricordate L'amore è una cosa meravigliosa, il Rififì? Ne abbiamo già trasmesse alcune. Bene, oggi voglio iniziare il nostro programma con un successo personale di Carla Boni, Gianni Guitar. Chi non è più giovanissimo ricorderà il film omonimo del 1954 con Jean Crawford, di cui la canzone era il tema musicale. Eccovi la versione italiana di Gianni Guitar, la voce di Carla Boni e l'orchestra è del maestro Angelini.

Alla musica del maestro e compositore Armando Trovajoli e alle parole di Dino Verde, noto autore partenopeo di riviste, dobbiamo "Che m'ha imparato a fa", alla cui popolarità ha dato un importante contributo l'interpretazione di Sofia Loren. Sì, sì, proprio Sofia Loren, scoperta con insospettabili doti vocali nel film di Soldati "La donna del fiume". Cercherò quella canzone che ha cantato in quel film e ve la proporrò, spero, in qualche prossimo incontro. Intanto ascoltiamo "Che m'ha imparato a fa" di Trovajoli Verde, Sofia Loren e l'orchestra Trovajoli.

E siamo sempre su RCN e con le canzoni degli anni 50. Era mica male, Sofia Loren. Rimaniamo comunque fra le canzoni napoletane e eccone una allegra e spensierata affidata all'interpretazione di Catina Ranieri, ormai popolare sul piano nazionale e vincitrice della Piedigrotta del 1954. E Scapricciatiello di Albano Vento canta Catina Ranieri e l'orchestra è del marito Riz Ortolani.

Ancora una canzone napoletana, ancora una canzone d'amore, forse la più celebre canzone napoletana degli anni 50, di Tito Maglio ed Esposito, Anima e Core, interpreti Roberto Murolo e la sua chitarra.

Natalino Otto, fin dagli anni 40, era tra i più popolari cantanti della radio. Era specializzato in ritmi swing e nel repertorio nordamericano e la sua voce era inconfondibile. Ora lo ascolteremo in Prigionieri del Cielo, una eccellente sua interpretazione. Il Prigionieri del Cielo è il tema del film omonimo interpretato da John Wayne. Eccovi dunque Prigionieri del Cielo di Tiomkin Testoni Calibi, voce Natalino Otto, orchestra Moioli.

Ed ora un'interpretazione del quartetto Radar, uno dei quartetti che si moltiplicarono in quegli anni ad imitazione dei favolosi Platters. Vi ricordate la famosa Only You? Bene, eccovi una loro interpretazione in Brivido Blu, uno slow rock del 1958. Gli autori sono Spotti Testa, l'orchestra è del maestro Spotti.

Per chi non l'avesse capito, era Brivido Blu e il quartetto era il quartetto Radar. Gli anni 50 però non hanno sfornato solo canzoni melodico-sentimentali, ma furono anche caratterizzati da numerosi motivetti spensierati. Ne abbiamo già ascoltati alcuni, Scapricciatiello, Guaglione. Credo fosse un modo per esprimere lo spirito di un paese che finalmente si allontanava dalle difficoltà del dopoguerra e si avviava verso una rinascita anche economica. Di questa spensieratezza ne è un esempio Papaveri e Papere, nell'interpretazione di colei che la portò alla vittoria al Festival di Sanremo, Nilla Pizzi, e chi non se lo ricorda, accompagnata dall'Orchestra Angelini, vi propongo Papaveri e Papere di Mascheroni, Rastelli, Panzeri.

qualcosa? Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo subito inizio al nostro programma con il valzer tratto dalla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. Il valzer, dall'andamento lieve e sognante, viene ora eseguito dalla Nuova Orchestra Sinfonica di Amburgo, diretta da Pierre Monteux.